Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 2:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: con me.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Chancellor.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 5 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast.fm. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sono le 6 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: podcast.fm.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Terminerà salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 41 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 7:59.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Mogadiscio, siamo nel marzo 1994. La Somalia è un paese in guerra, si contendono opposte fazioni e bande locali. Per questo l'ONU ha organizzato la missione militare Restore Hope, ma gli scontri non finiscono. I gruppi attaccano e poi svaniscono nell'ombra. Le principali testate giornalistiche seguono l'evoluzione del conflitto. Il TG3 invia in Somalia Ilaria Alpi e il cameraman Miran Rovati. Ilaria Alpi, 32 anni, muove i suoi primi passi in campo giornalistico a Italia Radio e sul quotidiano L'Unità. Si fa apprezzare per numerosi servizi di politica estera. Conosce perfettamente arabo e inglese. Nel 1990 entra in Rai per concorso. Alessandro Cucci, allora direttore del TG3, la assume nella sua testata. Ilaria Alpi lavora in Francia, Marocco, Belgrado, Zagabria. Dal 1992 si reca almeno 7 volte in Somalia. Indaga sui soldi della cooperazione italiana al paese africano e spesso si chiede:
4: dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia?
3: Ilaria Alpi lavora con un professionista di grande esperienza, Miran Rovatin, 45 anni, una moglie e un figlio, originario di Trieste. È un telecineoperatore croato, un cameraman curioso e preciso, inviato e giornalista più volte in zone di crisi e di conflitto. Le sue immagini ritraggono persone che vivono sotto i livelli minimi di povertà.
4: Alle 8 sembrava una giornata come tante altre a Mogadiscio. Alle 10, nella zona sotto il controllo del generale Aina, per ribadire che non si trattava dei suoi uomini. Così mai io non è sicura. I militari belgi dicono che ogni notte gli americani sono morti, mentre il loro convoglio attraversava le strade. I caschi blu che hanno perso la vita dall'inizio della seconda fase dell'operazione ONU in Somalia. Negli ultimi giorni gli scontri a fuoco si sono moltiplicati, il clima si è saccheggiato, non è certo quello precedente. Un rappresentante dell'ONU ci spiega che i militari del San Marco scortano un convoglio di un'organizzazione non governativa americana. Neppure i campi profughi sono disponibili. Maggioranza assoluta dei seggi e grande sconfitta del presidente nazionalista Landsbergis. Iniziato stamattina la partenza da Mogadiscio. Nessuno spazio sembra essere rimasto per la pacificazione. Scene raccapriccianti, quelle di somali che trascinano cadaveri dei militari delle Nazioni Unite uccisi.
3: Siamo il 12 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Rovati raggiungono per la 7ª volta la Somalia. Per il TG3 devono seguire la partenza del contingente italiano dell'Unison, prevista 8 giorni dopo. Ilaria e Miran non seguono però i tour organizzati dall'esercito, riservati agli inviati di quotidiani, settimanali, mensili, telegiornali di tutto il mondo. Si recano invece a Bosaso, nel nord-est della Somalia, dove gli scontri restano cruenti. e a Bosaso Ilaria Alpi scopre una notizia che deve rimanere segreta. Le milizie sequestrano la Farax Omar, una nave regalata dalla cooperazione italiana alla Somalia. Si interessa così di 3 componenti dell'equipaggio, tutti italiani: capitano, capomacchine e marinaio. La nave è somala, di proprietà della Shipco. Si trova in acque somale e viene sequestrata da miliziani somali. Secondo il generale Carmine Fiore, comandante del contingente militare italiano, in quei giorni si sta studiando la possibilità di dissequestrare la nave. Ma i militari italiani possono operare su un territorio di 250 chilometri e la nave si trova a 1500 chilometri di distanza da Mogadiscio, in acque nazionali. Ufficialmente la Farax Omar è un peschereccio ma nasconde un'attività con ogni probabilità illegale. La nave trasporta armi e rifiuti tossiconocivi e l'equipaggio lavora per l'intelligence italiana. Dal 12 al 20 marzo 1994 Ilaria Alpi e Miran Hrovatin girano materiale televisivo. Nell'unica cassetta disponibile la giornalista intervista testimoni, fa domande, ma ad un certo punto la cassetta si interrompe. Poi ricomincia non appena terminata la risposta dei suoi interlocutori. A Bosaso, Ilaria Alpi scopre certamente qualcosa di importante, ma nulla rivela ai suoi genitori, come conferma la madre Luciana Alpi, ormai defunta.
1: Non ci ha mai raccontato niente, perché sapeva perfettamente. Intanto credo che una giornalista professionista non racconti ai genitori che cosa va a fare in un viaggio, soprattutto in un viaggio così pericoloso. E proprio poi per non metterci in ansia, noi già ne eravamo abbastanza ogni volta che partiva di preoccupazione.
3: Ilaria Alpi descrive così sul taccuino quell'angolo di Africa che conosce ormai bene. A Mogadiscio c'è una centrale di polizia, scrive Ilaria. Gli agenti con il berretto azzurro, alcuni armati, altri no, cercano di mettere ordine nel caos generale. La maggior parte viene dalle file della polizia di Siad Barre, altri sono nuove reclute. L'organizzazione è in mano ad un ufficiale dei carabinieri italiano. Non è una forza dell'ordine, visto che non saprebbe quale ordine instaurare. Soprattutto non ha un ministero degli interni al quale fare riferimento. Può servire stranieri come aggancio con il territorio. La gente si sente rappresentata da quella polizia pantoccio che pare trovarsi nei posti per caso e non sembra troppo convinta del proprio ruolo. Se la situazione non fosse così seria, potrebbe sembrare anche un gioco. Ovviamente non lo è, scrive Ilaria. 20 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin tornano a Mogadiscio. Alle 15.30 si trovano con la loro auto davanti all'hotel Amana, come documentato dal regista Ferdinando Vicentini Ognani nel film bellissimo Il più crudele dei giorni.
5: Questo ce l'hanno con noi?
6: Indietro, torna indietro!
5: Indietro, scaldo! Stai giù! Non uscire dalla macchina!

0: La vettura su cui viaggiano Ilaria e Miran viene bloccata da 7 somali che aprono il fuoco contro i 2 inviati italiani, mentre l'autista e la guardia del corpo si dileguano misteriosamente. Intanto in Italia va in onda l'edizione straordinaria del TG3.
1: Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così. Ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere.
0: Ma cosa accade nei secondi dopo l'agguato contro Ilaria Alpi e Miran Krovatin? Un uomo della sicurezza dell'hotel Amana contatta Giancarlo Marocchino, faccendiere italiano che opera da anni a Mogadiscio. Marocchino si reca immediatamente sul posto e presta i primi soccorsi.
2: Io, quando salvato, sono sceso, sono andato davanti alla macchina. La macchina aveva il vetro rotto, non c'era vetro, e ho visto l'operatore di Ilaria che era appoggiato al sedile. Capì subito che era morto sul colpo. Mi avvicinai di più alla macchina, girai dal lato sinistra perché la macchina era ferma col cassone, diciamo, perché era una quelle Toyota pick-up, doppia cabina, due portiere e poi il cassone. Il cassone era contro il muro. Io girai l'angolo della macchina, guardai dentro, rimasi così stupefatto, rimasi male, no?
0: Ma la versione di Giancarlo Marocchino è nettamente discordante da quella del generale Carmine Fiore.
3: I carabinieri sono andati a recuperare i corpi, se no non si capisce che cosa sarebbero andati a fare. Una volta arrivati, hanno trovato il marocchino che un minuto prima si era mosso per portare i corpi al Porto Vecchio, si sono diretti dietro la macchina del marocchino, ne hanno facilitato l'ingresso al Porto Vecchio e insieme ai 2 giornalisti hanno provveduto a caricare i corpi sull'elicottero.
0: Il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, riferisce un colloquio avuto con il comandante del contingente militare italiano.
4: Lui ci disse che il carabinieri erano stati sul posto, poi in un certo senso si corresse e ci fece anche un disegno. Questa la strada dove furono colpiti Ilaria e Miran incrociava con un'altra strada e ci spiegò che un mezzo militare era arrivato. Bisogna calcolare che erano passati almeno 20-25 minuti, 30 minuti dall'eccidio e che incrociarono la macchina di Marocchino che trasportava i 2 corpi e perciò seguirono questa macchina, anzi ci disse che come una grande cosa fatta dai militari che per fortuna c'era questa macchina perché il Porto Vecchio era presidiato da truppe nigeriane che non avrebbero fatto passare in nessun modo il mezzo se non ci fossero stati i carabinieri, cioè tutta l'attività svolta dalle nostre forze armate fu quello di pregare i nigeriani di aprire una porta. Noi diciamo che era molto strano perché era una macchina che trasportava 2 corpi, perciò penso che anche i nigeriani avrebbero certamente aperto la porta senza aver avuto bisogno di essere aiutati da carabinieri.
0: Alla fine l'accertamento dei fatti smentirà il generale Carmine Fiore. Secondo i filmati girati sul luogo dell'omicidio, i corpi vengono trasferiti sulla macchina di Giancarlo Marocchino, Nessun carabiniere è presente sul posto, nessun militare trasporta i corpi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nel Porto Vecchio. Quella per il duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è un'inchiesta difficile. Registra buchi neri, depistaggi, notevoli deviazioni. Il 4 luglio 1994 il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, parla di esecuzione. Ricorda che sua figlia, poco prima di morire, aveva intervistato il sultano di Busaso per raccogliere notizie sulla cooperazione e presunte violenze in Somalia. Aveva notato tutto su un taccuino, poi scomparso.
5: Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato.
6: Lui solo.
5: Lui con altre persone. Io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo.
6: Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, un internazionale che si chiama Shifco, ed era una proprietà praticamente del Seattle, e lui li faceva l'amministratore. E quando è venuto il collasso si è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva ad una società italiana. E la società in collisione con Muia, perché Muia non era niente e non è niente tuttora. È la società che manovra tutto.
5: Sai il nome della società?
6: Il nome? E la conosce?
5: Io no.
6: Comunque la trovi.
5: Se mi dà una mano lo trovo bene.
6: Deve fare ricerche, deve guadagnarti le mani lei.
5: Non mi vuole dare una mano?
6: Non posso. E sai, queste società hanno dovunque hanno dei lacchè. Comunque in un primo momento loro stavano per arrivare a un accordo con Alimadi. Ma quando hanno visto che il collasso ancora si allontanava, cioè le speranze delle nazioni, hanno così, come mi ha detto Ali Mahdi, hanno tagliato i ponti anche con lui.
5: Queste navi sono in Italia adesso?
6: Maggior parte del tempo sono nei nostri mari.
5: E poi dove vengono?
6: Sulla costa Magirtina. Adesso l'abbiamo che abbatto uno.
5: E che cosa è successo? Che cosa avete fatto dopo aver preso la nave?
6: L'abbiamo. Basta. Perché c'è qualche parente dell'equipaggio?
5: Sì, ho qualche parente dell'equipaggio.
6: Un tuo gavilano, eh? Un tuo gavilano, ho capito. Oh, sì. La teniamo là, sulla nave. Perché nel territorio è infestato della colera, come lo so.
5: E dov'è la nave? Non la possiamo vedere?
6: Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta.
5: Se non vedo non credo.
6: Se non vedi non credo. Usi il satellite, no?
5: Non ce l'ho il satellite.
6: No, la noleggio. Si può fotografare? Venivano da Roma, dalla Brescia, da Torino e tutto, dal Regno Sabaudo a maggioranza.
5: Ma invece non crede che sarebbe importante che si sapesse che c'è questa... Ma intanto...
6: Beh, tanto nessuno ci fa caso. Nessuno faceva caso, adesso nessuno fa caso.
5: No, adesso il nostro nuovo sport è quello di fare processi, per cui non... adesso è diverso, non è come 5-6 anni fa.
6: Ma sì? Italia è rinnovata. Meno male. Mandateci i rinnovatori. Così almeno ci crediamo. queste navi erano in mare fin dal collasso. Hanno accumulato un capitale della Repubblica. Non sappiamo a chi appartengono. Erano 7 navi. Adesso l'abbiamo uno, 2 altri sono fuggiti. Le altre erano in arrivo, perciò non posso dirgli le altre perché abbiamo anche scarse informazioni. Solo quelli che ci danno, perché attraverso la fonia non si può parlare di dettagli.
5: Questa cosa è successa qualche mese fa?
6: No, circa 20 giorni fa.
5: E anche qualche mese fa era stata rapita una nave italiana, però forse quella era proprio italiana?
6: No, non italiana. No, era un'altra nave taiwanese. Dove? Sulla nostra costa. È la stessa, no? È quello. Non è italiana. È la Farah Omar. Porta anche il nome di un nostro eroe. Nazionalista, no?
0: Il 17 gennaio 1995, a Roma si insedia la Commissione bicamerale d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e si occupa anche del caso Alpi. In un'audizione raffiora un'ipotesi. La giornalista avrebbe appreso particolari su un traffico d'armi internazionale. 9 aprile 1995. Tra gli indagati spunta il nome del soldato di Bosaso, Moussa. Come mandante del delitto, la sua posizione sarà subito archiviata. 3 aprile 1996. Una relazione della Commissione bicamerale sostiene che le testimonianze raccolte sono piene di contraddizioni e non permettono nessuna conclusione. 25 giugno 1996, la seconda perizia balistica contrasta con quella precedente. Il colpo contro Ilaria Alpi viene sparato a bruciapelo. La terza perizia giunge alla stessa conclusione. Si tratta di un'esecuzione. 12 gennaio 1998 viene arrestato per concorso nel duplice omicidio il somalo Hashi Omar Hassan. Si trova a Roma da 2 giorni con 11 connazionali presunte vittime delle violenze dei soldati italiani in Somalia. Per testimoniare alla commissione parlamentare viene identificato dall'autista di Ilaria Alpi. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo l'inchiesta sull'omicidio di Ilaria Alpi e Mira Rovati.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 8 e 21 minuti.
9: Radio Podcast, il meteo.
10: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
7: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Il 18 gennaio 1999 inizia il processo contro Hassan, che si snoda in alcuni anni di dibattimento. 9 luglio 1999. Il pubblico ministero chiede l'ergastolo per l'imputato, ma il tribunale assolve Hassan. 24 novembre 2000 la Corte d'Assise d'Appello di Roma lo condanna all'ergastolo. Il somalo viene riconosciuto come uno dei 7 componenti del comando che ha ucciso Ilaria Alpi e Mira Rovati. Siamo il 10 ottobre 2001. La prima sezione penale della Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante della premeditazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Arriviamo il 10 maggio 2002. Al processo d'appello per gli omicidi Alpi e Rovatin la pena di Hashi Omar Hassan viene ridotta dall'ergastolo a 26 anni di carcere, nonostante il parere della Procura Generale. Il 20 luglio 1999 Hassan viene assolto per non aver commesso il fatto. Secondo il collegio, Hassan sarebbe stato offerto alla giustizia italiana dal presidente somalo Ali Mahdi come capro espiatorio per riallacciare i rapporti tra Italia e Somalia. Scrivono i giudici nella loro motivazione. Il viaggio di Abdi in Italia, su richiesta della Commissione Gallo, non era giustificato, dal momento che egli era estraneo alle violenze sui somali. Sembra perciò fatto apposta per creare come una sorta di situazione di contatto tra Abdi e Hashi. Non sembra infatti dubitabile che Abdi sia stato fatto partire per l'Italia al solo fine di effettuare il riconoscimento di Hashi. Il sospetto è ancora più aggravato dal fatto che alcune piste potrebbero portare a ritenere che la Alpi sia stata uccisa a causa di quello che aveva scoperto per ordine di Ali Mahdi e di Mugne, presidente della Scipco, la società a cui appartenevano i pescherecci, compresa la Faras Omar, sequestrata a Bosaso e su cui l'area stava da tempo indagando. Appare quindi lecito il dubbio che Ali Mahdi possa aver avuto tutto l'interesse a chiudere le indagini offrendo come capro espiatorio una persona del suo stesso clan. Hassan tuttavia non viene immediatamente scarcerato, poiché nel frattempo si era aperto a suo carico un processo per violenza carnale, reato commesso a danno di una sua connazionale in Somalia. Da questo capo d'accusa sarà assolto il 26 luglio 1999. Il 19 ottobre del 2016 arriva la svolta. Secondo il sostituto procuratore generale, analizzando le prove emerse nei confronti di Omar Hassan, ne deriva un quadro bianco senza immagini, senza niente, e quindi la mia conclusione non può che essere una richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. Il magistrato ha parlato di inattendibilità del test Gelle. Non esiste, ha sottolineato. Hashi Omar Hassan viene assolto dopo aver scontato 17, ripeto, 17 dei 27 anni che avrebbe dovuto scontare secondo la pena inflittagli. Il 3 luglio 2017 la Procura di Roma chiede di archiviare l'inchiesta in quanto risulta impossibile accertare l'identità dei killer e soprattutto il movente del duplice omicidio. E i mandanti? Chi sta dietro l'omicidio di Ilaria e Miran? Le indagini sul duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Rovatin vengono attivate in ritardo. Indizi dissipati, perizie contrastanti, nessuna collaborazione tra apparati dello Stato. Per comprendere cosa è accaduto, allora compiamo un passo indietro. Il 16 marzo 1994, mancano 4 giorni all'omicidio. Ilaria e Miran si recano a Bosaso, una piccola cittadina nel nord-est della Somalia. Ilaria deve intervistare il sultano di Bosaso. Di che cosa parlano? Dell'intervista rimangono solo alcuni stralci, alcune videocassette girate in Somalia sono scomparse. Solo 6 riguardanti la guerra giungono in Italia con i corpi ormai senza vita dei 2 giornalisti. Spariscono anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza della giornalista, compresa la sua macchina fotografica. Ma cosa ha scoperto Ilaria Alpi? Ci vengono in aiuto le pagine del diario scritto dal maresciallo Aloy, pure lui presente in Somalia. Sono andato a trovare Ilaria in albergo, sta cenando, scrive Aloy. Mi racconta le novità, pare che abbia scoperto che siano in atto traffici di armi che dall'estero, passando per l'Italia attraverso un corrispondente, giungono al nord della Somalia, distribuendosi capillarmente in tutto il paese. Ilaria probabilmente ha scoperto uno dei canali che vengono utilizzati per il traffico delle armi e che è lo stesso che serve le società di vari paesi, tra cui l'Italia, allo smaltimento di scorie radioattive. Andando lungo le strade dei pozzi, dice, passa per i porti di Bosaso, poi con la complicità dell'imprenditore Giancarlo Marocchino, che fornisce i mezzi per gli scavi, moltissimi fusti di rifiuti vengono interrati. I trasporti inoltre vengono forniti dalla cooperazione italiana sia per le armi sia per i fusti. Ilaria

0: materiale scomparso ci fossero altri elementi per capire che cosa di specifico aveva scoperto. Mancando quelle prove che evidentemente sono state fatte sparire, uno dei tanti misteri da chiarire, che speriamo la Commissione che possa chiarire, non abbiamo l'elemento specifico. Sappiamo però per certo che Ilaria Alpi era stata in Somalia 7 volte, quello era il 7° viaggio che faceva, e fin dall'inizio era indagato sulla mala cooperazione, sui traffici di armi e rifiuti, su una flotta di navi italiane regalate dalla cooperazione italiana alla Somalia, sui traffici d'armi. Ci sono elementi precisi anche dall'ultimo girato, perché fa delle domande a un'intervista su questo. Di recente, negli ultimi 2 o 3 anni, ci sono anche testimonianze che confermano il suo interesse per il traffico di rifiuti. Quello che emerge studiando, cercando di capire di più su ciò che accadeva in Somalia in quegli anni, è che l'intreccio fra la cooperazione, i traffici d'armi, i traffici di rifiuti era molto forte, probabilmente anche venivano utilizzati gli stessi canali, quindi diciamo che la strada privilegiata può essere questa, di capire appunto e di scovare se è possibile un elemento che provi in qualche modo il collegamento fra le indagini della Real su questi traffici e la sua eliminazione. C'è da dire che a Udine la Digos, attraverso un informatore confidenziale, aveva colto una serie di informazioni che davano proprio questa pista dei traffici di armi e rifiuti come la pista su cui Ilaria indagava, e per cui è stata uccisa. E in quelle informative ci sono anche i nomi dei presunti mandanti e della dinamica della guata.
1: Somalia come crocevia di affari e di misteri. Nel 1994 nel paese africano è presente anche il SISMI, il servizio segreto militare italiano. Il giornalista di famiglia cristiana, Luciano Scalettari, descrive così in modo minuzioso il ruolo dei servizi nel caso Alpi.
0: C'è un fatto abbastanza importante che riguarda proprio i giorni immediatamente precedenti la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Questo lo si è scoperto solo molti anni dopo, nel 1999, quando Ilaria Alpi è a Bosaso e la si cerca, tra l'altro, perché il generale comandante delle forze italiane la sta cercando e non sa che è ancora che è a Bosaso. Si è scoperto che proprio in quei giorni un agente del SISMI, Alfredo Tedesco, manda un'informativa a Roma dove dice che Ilaria Alpi è minacciata di morte. E siamo al 17-18 marzo del 94, nota questa informativa, non è mai portato né a una comunicazione al generale Fiore, che era appunto il comandante italiano, che era il responsabile della sicurezza degli italiani in Somalia, di tutti gli italiani, anche dei civili, né si attrae che abbia avuto un qualsiasi altro esito, quindi anzi la minuta, detta la copia insomma dell'informativa, risulta nella frase parla dell'Alpi, risulta depennata questa frase, risulta cancellata. E non si è ancora riusciti a sapere, questo attraverso appunto gli interrogatori, l'unico processo che finora c'è stato, che riguarda un somalo che è stato condannato come membro del comando, e non è mai stata accertata la responsabilità di chi l'ha cancellata quella frase e perché l'ha cancellata soprattutto. Non è stato individuato dal SISMI, né dichiarato chi era il responsabile dell'ufficio, insomma chi ha deciso di non comunicare questa cosa, di non darne seguito. Questo è l'episodio, diciamo, trattato più importante. Poi diciamo che c'è una situazione accertata, al di là poi degli elementi più vaghi, di disinteresse da parte del SISMI, che è il servizio segreto militare che opera all'estero, quindi anche in Somalia, un disinteresse protratto negli anni e dichiarato, cioè non è compito nostro.
1: Ilaria Alpi è a conoscenza di traffici di armi e di rifiuti tossici, traffici illegali che passano dalla cooperazione internazionale tra Italia e Somalia, un giro vorticoso di denaro, di tangenti. Di queste vicende Ilaria Alpi veniva puntualmente informata da Vincenzo Licause, agente del SISMI, morto in circostanze misteriose il 12 novembre 1993 a Mogadiscio, come ricorda Falco Accame, presidente allora dell'Associazione delle Vittime delle Forze

0: armate.
1: Qui si tratta di una questione proprio molto preoccupante di inquinamento nel ruolo dei servizi segreti, perché Vincenzo Di Gausi era un addestratore di Gladio, era stato capo del centro Scorpione di Gladio a Trapani, un personaggio che era entrato giovanissimo, aveva poco più di 20 anni nei servizi e aveva svolto questo ruolo di addestratore nella Gladio. Inoltre doveva deporre al processo che si teneva sul centro Scorpione di Trapani, morì pochi giorni prima che si tenesse questo processo. Oltre ai servizi segreti ufficiali, operavano dei servizi segreti sottufficiali.
0: Ilaria Alfi era giovane, solo 32 anni. Girava lungo le strade del mondo, annotava tutto, sopra pagine di taccuini, raccoglieva testimonianze per il TG3. Non andava in vacanza, né è stata uccisa da delinquenti comuni, come aveva sostenuto anni fa il presidente della commissione parlamentare Carlo Taormina. Quelli di Ilaria Alpi erano servizi scritti in punta di penna, filtrati attraverso l'occhio elettronico della telecamera di Miran Hrovatin. Verità indicibili che ogni giornalista dovrebbe poter raccontare senza essere ucciso. In chiusura di questa puntata ho rimontato una vecchia intervista del 2008 che feci a Luciana Alpi, madre di Ilaria. Luciana traccia in questa testimonianza il quadro d'insieme dell'inchiesta. Da tempo non c'è più, ma resta tutta la sua memoria.
2: Perché secondo lei questo muro di gomma su Ilaria Alpi, che guardando le carte e seguendo anche un po' il viaggio, l'ultimo viaggio di Ilaria di Miran, soprattutto nell'intervista al Sultano, a Bosaso, e lavorando soprattutto sui traffici, delle navi, della cooperazione, e può stare lì secondo lei il vero inghippo del perché non c'è una volontà politica in Italia di...
3: No, la volontà politica non lo so, la certezza ho che la volontà giudiziaria che non ha più che politica, perché sappiamo tutti e tutti dicono che i giudici sono indipendenti, sono qui, sono lì. Allora, se sono così indipendenti non si capisce perché non fanno chiarezza su questo duplice omicidio. Ma noi abbiamo delle cose che se dovessimo metterle in fila, ma non ci sta ad ascoltare nessuno, a chi lo diciamo? A chi ci rivolgiamo noi quando un procuratore capo non ti degna a due cittadini che hanno perso una figlia in un modo così barbaro, non sono nemmeno degni di avere uno straccio di risposta e dire no, noi il DNA non ve lo concediamo. Poi ci devono dire perché. Perché questo signore si è tenuto 12 anni la macchina? Questo Giancarlo Marocchino, dove stava questa macchina? Perché è venuta fuori solo 2 anni fa? Ma pensi lei quanti perché senza risposta noi stiamo dicendo in giro. Non so se lei ha letto, a proposito del Sultano, che lei diceva che è stato Ilaria è stato l'ultima persona che ha intervistato prima di rientrare a Mogadiscio e morire. Beh, è stato interrogato dal presidente della commissione d'inchiesta, il quale gli ha detto che Ilaria era completamente a conoscenza dei traffici, non andava lì per chiedere, ma andava lì per verificare le notizie. E questo Sultano ha detto in commissione che l'intervista è durata quasi 3 ore, noi abbiamo 25 minuti di girato, domanda, dove è finito il resto?
2: E poi,
3: la risposta non esiste.
2: E poi il ruolo degli apparati dello Stato, lei che idea si è fatto? Il ruolo di questi strani faccendieri, uno appunto è marocchino ma anche altri, che si incrociano dentro nelle indagini e che sono con ogni probabilità personaggi a libro paga o quantomeno collaboratori dei servizi di sicurezza italiani?
3: Anche quelli, lei pensi che c'era una informativa che diceva che Ilaria era stata minacciata di morte a Bosaso, poi era stata cancellata questa frase con un tratto di penna e non si è mai saputo chi l'ha cancellata, perché non è stata data l'allerta immediatamente, l'avrebbero salvata, perché è successo a Bosaso, l'avrebbero magari avrebbero fermato gli assassini o avrebbero preso Ilaria e Miran e li avrebbero messi al sicuro, se questa informativa fosse venuta fuori in tempo debito. Invece non è stato fatto niente. E con chi ce la prendiamo noi? No, qui veramente la giustizia in questo paese, almeno per quanto ci riguarda, io non voglio fare il calderone, quelli che sono capitati a noi, siamo stati veramente sfortunati, ma veramente, perché abbiamo trovato delle persone insensibili che non vogliono la verità. A questo punto posso dire con certezza che non vogliono la verità, perché sennò ci avrebbero anche trattati come genitori un pochino diversamente, se non altro con rispetto che noi vogliamo e che esigiamo, che vogliamo rispetto da questa gente. Io ti scrivo, tu mi rispondi. Perché lo trovo anche al limite maleducato, perché io, se qualcuno mi scrive, io rispondo. Tu sei un procuratore capo di Roma e non rispondi a una lettera di questo genere. Ti chiediamo il DNA, perché ce lo neghi? Perché ce lo neghi? Tu facci il DNA e poi viene fuori che quel sangue appartiene a nostra figlia, benissimo. Oppure non appartiene a nostra figlia. E allora noi facciamo alcune domande, che probabilmente sono queste cose che loro non vogliono, queste domande, se il DNA non fosse quello di Ilaria, le domande non le vorrebbero, perché io chiederei, perché ti era stata tirata fuori 12 anni dopo la macchina? Perché questo signore ha portato una macchina che non è quella? Sempre se il DNA desse certe risposte. No, invece loro hanno fatto prima di tutto, non ci hanno nemmeno risposto, per cui finisce la cosa, non solo. E hanno chiesto dopo l'archiviazione. Insomma, roba veramente da non credere. Ma due poveri cittadini, a chi si rivolgono? Noi siamo andati una volta al CSM e ci è mancato poco che mi mettessero in galera a me, perché ho detto alcune cose, dico per dire, insomma, no? Mi hanno trattata malissimo. E a chi ci rivolgiamo? Qual è il... l'autorità, l'istituzione che protegge i genitori delle vittime, dov'è? Io non la conosco, perciò noi dobbiamo solo subire. Loro hanno sempre ragione, noi è solo torto, perché loro sono gli unti da Dio e noi siamo dei poveri peones, perciò buoni. Noi ci hanno fatto fuori una figlia di 32 anni, in un modo barbaro, si sono comportati loro in un modo barbaro da quando la Salma è rientrata in Italia, che hanno avuto anche poco rispetto di nostra figlia. Non hanno fatto l'autopsia, hanno fatto due riesumazioni, una vergogna, e continuano a comportarsi così. Non so se lei ha letto l'articolo che è uscito sull'Espresso di questa settimana.
2: Sì.
3: Ecco, quell'articolo lì non è stato fatto niente, sono 2 anni che mancano 11 carpette in un faldone alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e nessuno si muove. Il nostro avvocato ha parlato con il nostro pubblico ministero, gli ha detto, ma voi avete ricevuto queste carte, questo certificato di... dice, noi abbiamo guardato i registri, dai registri non risulta niente. E allora? Dice, non siamo mica noi che dobbiamo fare niente. È la procura di Reggio Calabria che deve fare un'inchiesta. Sono passati 2 anni. Ecco, questo è l'Italia.
2: C'è una grande amarezza, però devo dire, assolutamente giustificata, però devo dire che nel frattempo, è vero, non c'è una verità penale, però c'è una verità storica.
3: Ah, quella certo.
2: Che comunque è emersa al di là di quello che è stato scritto dall'allora presidente della commissione d'inchiesta Taormina. Che ipotizzava il fatto che Ilaria e Miran
3: erano andate a fare i bagni.
2: Ecco, erano andate. Però voi, per esempio, quando si era insediata la commissione, avevate speranze perché la politica potesse fare chiarezza su questa vicenda?
3: Noi le speranze, quando insomma, se c'è qualcuno che fa qualcosa per nostra figlia, è logico che la speranza ci viene, perché noi vogliamo questa verità, che non abbiamo altro. Nostra figlia non torna più, almeno la verità, perché è morta, chi e perché, vorremmo sapere. Perciò quando ci hanno proposto questa commissione, noi abbiamo sperato, come tutti quelli che ci stanno vicino, dal nostro avvocato in avanti, tutti abbiamo sperato che qualcosa venisse fuori. Invece è venuto fuori, sì, ci sono tanti omissi, ci sono roba segretata che poi verrà fuori, non lo so come, però... Sì, però qualcuno potrebbe anche lei, questo noi l'abbiamo detto al nostro pubblico ministero, non bisogna leggere solamente la redazione di maggioranza, bisogna leggere anche quella di minoranza, che ha la sua importanza.
2: E peraltro ce ne sono varie di minoranze.
3: Ce ne sono due, esatto. Ma una è ufficiale, perché sono quelli che certo. È quella di Bulgarelli, lui è uscito certo. Dalla commissione, per cui lasciamo stare, diciamo che è interessante la sua, per carità di Dio. Ma più interessante è quella degli altri che certo. Sono rimasti lì fino alla fine. E perché non la leggiamo quella? E non andiamo a fare le pulci sulle cose che dicono? Perché è comodo leggere quella di Taormina. E questo lui lo sapeva probabilmente.
2: Io volevo farle un'ultima domanda, signora Luciana.
3: Prego.
2: Che cosa resta oggi della memoria di Ilaria, cioè comunque di una giornalista curiosa e straordinaria che...
3: La giornalista, guardi, mi lasci dire una cosa che non dovrei, io sono la madre, non dovrei dire, di una donna molto colta, molto preparata, molto studiosa, perché ha passato la sua brevissima vita a studiare, a interessarsi dei popoli a cui lei amava, cioè l'Africa, il Nord Africa, l'Africa nera, l'Africa come vuole lei, insomma. Lei era laureata in lingua e letteratura araba, era uno che conosceva l'arabo scritto e parlato, non a chiacchiere, scritto e parlato, conosceva l'inglese e il francese, per cui voglio dire, hanno tolto la vita a una persona che poteva fare delle cose buone in questo paese. Scusi se mi sono permessa di glorificare mia figlia, non lo faccio mai.
2: A Ilaria sono state dedicate molte cose, scuole, concorsi.
3: A proposito di questo, noi dobbiamo essere non grati, ma gratissimi all'opinione pubblica. Ancora noi andiamo così, per esempio pochi giorni fa siamo andati in un centro ematologico per mio marito e c'erano molte persone che aspettavano di essere ricevute e moltissime sono venute vicine a farci, ad abbracciarci, a darci una parola di conforto, e questo dopo 14 anni, questo qualcosa vuol dire. E poi non parliamo delle scuole, degli uffici, delle sale comunali che hanno intitolato a lei,
2: cioè, non vi siete sentiti soli per
3: no.
2: Quanto riguarda l'opinione pubblica,
3: assolutamente no.
2: Ma vi hanno lasciati soli quelli che avrebbero dovuto.
3: Le istituzioni di questo Stato ci hanno lasciati soli, soprattutto la magistratura. E questo noi siamo molto critici sul modo in cui hanno fatto questa inchiesta. Hanno fatta, per me non l'hanno fatta, ma insomma avrebbero, secondo loro l'hanno fatta, insomma, secondo noi niente, non ci hanno trattato malissimo, non ci hanno dato, no, non lo so, si sentono uomini superiori, io non riesco, guardi, non riesco a capire che cosa sono degli impiegati dello Stato al servizio del popolo italiano, o no? Oh, allora a questo punto va benissimo, però questa tesi l'hanno ripudiata subito dopo, ha detto no, non era vero, allora lì perizie, controperizie per dimostrare che quello che aveva detto il primo medico che aveva visto la salma di mia figlia a 48 ore dalla morte, che era quello più attendibile secondo me, l'hanno scaravoltato, ha detto no, non è vero, si è sbagliato, è vero quello che diciamo noi, è stata uccisa a distanza. E poi dopo 2 anni e qualche mese è stata fatta l'autopsia, per cui c'era un po', secondo me, secondo le persone che hanno un buon senso, di diversità di un corpo che si controlla dopo 48 ore e invece che a distanza di due anni e quattro mesi, no? Ecco, alcune cose si vedono meglio. Ecco, questo è stato. Poi hanno cominciato e via.
2: Forse quelle cose che si vedevano meglio, secondo qualcuno, non
3: era
2: si
3: meglio non
2: vedere.
3: Vederle, certo. Perché il tempo gioca dalla loro, insomma. Questo è.
4: Sonori di archivio. Interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 9:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera e benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre, accanto a me mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo.
4: Benvenuto. Ti saluta, buonasera.
3: E oggi ci ha raggiunto Lara Giovannelli. Buonasera.
5: Buonasera, grazie.
3: Allora, chi è Lara Giovannelli innanzitutto? Classe 70, lavora a Milano come consulente tecnica di una grande azienda, fa parte del gruppo della trasgressione dal 2022. Lara Giovannelli è laureata in psicologia e quindi credo che questa sia, Lara, una delle ragioni per cui hai deciso di aggregarti, di legarti in qualche modo al gruppo della trasgressione.
5: Sì, io sono una, diciamo, mi definisco una donna delle grandi aziende, perché ho sempre ricoperto ruoli come responsabile del personale, quindi ho sempre gestito le risorse umane. A un certo punto ho sentito il desiderio per, diciamo, chiudere la mia formazione di iscrivermi a psicologia del lavoro e delle organizzazioni. E quando ho terminato il corso di laurea, questo corso di laurea mi ha dato talmente soddisfazione che ho ritenuto che potevo procedere con l'iscrizione all'albo degli psicologi. E ho cercato un ente che mi accogliesse in qualità di tirocinante e, facendo una ricerca, ho incontrato il gruppo della trasgressione.
3: Quindi si deve al web il fatto che tu sia arrivata al gruppo della trasgressione?
5: Per me sì, cioè la mia ricerca è stata sul web. E quindi entro a far parte come tirocinante al gruppo della trasgressione, che dura 12 mesi. Ho fatto 1000 ore al fianco del professor Aparo nelle diverse carceri e mentre lo svolgo c'è una svolta, c'è proprio direi una rivoluzione dentro di me che mi porta a interessarmi meno all'organizzazione del lavoro e di più alla devianza, che incomincio a vedere non più come un'etichetta ma come un fenomeno. Inoltre, la domanda che spesso viene fatta all'interno del gruppo che mi colpisce è: la persona che abusa vive dei sentimenti utili alla distruzione della vita degli altri e della propria vita? E studiarli a che cosa ci può servire? Che ruolo può avere informazioni su questa dinamica? Ecco, questa domanda, che poi la domanda che viene fatta, è stata fatta anche ieri nel gruppo della trasgressione di San Vittore, mi ha portata a volermi interessare sempre di più di questo progetto, di questo lavoro, perché è un lavoro clinico che viene svolto all'interno del carcere, tant'è che mi sono iscritta alla scuola di psicoterapia psicoanalitica a Milano per rafforzare le informazioni che ho grazie al lavoro col professor Aparo, che insomma non è un curriculum che posso trovare in tutte le università, perché 46 anni di carcere, di cui 37 come esperto in psicologia ex articolo 80 dell'ordine penitenziario, 14 anni di consulente nel SERD, mi fanno pensare che insomma posso rafforzare la mia formazione e essere di utilità con le mie capacità all'interno del gruppo della trasgressione, quindi psicologa all'interno del gruppo della trasgressione.
3: Professore, devo dire, lavorare su giornale radio e fare una trasmissione di questa natura, trasmissione che poi si può ascoltare anche sul sito www.giornaleradio.fm. Lo ricordo naturalmente per chi ci ascolta e vuole eventualmente riascoltarci quando non siamo direttamente in onda. Mi fa pensare, dopo aver ascoltato questa introduzione di Lara Giovannelli, che il gruppo è diventato qualcosa di, come dire, culturalmente più rilevante nel tempo per il lavoro che è stato svolto. Diceva la dottoressa Giovannelli che ad un certo punto, insomma, il suo modo di vivere il gruppo è cambiato via via che lo frequentava. Lei ha parlato di una svolta, il che significa che evidentemente entrare a contatto con coloro i quali hanno vissuto la devianza significa entrare in relazione con il proprio profondo, cioè con la parte più profonda di sé, con quei sentimenti che forse noi stessi, che non apparteniamo al mondo della devianza, però vogliamo nascondere, o che forse abbiamo paura di guardare negli occhi.
4: Sì, una delle cose che faccio è che mi adopero affinché le persone che vengono in carcere e che incontrano i detenuti si servano di quello che ricavano dalla esperienza, dalla storia dei detenuti, per conoscere parti di sé. Evidentemente Lara Giovannelli, questo mio obiettivo l'ha accolto. Anzi, ora che ci penso, ricordo che in uno dei gruppi dei primissimi anni lei ha raccontato anche qualcosa di sé, per cui dichiarava in quella circostanza una sua fragilità, un suo cedimento che inquadrava criticamente, questo dopo aver ascoltato le vite di alcune persone detenute, chiaramente, che avevano raccontato di sé. Comunque, in sintesi, per me la devianza, l'esperienza deviante è una specie di microscopio per decifrare dentro se stessi le parti più o meno problematiche, più o meno fragili, che possono motivarci al compromesso. Nel caso del detenuto, questo compromesso, strada facendo, diventa reato. Nel caso delle persone che vivono una vita, meno burrascosa, il compromesso magari risulta contenuto senza troppi disastri.
3: Lara, vorrei chiederti innanzitutto qual è stato il tuo impatto con il mondo del carcere quando lo hai visto dentro. Cioè, qual è stata la differenza tra quello che sentivi dire quando ne leggevi sui giornali o ne vedevi eventualmente parlare in televisione, e che cosa invece ha significato per te poi viverlo dal di dentro. Che idea ti sei fatta oggi del carcere? Ritieni che questo tipo di esperienza debba avere in qualche modo dei duplicati, che debba essere eventualmente replicata? Ritieni che ci siano delle aree di intervento in cui invece magari bisognerebbe in questo momento adoperarsi? Qual è il tuo vissuto rispetto all'idea del carcere?
5: Ma dunque, la mia opinione prima di entrare in carcere era una non opinione, perché di carcere non si parla. Se ne parla poco, perché vuol dire parlare con una parte mediocre dell'essere umano, e spesso questa parte forse anch'io non la volevo vedere, e invece ne sono entrata in contatto, come diceva il professore un attimo fa, perché attraverso la narrazione di queste storie sbagliate mi sono incontrata, ho avuto una rilettura di una situazione che avevo incontrato nel mondo del lavoro, e quindi l'impatto personalmente è stato molto forte. Ci sono stati dei momenti che, mentre facevo il tirocinio, avevo il desiderio di abbandonare, perché la quantità di movimento interno che avevo, che vivevo, mi faceva sentire molto fragile, incapace di reggere tutta questa profondità, questa complessità. Oggi, a distanza di 4 anni, io partecipo a tutti i gruppi del gruppo della trasgressione, proprio per, come ho detto prima, perché voglio formarmi. Sono, diciamo, più capace, forse ho sviluppato un minimo di resilienza emotiva, quindi mi faccio trascinare meno nel fondo, ma sono sempre toccata da queste storie dove... Attenzione, non sto dicendo che il gruppo della trasgressione o il mio comportamento all'interno del gruppo della trasgressione è consolatorio, non è questo il mio atteggiamento, però è un atteggiamento che si mette in ascolto, in un ascolto che vuole comprendere, vuole capire, perché proprio attraverso questo lavoro clinico che viene fatto, questo rileggere attraverso i racconti che fa il detenuto, che si può scrivere la terapia. Mi spiego meglio. Molti detenuti chiedono al professore: ma io sono malato? Ma perché io ho fatto questo? Proprio hanno la necessità di essere guidati in questo percorso di conoscenza. Altri invece hanno bisogno di essere sollecitati, invitati, e il lavoro che viene fatto al tavolo da tutti i componenti del gruppo, me compresa, che hanno la responsabilità di condividere i propri pensieri, le proprie riflessioni, per dare modo alle persone di accendere dei processi di rettura, di revisione del loro reato, fa in modo che questa domanda emerga. Se ricordo bene, l'ultima domanda che mi hai fatto è: dove vedo delle aree di intervento all'interno del carcere? Non sono abbastanza esperienziata per rispondere a questa domanda. Posso dire, per quello che ho visto io, che un intervento è quello che fa il lavoro del gruppo della trasgressione, perché è un lavoro che non si limita a prendersi cura, a studiare, perché poi è un'aula universitaria dove vengono invitati personaggi universitari, cioè professori universitari, critici d'arte, professionisti, quindi portiamo all'interno del carcere la bellezza, la cultura, e la cultura, per come la sto intendendo io, è conoscenza, e la conoscenza ti porta alla libertà, la libertà ti porta alla responsabilità, quindi siamo tutti invitati a... Io l'ho un po' soprannominata non più la psicologia della devianza, ma la psicologia della responsabilità.
3: Però, professore, psicologia della responsabilità, Lara diceva ad un certo punto, mi sono resa conto che diventa un modo di scavare dentro di sé, no? Di scendere nel profondo, e ho dovuto sviluppare, ha detto, una resilienza emotiva per non esserne in qualche modo travolta, ma ha parlato appunto anche di bellezza. La bellezza produce conoscenza, la conoscenza genera libertà, una libertà prima di tutto interiore. È questo quello che vivono i detenuti nel momento in cui incontrano il gruppo della trasgressione, e quindi l'elemento dialogico, la dialettica, il confronto come scambio emotivo che permette di diventare adulti laddove i detenuti non sono riusciti a sviluppare un processo di responsabilità interiore per ragioni che attengono all'appartenenza sociale, alla condizione in cui hanno vissuto.
4: Un piacere, un convegno di moltissimi anni fa, 15 anni fa, 18, l'avevo chiamato il piacere della responsabilità. Oh, responsabilità è un termine che, insomma, se uno chiede in giro responsabilità per un gran numero di persone, si abbina a peso, se non proprio a fastidio, però comunque a peso, a difficoltà, a sopportazione. Però quello che vado capendo in questi tanti anni di carcere è che in effetti il cittadino che collabora, il cittadino che ti aiuta a crescere è la persona per la quale l'esercizio della responsabilità è un piacere invece che un peso. Poco fa Lara parlava di bellezza, questo diceva. All'interno del gruppo quello che cerco di ottenere è che tra persone che vengono a far tirocinio, persone detenute e persone che, come abbiamo visto in altre puntate, sono familiari di vittime di reato, si produca una collaborazione che in definitiva, numero uno, genera in tutti piacere, perché tutti si sentono proprietari, artefici del risultato, e questa cosa dà una sensazione di bellezza, non ci si sente stranieri l'uno all'altro, e questo dà la sensazione di star bene, motivo per cui dico il piacere della responsabilità. Poi, come diceva Lara prima, responsabilità e libertà sono due termini inseparabili, però io aggiungerei che se si cerca di costruire le condizioni perché la responsabilità sia un piacere, le cose facilmente vanno meglio.
3: Lara, c'è una cosa che mi ha colpito di te. Nelle scorse puntate noi abbiamo avuto ospite qui un detenuto che sta finendo di scontare la sua pena, Ignazio Marrone. E il giorno in cui Ignazio è venuto qui in studio, sei stata tu ad andare a prendere lui direttamente in carcere e lo hai accompagnato qui in radio da noi. La cosa mi ha molto colpito, perché innanzitutto per il sottoscritto che osserva questo fenomeno, io ho notato che innanzitutto per fare un passo così importante, cioè andare fino alle porte di un carcere, prendere un detenuto, accompagnarlo fino alla radio per registrare una trasmissione che poi ha anche un significato non solo simbolico ma concreto di maturazione di un processo di coscienza che il detenuto naturalmente vive nel momento in cui entra a far parte di un consesso civile in cui si elabora il tema della devianza. Ma a me ha colpito il fatto che tu sia andata sola, che sei andata fino lì a prenderlo e sei venuta con lui fino qua. L'ho percepito come un atto di fiducia verso la vita e un atto di fiducia verso il detenuto, è come dire una partecipazione emotiva pienamente compiuta di maturazione, di consapevolezza che il tuo ruolo oggi è di supporto e di sostegno e di crescita per chi sta intraprendendo un percorso di fuoriuscita dalla devianza. Come sei arrivata fino a questo punto?
5: Ma un po' di cose da dire. Innanzitutto voglio dire che non sono la sola che fa questa attività, altre mie colleghe, altre mie amiche colleghe l'hanno fatto prima di me, poi ci cambiamo un po' i ruoli, quindi adesso in questo momento sono io che mi occupo dei trasferimenti delle persone che stanno in carcere. Come ci sono arrivata? Allora, innanzitutto le persone che io vedo al gruppo con il professore sono una piccola percentuale del carcere, questa cosa non l'ha già detto qualcuno prima di me, io la voglio ribadire. e quindi il lavoro che viene svolto lì io lo svolgo da 4 anni, come ti dicevo, in modo costante, continuo, e ho avuto modo di conoscerlo, Ignazio, ma non solo Ignazio, anche altri detenuti, ma stiamo parlando di Ignazio, quindi ho sviluppato con lui non solo un'alleanza ma anche un'amicizia, perché nel momento in cui io conosco la storia della persona che sta in carcere, ne individuo gli ingredienti che l'hanno portato a scivolare su questo terreno mediocre, io riesco a identificarmi in questa situazione e penso che avrei potuto anche io avere quel tipo di opportunità verso il mondo della devianza, o non opportunità, verso una vita come quella che io oggi vivo, e questo mi sprona, mi dà proprio una spinta a contribuire a far conoscere questa realtà al mondo esterno, quindi la possibilità di venire in una trasmissione radiofonica a spiegare quali sono gli elementi che ti portano al mondo della devianza e quali sono poi invece quelle strade che ti portano a ritornare a respirare un futuro insieme agli altri, lo ritengo molto importante.
3: Senti, nel momento in cui la gran parte delle persone invece maturano una consapevolezza opposta, cioè che il detenuto sia sostanzialmente un reietto da chiudere in gabbia e da tenere perennemente dentro per non farlo uscire mai, no? Questo declina attraverso il tuo atteggiamento invece un rapporto di empatia che evidentemente la gran parte delle persone non ha. Da che cosa è dipesa questa mancanza di empatia?
5: No, io credo che le persone, almeno gran parte delle persone che conosco io nel mondo del lavoro, perché io arrivo da lì, abbiano talmente tante difficoltà personali nel vivere in questo mondo molto complesso, molto liquido purtroppo, che impegnare la mente a comprendere degli aspetti così complessi, così profondi, che richiedono tempo, perché il nostro lavoro è un lavoro di lentezza, ecco, è come dire, è troppo complicato, io questa cosa qua non me ne voglio occupare, quindi frettolosamente e anche penso anche per sopravvivenza meglio non occuparsene, meglio non sapere.
3: Professore, abbiamo ancora un paio di minuti, 3 minuti. Senta prof, Lara ha citato Zygmunt Bauman, noto sociologo, quando lei ha parlato di società liquida, e ha parlato della necessità della lentezza che a me ha ricordato invece Milan Kundera. Le domando, la società, diciamo la collettività, ha paura di guardarsi nel profondo perché un processo di autentica riflessione su se stessi richiede un tempo lungo per arrivare a capire chi siamo davvero, e di conseguenza questo tipo di lavoro che lei fa viene visto con timore perché richiede o richiederebbe responsabilità da parte di chi comincia a guardare dentro se stesso, comprendendo, diciamo, gli aspetti positivi ma anche i propri limiti?
4: La cosa più breve che riesco a dire, vista la complessità della domanda, è la seguente. Piace pensare, perché è più facile, che ciascuno di noi decide sulla propria vita come un atto di volontà che nasce dentro di noi, punto. Per quanto mi riguarda, la mia visione della vita e in particolare il mio coordinamento del gruppo della trasgressione fa invece riferimento al fatto che le nostre decisioni sono il risultato di emozioni che si strutturano e si consolidano nel tempo. Di fatto qualsiasi decisione un uomo adulto prenda, questa decisione non è la conseguenza del fatto che 10 minuti prima ha deciso di mettere la cravatta blu invece che quella rossa. Magari per la cravatta effettivamente 10 minuti prima ma le cose serie sono il risultato di una stratificazione di stati d'animo, di emozioni, di relazioni che portano le persone a fare questo piuttosto che quest'altro. Al gruppo della trasgressione, dunque, la lentezza intesa come la stratificazione delle emozioni che generano amicizia, intesa, collaborazione, alleanze, è normale che richieda molto tempo. Per cui lei, cioè Lara, quando accompagna un detenuto con l'ergastolo che sta da 30 anni in carcere senza mai uscire, e succede di frequente, lei non sta correndo nessun altro rischio rispetto a quello che si corre quando con un amico si fa qualcosa. E come si diventa amici? Facendo progetti insieme, sudando insieme per raggiungere un obiettivo.
3: E su questo ci fermiamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
0: Sono le 10 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci, bentornati. Delitto e castigo, il professor Aparo qui accanto a me, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con noi oggi Lara Giovanelli. Lara ci sta raccontando la sua esperienza all'interno del gruppo della trasgressione, i suoi rapporti con i detenuti. Su questo, Lara, volevo farti una domanda in modo particolare. C'è qualcosa che ti risuona dentro quando tu ti relazioni con loro? Cioè, quando ascolti i racconti che fanno della loro vita, del loro passato, i detenuti, quel movimento di cui tu hai parlato dentro te stessa ti risuona al punto da farti riecheggiare, farti vedere forse o far riaffiorare dentro di te qualcosa che in parte, in modo magari più limitato, hai vissuto anche tu nella tua gioventù?
2: Ah beh, sì, assolutamente. Io ho sempre pensato che il gruppo della trasgressione è un gruppo psicoterapeutico, quindi tutte le persone sedute al tavolo ascoltano, molte esprimono i loro pensieri non solo a parole ma anche attraverso gli scritti. Io tendenzialmente ascolto di più e parlo di meno perché spesso sono in viaggio con me stessa, sento queste fragilità, sento parlare di inadeguatezza, sento parlare di insegnanti cattivi. E sì, Max, mi riecheggiano queste situazioni e la fortuna di trovare poi una persona nel tuo percorso, soprattutto quando hai tra i 12 e i 14 anni, questa autorità credibile di cui si è parlato già precedentemente, è sicuramente un appiglio molto importante, perché ti permette di stare in equilibrio, di non perdere quota. Quindi sì, mi riconosco nelle loro narrazioni, nei loro racconti, ma sono stata fortunata ad avere delle guide che mi hanno tenuta in piedi.
1: Professore, quello che sta raccontando Lara in qualche modo si riaggancia anche al concetto della leggerezza. Una leggerezza che ricorda quella di Calvino, il planare dentro se stessi con la capacità di poter finalmente mettere radici dentro di sé. Però io volevo porle una domanda, cioè il carcere oggi, per come viene declinato dalle nostre istituzioni, salvo qualche raro caso cui ascrivo evidentemente anche il gruppo della trasgressione, è ancora lontano dal riuscire pienamente a rendere plausibile il recupero di un detenuto ad una coscienza rinnovata, ad una coscienza

0: fatto che la pena dovrebbe riabilitare il detenuto e quindi aiutarlo a rendersi consapevole di quello che è stato e di quello che può diventare.
1: Siamo sempre, a me pare, sul difficile. Voglio dire che il carcere è caratterizzato, se tu vai a chiedere in giro alle persone che incontri, il carcere è caratterizzato innanzitutto dal fatto che chiude le persone dentro, come diceva Luigi Pagano, e in secondo luogo dal fatto che nei confronti di queste persone cerca di esercitare una pressione affinché le persone, diciamo, giungano a rispettare le norme. Bene, io al gruppo della trasgressione non tengo conto di queste cose. Non nel senso che invito le persone a non rispettare le norme, ma nel senso che ritengo che il rispetto delle norme richiede una condizione emotiva che permetta al soggetto di vivere la norma non come una gabbia che ti costringe e che ti soffoca, ma di vivere la norma come una rete che permette una relazione costruttiva con gli altri.
0: La norma come un pezzo di te, perché nel momento in cui diventa parte di te, tu arrivi ad avere una coscienza e un processo di responsabilità che ti permette di essere libero.
1: La norma come un pezzo di te, io la sento una rete grazie alla quale noi abbiamo la possibilità di incontrarci, di riconoscerci, e non come una gabbia. Bene, intanto ho detto questo. Adesso aggiungo che dopo aver ribadito che non è che io sia nemico della norma, detto questo, dico che le persone che finiscono in carcere sono delle persone che invece hanno vissuto la norma come una gabbia soffocante. Dunque, io non lavoro e non mi aspetto che le persone, solo per il fatto che sono in carcere, decidono di reinterpretare la norma, fanno l'upgrade alla norma e la fanno diventare da gabbia rete, piattaforma per incontrarsi. Perché questo possa avvenire occorre il tempo di cui si parlava prima, ma occorre anche che il piacere della norma, l'amicizia con la norma, sia il risultato di un cammino che viene percorso insieme. Dunque, non c'è una autorità io per il detenuto, non sono una autorità che gli ricorda la norma, sono una persona che permette al detenuto di vedere gradualmente che noi per muoverci abbiamo bisogno di una rete, uno, due, che questa rete lui contribuisce a costruirla insieme con me e con gli studenti e con i familiari vittime di reato. A questo punto, come diceva Alessandro Crisafulli in uno dei nostri incontri precedenti, la norma diventa, diciamo, parte della tua cittadinanza, parte del tuo stare al mondo, perché diventa strumento per realizzare responsabilità e libertà in collaborazione con gli altri. Ora, non vorrei dire qualcosa di sgradevolmente retorico. Quello che voglio dire è che la norma tu non la impari, almeno questa è la mia opinione, non la impari da una autorità che ti ricorda l'importanza di rispettare le norme. La norma la impari da qualcuno

0: che ti motiva a, ad una alleanza, ad un gioco lavoro che progressivamente prende consistenza e diventa gratificante, ma nel momento in cui il gioco lavoro diventa gratificante è lì che la norma nasce come tua esigenza e non come gabbia che ti impedisce di muoverti.
1: Guardi, prof, mentre lei diceva questo, a me è venuto in mente che la differenza che c'è tra una norma che diventa gabbia e una norma che diventa consapevolezza è la differenza che c'è tra coloro i quali abitano in un paese in cui il partito ti dice che devi avere quel comportamento, penso per esempio alla Cina, e un paese democratico in cui la tua appartenenza alla regola nasce dal fatto che l'hai condivisa perché ne senti i benefici dati dalla libertà che tu puoi porre in essere con i tuoi comportamenti, che contribuiscono allo sviluppo del paese e che di conseguenza danno a te un ruolo che fa sì che ciò che tu sei contribuisca allo sviluppo e al progresso della società a cui appartieni. C'è una differenza come tra il giorno e la notte, ho provato a spiegarla così per come io l'ho percepita. Lara, c'è una cosa che mi domando quando penso a te all'interno del gruppo, no? Tu ti sei mai sentita libera dentro il gruppo? O meglio, ti sei mai sentita libera dentro il carcere? Perché questa è una emozione che hanno riportato tanti detenuti, che paradossalmente, penso ad Antonio Tango, un altro degli ex detenuti che noi abbiamo avuto qui in studio, che ci hanno spiegato che si sono sentiti liberi per la prima volta quando hanno potuto stare dentro il mondo del carcere a riflettere su se stessi. Domando a te se anche tu hai percepito questo senso di libertà in un luogo in cui, insomma, fisicamente la libertà viene limitata.
2: Sì, mi aggrego a quello che ha detto già Antonio. Sì, io mi sento libera tutte le volte che faccio il gruppo della trasgressione, anche se il contesto in cui lo faccio non è, diciamo, il salotto di un posto ben arredato, ben climatizzato, quindi lasciando da parte per un momento le condizioni ambientali e focalizzandomi su quello che sento mentre sono al tavolo, tutte le volte che noi parliamo di un argomento che propone il professore, e vorrei dire che la chiacchierata non è una conversazione, è comunque una seduta terapeutica. Nel momento in cui si crea questa atmosfera dove le persone, si crea un silenzio che sembra quasi innaturale, dove le persone sono in riflessione, dove le persone comprendono che possono smettere di agire e ricostruire un pensiero che hanno lasciato da parte, perché era più facile esprimersi con un'azione piuttosto che con un pensiero. Ecco, io in quel momento lì sento che c'è la costruzione di qualcosa insieme agli altri, quindi io la mia libertà è, vabbè, sicuramente la cura dell'altro, quindi occuparmi del benessere dell'altro. Per me la libertà è relazione con l'altro, e per me libertà è costruzione, quindi tutti questi progetti che il professore ci propone impone, forse non è la parola sbagliata, però comunque ci promuove di occuparcene insieme alle persone che sono in carcere. Ecco, questo ci mette in una condizione di costruzione e di conseguenza di libertà.
1: Professore, libertà intesa come occuparsi dell'altro, diceva Lara, no? Cioè, che in parte richiama quella che è, come dire, una declinazione della cultura cattolica del nostro paese, che comunque è attraversata anche da questa cultura, per fortuna non solo da questa, c'è anche una cultura laica, però l'occuparsi dell'altro come strumento anche della propria felicità. Che cosa deve fare una persona di conseguenza per, a suo giudizio, per riuscire a essere libero con queste modalità? Cioè con la modalità di volersi occupare dell'altro. Che cosa spinge una persona a volersi occupare dell'altro, secondo lei?
0: Per esempio, la gratificazione di sentirsi riconosciuti, capaci di contribuire alla crescita degli altri. Non so, un insegnante va a scuola, non è che guadagna miliardi, però da cosa ricava gratificazione l'insegnante? Dal fatto che si accorge che le persone alle quali lui dice le cose, spiega le cose in modo più o meno simpatico e comunque diciamo presentando se stesso come una persona credibile e affidabile, questa persona vive il piacere di vedere crescere. E io vedo crescere i detenuti e gli studenti e tutto questo è gratificante. Quindi non c'è nemmeno bisogno di pensare a grandi valori che vengono dal cielo. Basta pensare al fatto che l'essere umano sostanzialmente ha bisogno degli altri per sentire di valere qualcosa. Poi ci sono anche gli eremiti, però comunque sia, di fatto la nostra società è organizzata in modo che ognuno di noi, per star bene, ha soprattutto bisogno che qualcuno gli dica che grazie alla persona in questione ha acquisito qualcosa. Dunque, il carcere per studenti, ma anche per me che ho aperto il gruppo 28 anni fa, tendenzialmente mi dice questo. È diversa la situazione per gli operatori, che è un altro capitolo. Cioè l'operatore in definitiva è un'autorità e fino a quando il carcere non capirà, non masticherà a fondo il fatto che chi è arrabbiato con l'autorità e chi commette reati è una persona arrabbiata con l'autorità. Arrabbiata è un eufemismo, con l'autorità. Fino a quando non si capisce questo, tendenzialmente si fa riferimento al fatto che la persona in 10 anni di carcere, in conseguenza di un tot di rapine che ha fatto, possa riflettere tra sé e se stessa e capire che deve comportarsi in modo diverso. Ma non è possibile comportarsi in modo diverso se la norma è una gabbia. La norma deve diventare qualcos'altro e per farla diventare qualcos'altro ci vuole una autorità che possa essere riconosciuta come guida. Invece in carcere le autorità non vengono riconosciute come guide, ma come persone che emanano editti, norme, doveri.
1: Sa, prof, stavo pensando che in queste settimane noi abbiamo assistito a manifestazioni, scontri, no? E a un certo punto coloro i quali sono stati i protagonisti di questi scontri sono stati subito qualificati come terroristi. Certamente non sono soggetti che aderiscono alle norme nel momento in cui aggrediscono per esempio le forze dell'ordine. Io so che lei all'inizio della sua attività professionale all'interno delle carceri ha avuto rapporti anche con il mondo del terrorismo, quello rosso. Faccio proprio un inciso, scusate, ma ne approfitto della sua esperienza. Coloro i quali si sono macchiati di reati contro lo Stato sparando quando appartenendo alle Brigate Rosse per esempio o ai nuclei comunque che facevano riferimento a quell'area sparavano contro le istituzioni avevano lo stesso elemento di partenza, cioè lo stesso rapporto problematico con la regola, con le norme o l'adesione ideologica era qualcosa di diverso? Perché volevo capire cosa spinge oggi gruppi di ragazzi che non sono soltanto italiani, vengono anche da altre aree d'Europa, che si mescolano in una grande manifestazione pacifica e cercano lo scontro fisico con l'autorità costituita, cioè con la polizia. Perché avviene?
0: una mia versione sintetica, certamente non esaustiva, sarebbe troppo presuntuoso considerarla tale, è la seguente. I terroristi che io ho conosciuto in carcere 1981-82 eccetera erano persone che avevano in mente una società più equa e più diciamo attenta alle esigenze di chi è fragile, ma a mio giudizio non si rendevano conto che questo principio, da me oltretutto condiviso, cioè il principio per cui nella società di fatto non ci sono uguali opportunità per tutti, però questo principio loro l'hanno fatto diventare una norma fanatica. Senza rendersi conto che il fanatismo con cui si rapportavano a questa norma era un fanatismo alimentato dal narcisismo loro, che poco aveva a che fare con le norme. Allora, tu vedi qualcosa di storto, lo vedi che è storto, hai una sensibilità per cui vorresti che le cose fossero meglio rispondenti a dei principi morali, ma se questi principi morali, senza che te ne accorgi, li vivi impregnati del tuo narcisismo, potrà accadere che tu vuoi che il giusto o la tua idea del giusto giunga in 4 e 4 8 in un mondo dove la giustizia, per essere realizzata, occorre tempo, maturità che non è soltanto la maturità di chi decide, ma è anche la maturità di chi contribuisce alla crescita del mondo. Quindi io penso che l'EBR e altri gruppi abbiano peccato di narcisismo e di fanatismo, non di per un'idea che non avesse il suo senso, ma questo senso per poter essere praticato nella civiltà e nella costruzione doveva essere un senso condiviso, e invece loro ammazzavano le persone. Vabbè.
1: Non so perché, ma mentre lei diceva questo ti veniva in mente l'ICE negli Stati Uniti oggi, ma non apriamo questa pagina perché non è questo il tema. In chiusura, Lara, la tua esperienza vissuta quindi oggi nel gruppo, in che modo ti ha cambiata, se qualcosa di te è cambiato da quando tu hai cominciato a far parte del gruppo, e se è cambiato qualcosa, che cosa è cambiato dentro di te?
2: Ma sicuramente sono cambiata, perché tutte le volte che entri in relazione con un'altra persona questa interazione ti porta a una modifica di te stessa. Quindi io sono cambiata perché mi sento uno strumento a questo punto utile a poter contribuire alla prevenzione alla devianza, che è un aspetto che noi curiamo molto attraverso le attività che svolgiamo. Quindi io mi sento proprio, ecco, uno strumento utile a poter contribuire a questo scopo di prevenzione.
1: Sei un po' più felice? Hai scoperto attraverso il gruppo e attraverso il confronto con chi soffre, attraverso il confronto col dolore, la felicità? Che domandona a fine trasmissione.
2: Non so se la felicità è fare quello che faccio. Forse sì, sono felice. Sono felice a fare quello che faccio. Poi non so che cosa sia la felicità, sinceramente.
0: Lara Giovanelli, attraverso il gruppo, abbia una maggiore conoscenza di se stessa, una conoscenza di se stessa meno ingenua, il che non è che porti alla felicità, però probabilmente porta alla costruzione o a spendere energie per una costruzione più realistica e abbordabile, mentre invece l'ingenuità tante volte porta a investire su obiettivi che sono poco realizzabili.
1: In chiusura la dico così, io quando mi sono relazionato con e mi relaziono tutt'oggi con i detenuti ho sempre questo strano, vivo questo strano paradosso, mi sento felice di sentire nella loro capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di sé, la mia capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di me, e sento in questo un beneficio che talora nella società civile non sento allo stesso modo.
0: Se continui di questo passo ti proporremo di entrare a far parte piena del gruppo della trasgressione.
1: Va bene, vedremo. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Peter Bescapè che ha gestito come sempre dalla console la nostra trasmissione, grazie a voi per averci ascoltati. Vi ricordo, potete riascoltare la trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma potete risentirla anche sui siti trasgressione.net e su vocidalponte.it, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti sviluppati in oltre 28 anni di lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie della vostra cortese attenzione, a sabato prossimo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 11 e 5 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Questa storia parte all'alba del 17 giugno 1983. Sulla base delle dichiarazioni di 11 pentiti, il popolare presentatore televisivo Enzo Tortora viene arrestato su mandato della Procura di Napoli. L'accusa è grave: collusione di stampo camorristico.
4: Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo, un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona.
3: Enzo Tortora nasce a Genova il 30 novembre 1928. Figlio di Salvatore Tortora e Silvia, entrambi di origine napoletane. Si diploma presso il liceo classico Cristoforo Colombo di Genova. Nel 1947 entra nell'orchestra di Totò Ruta come percussionista, esibendosi nei nightclub di tutta Italia. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, lavora per alcuni spettacoli con Paolo Villaggio. Collabora giovanissimo con la compagnia goliardica Mario Baistrocchi, con propri testi insieme alla sorella Anna, in seguito autrice televisiva. Enzo Tortora viene assunto in Rai a 23 anni. Conduce il programma radiofonico Campanile d'Oro. Nel 1956 il suo debutto in video con Silvana Pampanini in Primo Applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera.
5: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 e da 3 Monfalcone? Il parere del portavoce, pronto Monfalcone?
6: Monfalcone,
5: adesso fatevi i vostri calcoli lì nella piazza.
6: Sono tre punti.
5: Tre cose meno?
6: Tre punti.
5: Sono tre punti.
6: Sono tre punti.
5: Tre punti, va bene, siamo tre punti. Quale numero?
3: Nel 1957 e nel 1958 presenta il Festival della Canzone di Vibo Valentia. Nel 1959 il Festival di Sanremo. Nello stesso anno prende parte alla serie pubblicitaria Carosello, sponsorizzando un dentifricio importante con la rubrica Adamo contro Eva, in cui propone un quiz tra uomini e donne per determinare chi ha ragione al giorno d'oggi tra Adamo e Eva. La serie si basa sulle discussioni tra gli Adamo ed Eva dei nostri giorni e trae di volta in volta spunto dalle quotidiane polemiche familiari. Dopo aver sentito le argomentazioni dei due coniugi, Tortora interpella telefonicamente due consulenti, quasi sempre ospiti celebri, per sentire il loro parere. Dopodiché una giuria e lo stesso Tortora vota a favore del marito oppure della moglie.
7: Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo dibattito fra Adamo ed Eva, in disputa, come sapete, da qualche milione di anni. Ogni volta cercheremo di affrontare un piccolo problema che riguarda la vita in due. Questa sera i nostri ospiti sono...
8: Il signor Renato Bianchi, barista, che si presenta al nostro dibattito. Buonasera, accompagnato dalla signora Maria Bianchi, casalinga. Ecco la domanda, attenzione. È più opportuno che marito e moglie trascorrano insieme le ore di svago, oppure è preferibile che ognuno si diverta a modo suo? A lei, signore.
9: Beh, la festa bisogna passarla insieme. Lui lavora tutti i giorni e poi la domenica mi tocca star solo lo stesso.
8: Davvero? E perché?
9: Perché lui la domenica dorme e io lavoro.
8: Beh, signora, in fondo suo marito lavora tutta la settimana.
9: Ed io no. E poi pretende che al pomeriggio io l'accompagni alla partita.
10: E beh, che c'è di male? È l'unico divertimento che mi concedo. Poi non porto sempre anche te?
9: E credi che tutte le donne ci si divertano, dittatore?
8: Calma, vi prego, questa è una gara, non è una lite coniugale.
10: Bravo, glielo dica anche lei. E poi la sera mi costringe ad andare a vedere i filmetti d'amore.
9: Sì, al cinema lui dorme. E poi quando voglio dormire io invece mi tormenta con i libri gialli.
7: Vi capisco. Però prima di dare la parola alla giuria, sentiamo l'opinione dei nostri esperti. Per il telefono bianco, Luciana Peverelli.
0: Trovo giusto, anzi necessario, che due coniugi trascorrano insieme le ore di svago. Se non hanno gli stessi gusti, dovranno imparare a fingere di averli.
7: Grazie, signora Peverelli. Ed ora, dalla parte di Adamo, il maestro Gorni Kramer.
11: Io trovo che siano inutili i reciproci sacrifici coniugali. Ad esempio, per me è uno svago sentire dei buoni dischi jazz. Non posso costringere mia moglie a fare altrettanto, sarebbe sciocco, no?
7: È proprio vero, caro Kramer. Grazie. E ora la parola ai giurati.
12: Adamo, Adamo, Eva. Adamo, Eva, Eva.
7: Per me, Eva. Eva batte Adamo 4-3. Ma con qualunque risultato, vinta o vincitrice, Eva resta sempre la grande favorita. Perché ha dalla sua due cose troppo importanti, il fascino femminile e...
3: Ma le passioni di Enzo Tortora restano il giornalismo e la radio. Nel 1961 è a fianco di Tino Scotti nel Signore delle 13.
13: Finito il giornale radio, torniamo a noi. Lettera di un ascoltatore. Non ho purtroppo il televisore in casa. Non mi sembra giusto però che chi non è in condizione di acquistarlo debba essere messo in stato di inferiorità davanti al teleutente. Perché non date per radio quello che danno in televisione?
3: Arriva il 1968 e la contestazione entra anche alla RAI. Enzo Tortora in radio ne parla più volte. Nel programma Voce e Suoni del 68.
13: Sono Enzo Tortora. Per quello che mi riguarda, il mio compito è semplice. Dare i risultati, l'1-2-X di un settore del 1968. Diciamo fare la schedina del toto anno per quello che riguarda gli spettacoli della radio e della televisione. Ci sono stati dei clamorosi 13, dei faticati pareggi. Il 1968 nel campo dello spettacolo è stato un anno non semplice, piuttosto inquieto, anzi. La parola contestazione è comparsa anche alla ribalta, sugli schermi, nei cabaret. Il 1968, ripensato così a distanza, sembra frantumarsi in mille piccoli episodi. Autori che rifiutano i premi, giurie in imbarazzo, leoni d'oro che ruggiscono in sordina.
3: Ad Enzo Tortora vengono affidate due importanti trasmissioni televisive, Il Gambero e La Domenica Sportiva, dal 1965 al 1969. Tortora trasforma radicalmente il format in collaborazione con il regista Gianni Serra, anche attraverso l'introduzione degli ospiti per la prima volta presenti in studio. Secondo il critico televisivo Aldo Grasso, ne ricavò un brillante programma di intrattenimento. Questo è il debutto di Enzo Tortora alla Domenica Sportiva del 28 febbraio 1965.
14: San Siro, mezz'ora fa. Sono cessati i clamori di Milan-Messina ed è forse giusto che il pallone vada a Nanna. Non così voi, perché continuerete come ogni domenica sera a parlare naturalmente di sport per parecchi e parecchi minuti. Ma San Siro, questo campo prezioso dal punto di vista del terreno, come tutti quelli di A e di B, fa la sua toilette serale. San Siro sta mettendo il pigiama, è un pigiama abbondantino, 8.000 metri quadrati di nylon che degli incaricati stanno disponendo in questo momento. Voi vi chiederete che cosa faccio a San Siro deserta, è proprio deserta e fa una curiosa impressione, non c'è nessuno in gradinate, in curva, nei popolari, nella tribuna stampa. Beh, sono qui, ho voluto venire a San Siro, in questo campo così popolare, perché sto per presentarvi una nuova edizione di una trasmissione che voi seguite sempre con particolare attenzione. E quindi mi sembrava giusto e quasi di buon augurio mettermi proprio al centrocampo per dare il calcio di inizio a questa nuova edizione della Domenica Sportiva.

0: Bene, amici, eccoci qui. Non vi allarmate, non è cambiato niente. Io so come sono sospettosi, giustamente, i tifosi e gli appassionati di sport. Vi daremo sempre quello che la Domenica Sportiva vi ha sempre dato, cioè notizie, notizie, notizie. Però forse con una impaginazione diversa. Qualcosa è cambiato. Intanto i minuti a nostra disposizione sono di più. Questo forse porterà un vantaggio. Io fino a ieri ero un telespettatore come voi, seguivo la Domenica Sportiva. C'era una certa fretta, sentivo parlare ogni tanto di rabbiosa rimonta degli orobici. E io ogni tanto, francamente, mi chiedevo, ma chi sono questi orobici, questi marziani del vocabolario sportivo? La fretta alle volte ha queste esigenze, allora si parla per argot, si parla per gergo, con termini concentrati. Cercheremo questa sera, almeno io cercherò di dire, anche se non sono un super tecnico, sono semplicemente uno sportivo, invece di orobici, bergamaschi. O atalantini, ecco, questo più o meno. E poi qualche servizio, ve ne renderete conto durante la nostra trasmissione, che presenti le notizie con una angolazione il più possibile diversa. Ma non cambiamo niente all'inizio, intanto. Seguiamo il vecchio binario e diamo insieme un'occhiata ai risultati di calcio. A Bergamo, Atalanta batte Fiorentina 2-1. A Bologna, Bologna-Juventus 1-1. A Cagliari, Cagliari batte Catania 2-0. A Genova, Genova batte Foggia in Cedit 1-0. A Mantova, Mantova batte Sampdoria 1-0. A Milano, Milan batte Messina.
1: Alla Domenica Sportiva arriva la campionessa di atletica, Paola Pigni. Il racconto di Tortora è umano, entra nella vita dei campioni, offre l'altro volto del personaggio pubblico.
2: Paola Pigni, dicevamo ai visini, vorrei intanto tranquillizzare i familiari perché non pensassero a un repentino cambiamento di sesso, ma io annunciavo, ecco, Pamice compariva la Paola Pigni e viceversa. Incominciamo da Paola, che quest'oggi ha veramente effettuato un exploit notevolissimo e soddisfatta, direi di
3: no.
2: Sì. No, beh allora, tanto per inaugurare la serata, non è soddisfatta.
3: No.
2: Mi hanno detto che lei domenica ritenterà nuovamente il miglio.
3: Può darsi, non so ancora se farò il miglio o le due miglia, non lo so ancora.
2: Beh, quindi evidentemente alla base di questa insoddisfazione ci deve essere un desiderio di migliorare allora questo tempo.
3: Ma sì, non di molto forse, ma c'era molto vento così.
2: Abbiamo detto è il quarto tempo mondiale.
3: Sì.
2: Il primo è appannaggio di chi, signorina?
3: Diana Smith, un inglese che lo fece contemporaneamente veramente al record mondiale di allora, di due anni fa, mi sembra sui 1.500 e di 4.37.
2: Bene, e questo torna ancora maggiormente ad onore di Paola. Tra un po' dovrà andare a Nanna, anzi ansiosamente ci chiedeva quando posso andare, perché domani mattina la campionessa si trasforma in impiegata, come al solito. A che ora entra in servizio, signorina Paola?
3: Ma io entro in servizio alle 9 perché a volte prima mi alleno prima.
2: Si allena?
3: Sì.
2: A proposito degli allenamenti, allora noi la mandiamo a casa immediatamente e le facciamo
3: Grazie.
2: I nostri migliori auguri. Lavorare ed allenarsi è francamente duro. E a proposito di Pamić, che noi avremmo voluto avere qui, c'è il presidente della Unione Sportiva Castellanzese che ce lo conferma. Pamić ha dovuto rientrare e gli sarebbe stato caro una vittoria, soprattutto come quella di questa sera, in quanto domani mattina Pamić alle ore 5 è in piedi perché deve recarsi non a Roma, non lavora a Roma, ma lavora ad Anagni e deve raggiungere per le ore 7 di domani mattina Anagni. Poi Abdon, lo dico con sincerità perché merita che questo sia portato a conoscenza, lavora e si allena nei momenti in cui i colleghi di ufficio pranzano.
1: Il giocatore del Milan, Nestor Combin, in un simpatico scambio di battute alla Domenica Sportiva del 69, dopo la battaglia tra Estudiantes Milan nella mitica finale della Coppa Intercontinentale vinta dai rossoneri e la contestazione, anche violenta, degli argentini contro Combin.
2: Molto che parla, diremo, proprio da solo. Come si sente con me? Questa è la
4: Insomma,
2: cosa...
4: abbastanza bene.
2: Abbastanza bene?
4: Sì, bene.
2: Insomma, è passata veramente,
4: sì.
2: No? È stata una serata un poco da incubo.
4: Soprattutto non è stato il male che mi ha causato. È stato dopo la partita.
2: Sì, certo.
4: Ho avuto più paura ancora.
2: Certo, l'incidente che le è successo.
4: Sì,
2: l'incidente. Insomma, tutto è stato poi chiarito.
4: Sì, tutto.
2: Senta, come a proposito, si vede che lei è disgraziato in questo senso. Io questa sera devo darle purtroppo una brutta notizia. Abbiamo fatto una veloce inchiesta e il risultato è che lei non è in regola con il canone di abbonamento. Si era impressionato il bravo, carissimo comico. Vali che è uno scherzo, eh? E noi le auguriamo soltanto di passare in futuro solo attraverso avventure piacevoli, d'accordo? Grazie, grazie. Ma lo è in regola o non lo è?
4: Oddio! Non lo so, non mi ricordo.
2: Grazie.
1: Nel 1969 Enzo Tutto rappresenta la Moviola. È una rivoluzione nel calcio.
0: Bene, amici, vogliamo rivederlo un attimo in dettaglio, questo ultimo gol di Rivera. È possibile? E sarà possibile vederlo, soprattutto ci servirà questo per darvi una piccola anticipazione di quanto potremo fare con voi qui in questa nuova edizione della Domenica Sportiva. È stata una giornata calma, ma alle volte, voi sapete, nel calcio succedono dei momenti di discussione, delle questioni piccole ma opinabili, che è bene vedere al rallentatore. Io ho scelto questo secondo gol di Rivera e vorrei adottare una tecnica nuova. Una nostra telecamera punterà sulla Moviola e il nostro Vitaletti alla Moviola ora vi farà passare proprio la pellicola a velocità lenta, naturalmente, e quindi potremo vedere questa danza angelica che è il gol di Rivera, un gol che è stato un piccolo capolavoro esemplare forse della giornata calcistica odierna. Ecco, allora prego, Vitaletti, ecco, è piuttosto importante perché, dicevo, come vi rendete conto, quando succederà qualche questione spinosa potremo eventualmente ripassarcela qui tra amici con calma e decidere se del caso. Molto bene, niente sfugge, quindi non è più calcio minuto per minuto, ma secondo per secondo, direi. E per non perdere altri secondi dopo questo esperimento alla Moviola, io darei senz'altro la linea a Roma.
1: A fine 1969, Tortora è all'apice della popolarità. Oltre alla Domenica Sportiva, conduce in contemporanea il gioco a premi Bada come parli alla televisione e il quiz alla rovescia, il gambero, alla radio. Improvvisamente viene licenziato in tronco dalla RAI a causa della pubblicazione di un'intervista sul settimanale Oggi, in cui definisce la RAI come un jet colossale pilotato da un gruppo di boy scout che si divertono a giocare con i comandi. Inizia così a lavorare per alcune emittenti private come giornalista per i quotidiani La Nazione e Il Nuovo Quotidiano. Viene nominato vicepresidente della TV via cavo italiana Telebiella e partecipa anche alla fondazione di Tele Alto Milanese, per la quale è l'ideatore e il conduttore della trasmissione Il Pomofiore e Diaria di Mezzanotte. Lavora pure per la TSI, la televisione svizzera di lingua italiana, dove conduce programmi come Si Rilassi o La Domenica Sportiva. Come giornalista della Nazione e del Resto del Carlino, segue da cronista le fasi del processo a lotta continua e diviene amico del commissario Luigi Calabresi, di cui fu l'unico a prendere le difese nei suoi articoli in contrasto con ampi settori del mondo intellettuale che conducevano una campagna contro il poliziotto, sfociata poi in una famosa lettera aperta con 800 firme pubblicate a margine di un articolo di Camilla Cederna. Durante il sequestro del giudice Mario Sossi, essendo stata silenziata la notizia dalla televisione e dai principali organi di stampa, Tortora ottiene dalla televisione svizzera, che viene vista anche dall'Italia, l'invio di una truppa che realizza un'intervista alla moglie del rapito, riportando l'attenzione sul caso. Negli anni 70 scrive anche sul giornale anticomunista Resistenza Democratica, fondato da Edgardo Sogno, a proposito del dittatore attore Fidel Castro. Con la riforma della RAI del 1976 e la nascita delle reti concorrenti, a differente impronta politica, diversi personaggi vi fanno ritorno dopo anni di assenza. Tra questi, sulla filo socialista Rete 2, Dario Fo ed Enzo Tortora, voluto dal suo direttore Massimo Fichera. Nella primavera del 77, Tortora assume la conduzione di Portobello. La trasmissione, inizialmente prevista in seconda serata e successivamente spostata in prima, dato il gradimento, batte ogni record di share, realizzato fino a quel momento, fino alla soglia dei 26 milioni di spettatori, il 47% dell'intera popolazione italiana. Ispirata nel nome al celebre mercatino londinese, viene poi considerata un po' la madre della televisione degli anni 90. In essa si potevano già intravedere alcune idee poi protagoniste dei successivi format TV come Strano Amore, Caramba che sorpresa, I Cervelloni, Chi l'ha visto e della TV Verità.
5: Pochi minuti fa ha telefonato, lei non sapeva se non della sua esistenza, non l'aveva mai vista, una sua sorella.
1: A Portobello arriva di tutto, come quando qualcuno vuole perfino spianare il passo del Turchino per eliminare la nebbia in Valpadana.
6: Il concetto, mi consente.
7: Il principio è semplice, è quello, è lo stesso che cambiare l'aria in una stanza. Che cosa facciamo noi? Apriamo o due finestre o una porta e una finestra.
6: E allora si crea una...
7: In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria e si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già, da Trieste a nelle Venezie via. C'è un solo punto dove aprire la finestra, qui, sul passo del Turchino.
6: Che cosa intende per spianare il passo del Turchino?
7: Abbassarlo sino al livello del mare. Senza tutte quelle curve.
6: Abita della gente, credo.
7: Sì, abita circa 4.000 persone che potrebbero benissimo farle spostare.
6: Ho capito così.
7: Ma lei si rende conto quante migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di miliardi di danni provoca la nebbia?
6: Ma lei ci va al Turchino qualche volta?
7: Tutti gli anni.
6: È ben visto.
7: Diventi su quando non parlo del Turchino.
8: Purtroppo, signore, Big Ben, ahimè, ha detto stop.
1: Nel 1982 approda la televisione commerciale, conduce Cipria a Rete 4. Nella seconda parte del lato oscuro della verità entriamo ora nel vivo dell'inchiesta e del processo contro Enzo Tortora.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 12 e 21 minuti.
11: Radio Podcast, il meteo.
12: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
9: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Siamo il 17 giugno 1983. Sulla base delle accuse di 11 pentiti di Camorra, Tortora viene arrestato. Inizia così il suo lungo calvario giudiziario.
13: 17 giugno 1983. È un giorno che ricorda a me molto e credo siglò la discesa del buio non soltanto dentro di me, ma buio su un certo modo di fare giustizia. Fu una storia lunga, dolorosa, combattuta sempre, giorno dopo giorno.
1: Enzo Tortora ricorda quella giornata attimo dopo attimo, come fosse un incubo. Il presentatore si trova all'Hotel Plaza, i carabinieri lo vanno ad arrestare. La scena viene ripresa più volte dalle telecamere e diventerà il simbolo dell'ingiustizia.
13: Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni bussarono alle 4:15 del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, ecco, mi dissero, dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato, e io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo credo che la notizia sia lievemente esagerata. Non capii nulla e entrai in questa dimensione demenziale e inorridì quando vidi che non di un incubo o di un sogno si trattava, ma di una verità.
1: Raffaele Della Valle è l'avvocato di Enzo Tortora.
14: Tortora mi telefona alle 5 del mattino, è agitato, e mi dice che i carabinieri lo stanno arrestando perché è associato alla nuova camorra organizzata. Io credevo che fosse uno scherzo, perché evidentemente la cosa era così al di fuori del comune che non potevo certamente immaginare che non si stesse scherzando.
1: Enzo Tortora si trova in carcere, accusato da personaggi del sottobosco camorristico senza scrupoli.
13: Questo ignobile spettacolo dell'uomo in manette fu di fatto in televisione per giorni, per settimane, il carosello ossessivamente riprodotto della camorra. Quando io in carcere non comprendevo, non sapevo, ero bombardato da nomi mai sentiti.
1: Tortora si impegnerà in politica con i radicali. Il 17 giugno 1984 diventa europarlamentare. Per lui scatta l'immunità parlamentare, ma lui intende andare avanti nella sua battaglia di giustizia.
15: Il dovere di un cittadino, come io sono, di essere proposto davanti ai propri giudici, assolto o condannato dal momento in cui la giustizia lo persegue. Ho già detto come i radicali che ho l'onore di rappresentare in questa battaglia per l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge non desiderano che questo, la possibilità di dimostrare che ogni cittadino, parlamentare o no, ha il dovere sacro di presentarsi davanti ai propri giudici, di esigere la giustizia. Là dove, ben inteso, esiste ancora uno Stato cosiddetto di diritto. I delitti che mi imputano, delitti infami e infamanti, non hanno nulla a che fare, almeno all'inizio, non hanno nulla a che fare con una forma di persecuzione politica. Nel rispetto più grande della libertà di ogni parlamentare, io ripeto qui i principi dell'immunità, istituto creato per difendere la libertà e non per nascondere dei malfattori, non sono in questo caso assolutamente in gioco. Voi lo comprendete benissimo e io ne sono convinto.
1: Intanto inizia il processo di primo grado. Qui sentirete le voci di Diego Marmo, il pubblico ministero, dei pentiti Giuseppe Pandico e Giuseppe Margiotta, del difensore di Enzo Tortora, Raffaele Della Valle.
16: Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata.
17: Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza tale, uno da tanti, tutte le sue miscene, non c'è nulla in contrario. Io sono anche propenso, se lo permette la Corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità.
18: Quello che ho visto lo confermo, di aver visto Tortora spacciare la droga. Almeno per me era droga, perché non poteva essere farina bianca, le pare.
16: Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutto l'istruttore, una cosa che si è detta a questo momento, e probabilmente, anzi senza probabilmente, questo lo sa Enzo Tortora, ma lo sanno anche coloro i quali mandano i vari copianghi a immolarsi su quest'altare per poter screditare questa accusa.
19: Caro signor pubblico ministero, non le è consentito, no signore, di definire quell'uomo l'istigatore, il manipolatore.
16: C'è un regista dietro a questa situazione.
19: Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora, c'è in un'agenda un Portobello. C'è un numero, ma non il suo.
16: Posso però precisare che quando eravamo in Cusincella tra noi cutoliani e vedevamo alla televisione il Tortora, era normale tra di noi scherzare appellando al nostro compagno. E allora, signore, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con Enzo Berni, adesso l'equivoco non c'è più.
19: Ma pubblico ministero, lei lette o non le carte processuali?
16: Ma lo sapete voi, signori, che l'ultima persona che i giudici napoletani vogliono portare in questa vicenda è Enzo Tortora. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza.
20: Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati in cui agli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa.
1: Nel 1985 Enzo Tortora viene dunque condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli.
21: Io intendo dimettermi da parlamentare europeo. Devo dirlo ai miei elettori, 485.000, e agli uomini e alle donne che hanno dato fiducia alle liste radicali. Io dissi onorerò la sentenza. Occorre non onorare una sentenza che non lo merita, ma onorare una battaglia. A proposito dei privilegi di cui si parlava prima, io voglio, perché sono un radicale, ma nel profondo di me stesso, con una scelta non violenta, mi permette di usare una parola che le sembrerà esagerata o retorica, con una scelta socratica, di mettermi, spogliarmi, non dico dei privilegi, ma dell'onore che il popolo italiano, quello stesso popolo in nome del quale dicono hanno emesso quella sentenza, mi ha conferito. Mi vogliono spoglio? Mi vogliono nudo? Mi avranno.
1: Magistrati e giudici si trovano davanti per la prima volta ad un fuoco di fila di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non avevano nulla da perdere e portavano verità e menzogne per un premio. Michele Morello, giudice a latere della Corte d'Appello di Napoli.
22: Non si aveva ancora l'esperienza di questi pentiti, cioè persone che non erano come i terroristi, forse vorrei bestemmiare, o come i mafiosi, che hanno un'ideologia. Era il primo processo di Camorra eclatante, proprio perché c'era Tortora e qualche altro imputato eccellente, e quindi si veniva a portare il proprio obolo per avere poi evidentemente qualche premio.

0: ad attendere una visione oggi arrivando all'ultima, ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta, secondo quello che aveva detto quello di prima, si accodava poi le dichiarazioni dell'altro che stava assieme nella caserma di Napoli, eccetera, eccetera. Quindi andammo a caccia di altri riscontri in appello, facemmo tutti quegli accertamenti che facemmo, credo un centinaio, e alcuni riscontri non li trovammo, altri addirittura li trovammo a favore degli imputati.
1: Presidente, vi autocondannerete? Vi autocondannerete alla dannazione perpetua perché tortora è innocente. Io dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi?
0: Anche i giudici, oltre a essere antropologicamente matti, sono anche, soffrono di antipatie e simpatie. Possono, una persona può sembrare simpatica o antipatica. E all'inizio in realtà Tortora fece di tutto per dimostrarsi antipatico con noi, perché ci ricusò, perché non si fidava dei giudici napoletani, noi eravamo giudici napoletani, e poi alla fine concluse con quella frase che tutti quanti conoscete.
1: Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
0: Un'ingiustizia è anche facile da sopportare, quella che invece brucia la giustizia.
2: Il 20 febbraio 1987 la Corte di Cassazione, al termine di un lungo, travagliato iter processuale, assolve in modo definitivo Enzo Tortora. Diventato un simbolo della mala giustizia, ritorna in video con una nuova edizione di Portobello.
3: Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una ve la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
2: Enzo Tortora appare provato, è malato in modo grave, muore a Milano nel 1987. Qui vi facciamo ascoltare un documento molto raro dove il presentatore si trova in mezzo alla sua vicenda giudiziaria ed è esattamente agli arresti domiciliari nella sua abitazione milanese in via dei Piatti 8. Tortora sprofonda improvvisamente dalla massima popolarità all'inferno. Racconta così la storia di una vita normale, con le testimonianze di chi lo ha conosciuto nella vita di tutti i giorni.
4: Buonasera, entrate, io non posso uscire, sono agli arresti domiciliari. Questa è via dei Piatti numero 8, quarto piano, e questo è il minuscolo appartamento nel quale vivo da 16 anni in affitto. Un appartamento che non avrete grande fatica a percorrere perché è fatto di poco più di 3 stanze. In questo punto mi tolsero le manette il 17 gennaio 1984. Ero uscito da questo appartamento il 16 giugno 1983 come un libero cittadino. Nel frattempo ci sono stati 7 mesi di galera, 2 a Regina Coeli e 5 a Bergamo. Oggi agli arresti domiciliari, che a qualcuno paiono così comodi, quasi la libertà. È come dire che un malato è quasi ormai guarito e ai confini della salute. Parleremo di questo, ma

0: Via dei Piatti numero 8, titolo del programma, intende essere proprio un'occhiata autentica su quello che è stato definito il covo, il centro di questo curioso personaggio che si è visto trasformare da Dr. Jekyll in Mr. Hyde, in mostro, da una stampa spesso irresponsabile e impietosa, da una televisione di Stato che definire in alcune occasioni ignobile è poco. Allora un'occhiata intanto a questa vita di quest'uomo che qui aveva e ha ancora il suo salotto, non ho mai ricevuto gente della cosiddetta buona società o del bel mondo, pochi amici scelti coi quali parlare di libri che sono forse il mio più profondo e autentico amore. Il mondo dello spettacolo, no, non ho mai giocato a carte, so giocare a 7,5, non è come molti, rivelando un mezzo calzettismo senza precedenti, il mondo dello spettacolo tutto omogeneo. Non è che si incominci il mattino giocando a tennis con Adriano Celentano, no, io andavo a letto alle 8:30, 9 di sera, per quanto vi appaia incredibile, una vita monotona come quella di un pendolo. Davo un'occhiata ai giornali, amo essere informato, ne ho lette di cotte e di crude, e poi forse le radici napoletane, una corsa dal mio barbiere di fiducia.
1: Ma io lo conosco da 14 anni.
2: Quante volte veniva?
1: Ma quasi tutte le mattine.
2: E cosa faceva? Come si comportava?
1: Ma veniva con un sacco di giornali, si sedeva, aspettava il suo turno e poi si serviva e andava.
2: Angelo, veniva solo, Tortora, o con qualcuno?
1: Ma solo, appunto con i suoi giornali, perché ne aveva sempre tanti.
2: Senta, riceveva telefonate?
1: No, mai.
2: Lei da quanti mesi non lo vede?
1: Giusto dal
2: 17 giugno.
1: 17 giugno, sì.
2: E lei se lo ritrova, questo suo amico, cliente, sui giornali, quando lo vede come camorrista, come spacciatore di droga?
1: Ma io non ci ho mai creduto, non ci credo ancora adesso. Per me è una cosa assurda, una cosa che non esiste, insomma.
2: Angelo, senta, ma io, oltre che non crederci, lei se lo immagina, lo vede, cioè vede in quel
1: no,
2: momento che
1: no,
2: veniva
1: no,
2: da lei tutte le mattine il camorrista?
1: No, no, è perché è troppo naturale, cioè è sempre stato un tranquillo, normalissimo, tutte le mattine che veniva qui, e, cioè non ho mai visto qualcosa di diverso. Ecco.
2: Senta, lei in 14 anni con Tortora avrà vissuto tante cose, ce n'è qualcuna che ricorda particolarmente?
1: Ma ricordo solo una cosa che mi è rimasta molto impressa, perché c'è stato un periodo di tempo che si serviva e scappava, e alla fine ho scoperto che andava tutte le mattine all'ospedale dove c'era una ragazza lì, una ragazza, non so, si chiamava Silvia, e, no, Stefania si chiamava, e le portava da mangiare, ho scoperto quello.
0: Ecco, l'ultima barba me la fece Angelo, poi presi l'aereo, andai a Roma, dovevo presentare proprio per Rete 4 Italia Parla, le elezioni erano imminenti. Ero in via Lucrezio, alla sede di Rete 4 a Roma, quando nel pomeriggio, mentre stavamo parlando della imminente trasmissione, arrivò un'ansa, anzi mi telefonò un collega, non posso nemmeno più chiamarlo collega, perché mi hanno sospeso dall'ordine dei giornalisti. Insieme alla libertà mi hanno tolto anche la professione. Mi chiamò dunque questo ex collega e per telefono mi disse: qui c'è un'ansa singolare, dicono che nel corso di una grande retata hanno arrestato Enzo Tortora. Ci mettemmo ovviamente a ridere tutti, io penso che avreste riso anche voi. E risposi, ricordo quello che Winston Churchill rispose quando un giornalista inglese diede notizia della sua morte. Temo, risposi sorridendo, allora amavo ancora sorridere, che la notizia sia stata lievemente esagerata. Facemmo il nostro lavoro, la sera andai a cena, credo in una pizzeria davanti a questo albergo dove scendo da circa 20 anni, albergo sul quale si è anche favoleggiato, perché naturalmente dopo i fatti tutto diventò mitico, favoloso, tenebroso. Dissero per esempio che mi arrestarono mentre ero a letto con due negre, dissero poi, anzi corressero, che non due negre, ma un negro era il mio compagno di Talamo, ma mi sembra un omaggio eccessivo al terzo mondo. E anzi, dovrei precisare che io non ho mai fatto questione di razza, soprattutto per il gentil sesso. Ma a proposito di queste infamie che grandinarono su di me, ne parleremo nel corso di questa chiacchierata. Nella notte, le 4:15 circa, intesi alla stanza che occupavo da tanti anni e nella quale ero ovviamente solo, intesi dei colpi come felpati, come attutiti. Infatti non riuscivo a collegare, stavo sognando, se facessero parte del sogno o se fossero una realtà esterna al sogno. I colpi diventarono più forti, allora dissi: chi è? Intesi delle voci. Mi alzai, ero in pigiama, aprii la porta. Carabinieri, mi dissero. E allora io incominciai a collegare l'assurda notizia del giorno prima con la cruda realtà di quel mattino. Feci appena tempo a controllare sull'orologio. Carabinieri, e perché? Irruppero nella mia stanza, si misero immediatamente a frugare qua e là, aprirono le valigie. Io ricordo, ecco sì, avevo acquistato un porcellino di ceramica, un salvadanaio che mi ricordava, e volevo proprio portarlo a mia figlia per questo, un salvadanaio che quando era bambina questa mia figliola Silvia aveva avuto in dono e aveva tanto gradito e forse poi col corso del tempo rotto o smarrito. Bene, si buttarono su questo porcellino, cominciarono a scuoterlo violentemente come se volessero farci uscire chissà che cosa, io non capivo che cosa cercate, niente niente, continuavano a dire, buttavano all'aria i miei abiti e levarono il tappo da questo salvadanaio e incominciarono ancora una volta a scrollarlo. Non comprendevo assolutamente niente, proprio ero in uno stato di narcosi, direi, come se fossi stato sotto cloroformio. Mi dissero: ci segua immediatamente. E che cosa devo fare? Non mi era mai capitata un'avventura di questo genere. Prenda un po' di roba, un po' di siquanta, è quella che può servirle. Ma dove mi portate? Non lo sappiamo, abbiamo soltanto la disposizione di portarla con noi. Scesi in ascensore, passai davanti al vecchio portiere di notte che mi aveva visto salire o scendere per tanti anni. Ricordo quest'uomo a capo chino che disse o mormorò: mi dispiace. Fui messo in una macchina e a grandissima velocità, intanto Roma era ancora immersa nel buio e nella notte, fui portato a via Selci, a un comando di carabinieri dove c'era già un immenso andirivieni, echeggiavano dei nomi che non avevo mai sentito. Un funzionario o un carabiniere, non mi pare fosse in divisa, mi disse: abbiamo un ordine di arresto per lei.
3: Se ne va un giornalista di razza. Un uomo di spettacolo e uno straordinario creativo al servizio della televisione. A lui, a distanza di molti anni dalla sua scomparsa, va tutta la nostra memoria.
4: Abbiamo trasmesso il Cavatappi, reato analcolico settimanale di Enzo Tortora, Gigi Marsico,
5: Piero Angela
6: e Mario Pogliozzi.
7: Enzo Tortora, che cosa fai qua dentro?
8: Non se l'aspettano, ma fanno male, perché i presentatori non fanno soltanto i presentatori. Adesso, a parte gli scherzi, io lavoro alla Nazione, collaboro da 3 anni e sono molto lieto dell'opportunità che mi ha dato la Nazione.
9: Signore e signori, buongiorno. Io dico, tu dici. È il titolo di un breve ciclo di trasmissioni sperimentali dedicate alla lingua italiana.
10: Tu hai buttato soldino nella fontana di Trevi?
9: Onestamente no.
10: E di Genova, per forza.
9: Tu hai detto: ma va a mangiare sapone.
10: No, non sono capace.
9: Già, sei di Como.
11: Mio caro Tortora, di quel tempo è molto meglio non parlare. Era allora Silvia noto, oggi sono Silvio ignoto.
12: Non è vero, caro Silvio.
11: Caro Tortora, è così. Promenade!
10: No, un momento, non cominciamo, le cose migliori le vuoi dire sempre tu. Questa dico io. Signore e signori.
9: Disturbo?
13: Sì. Iniziamo la nostra trasmissione con il gioco dell'oggetto misterioso.
14: Amici, voglio dire grazie a voi. E stati questa sera.
15: Signore e signori, buonasera.
16: I reverendi vengono da?
17: Grassano Visconti.
16: Che sono diretti a?
17: A Milano.
16: Guardi che non è un'inchiesta poliziesca.
18: Signore e signori, eccomi i gol della domenica. Era spiazzato il portiere, tiro del centro avanti e rete.
16: Si parla di scarpe, si parla di calzature ed era inevitabile mettersi alla caccia, quest'anno lo si è fatto, del personaggio dell'italiano che avesse il piede più grande, mister Piedone, il signor Rana. Ci dica intanto la misura.
5: Il 51.
16: 51. Perbacco.
15: Questa sera Portobello vuole offrire una favola vera di Natale. Papà, dai confini dell'Unione Sovietica, ha fatto un volo ed è qui, eccolo qui. Eccolo qui, eccolo qui. Buon Natale a tutti. Buon Natale.
17: Sonori di archivio, interviste all'autore.
19: Il lato oscuro della verità.
17: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Senta, lei ha detto prima che la canzone di protesta lei la faceva quando la protesta non interessava a nessuno. Adesso la protesta interessa a tutti, perché non li tira fuori le canzoni di protesta?
4: Si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni. E siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per essere estrinsecate in una canzone.

Quella che stiamo per raccontare non è una storia di cronaca come molte altre ce ne sono nel nostro paese, perché il protagonista è uno dei più apprezzati cantautori, intellettuali e poeti italiani, Luigi Tenco. Proprio per questo la sua morte diventerà pubblica la sera del 27 gennaio 1967, dopo aver cantato questa versione di Ciao amore ciao.

Luigi Tenco nasce da una relazione extraconiugale della madre, Teresa Zoccola, appena separata dal marito e cameriera presso una famiglia di notabili molto benestanti di Torino, la famiglia Micca. Rimane ancora incerta l'identità del padre naturale, identificato alternativamente in Ferdinando Micca, il figlio sedicenne della famiglia stessa, oppure Carlo Micca. La madre Teresa fugge da Torino ancora incinta per tornare a Cassine, in provincia di Alessandria, nel Monferrato. Lì, il 21 marzo 1938, in una casa di Corso Garibaldi 10, viene al mondo Luigi, che prende quindi il cognome del marito della madre, Giuseppe Tenco, il quale tuttavia muore prima della sua nascita a causa di un incidente nella stalla. I due coniugi avevano già un loro precedente figlio, Valentino. Ferdinando Micca, nel frattempo, tenta di riconoscere suo figlio biologico già subito, ma suo padre glielo impedisce. Ferdinando si sposa poi con un'altra donna e non avrà più altri figli. Luigi Tenco trascorre la sua prima infanzia tra i paesi di Cassine, Maranzane e Ricaldone, i paesi originari della madre e dei nonni, ma scopre, qualche anno più tardi, che Giuseppe Tenco non è il suo vero padre. La notizia, oltre a sconvolgere il ragazzo, causa l'allontanamento degli ignari nonni Tenco dalla stessa famiglia materna di Luigi.

Mamma Teresa, grazie al sostegno economico dei propri genitori, nel 1948 si trasferisce con il piccolo Luigi e il figlio più grande Valentino in Liguria, a Genova Nervi, in una piccola villetta allora di proprietà del padre Giovanni. Dopo un anno, Teresa cambia ancora residenza, aprendo un negozio di vini tipici piemontesi chiamato Enos, in via Rimassa, nel quartiere Foce di Genova. Madre e figli si trasferiranno ancora, prima in una casa di via Nizza presso il quartiere Albaro di Genova, quindi in via Fratelli Canale, nel quartiere Collinare di Genova San Martino. Terminate le scuole medie presso la Giovanni Pascoli nel 1951, si iscrive al liceo classico Andrea Doria, che frequenta solo un anno, per poi trasferirsi al liceo scientifico Galileo Galilei, dove prende la maturità da privatista nel 1956. La madre nutre grosse aspettative nei confronti del primogenito Valentino, prospetta anche per Luigi grandi progetti. Nel periodo finale del liceo lo affida ad una maestra privata per le ripetizioni, Sandra Novelli, dalla quale prenderà addirittura domicilio, e sarà la stessa Novelli ad introdurlo al pianoforte, che risulterà essere per Tenco una passione inaspettata e un'attitudine naturale. Luigi ama la musica, suona, si esercita come autodidatta in chitarra, clarinetto e sassofono, frequenta Ruggero Coppola e Pupi Gatto presso il ritrovo in via Cecchi a Genova, in particolare l'Igea Bar. Tuttavia la sua passione per la musica non viene vista bene in famiglia. Lo zio Tino Tenco si immagina Luigi un ingegnere, un professore di fisica o un professore di matematica. Nel 1956, per assecondare il desiderio della madre del fratellastro Valentino, si iscrive al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica. Poi nel 59 decide di cambiare facoltà e si iscrive al corso di laurea in scienze politiche. Infine abbandona definitivamente gli studi per dedicarsi completamente alla musica.

Nel 1953 fonda il gruppo musicale Jelly Roll Boys Jazz Band, composto da Danilo De Gipo alla batteria, Bruno Lauzi al banjo, Alfred Gerard alla chitarra, Luigi Tenco al clarinetto. I suoi esordi si muovono intorno ad alcuni brani cover di Nat King Cole e di Kid Horry. Poi diviene parte del Modern Jazz Group del pianista Mario De Sanctis, che vedeva tra i componenti anche un giovanissimo Fabrizio De André alla chitarra elettrica. Nel 57 Tenco viene chiamato da Marcello Minerbi, in seguito fondatore di Marcello Sferial e arrangiatore poi per Claudio Lolli in Aspettando Godot. Nel trio Garibaldi con Ruggero Coppola alla batteria, Minerbi al pianoforte, proprio per il trio Tenco scrive la sua prima canzone, la sigla di apertura dell'orchestra. Segue nel 58 la costituzione del gruppo I Diavoli del Rock, con Graziano Grassi soprannominato Roy alla batteria e Gino Paoli alla chitarra.

Tra il 58 e il 59 la madre Teresa e il figlio Valentino si trasferiscono presso casa la Torre di Salita Bastia, sulle colline di Recco, a circa 20 km da Genova. Luigi invece approda a Milano, ospite con l'amico Piero Ciampi di Gianfranco Reverberi, che lavora come arrangiatore alla Dischi Ricordi. Lavora come session man alle registrazioni del brano La tua mano di Gino Paoli e Se qualcuno ti dirà di Ornella Vanoni. Dalla casa di Reverberi si trasferisce con Ciampi alla pensione del Corso e Galleria del Corso 1, dove alloggiano anche Gino Paoli, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi. Nel periodo milanese ottiene un contratto discografico con la Dischi Ricordi in veste di cantante e il suo esordio avviene nel 1959 con il gruppo I Cavalieri, che gravita intorno alla casa discografica Tavola Rotonda sotto etichetta della Ricordi, da cui nomi di cui fanno parte Gianfranco Reverberi, Paolo Tomelleri, Enzo Iannacci e Nando De Luca. Qui incide un EP con 4 brani: Mai, Giurami tu, Mi chiedi solo amore, Senza parole. Tenco adotta gli pseudonimi di Gigi Mai, Dick 21, Gordon Cliff. Chiedendo allo stesso Nanni Ricordi di non apparire con il suo vero nome per non subire danni d'immagine, essendo studente di scienze politiche e iscritto al Partito Socialista. Come accadrà a molti altri artisti e intellettuali italiani, Tenco viene schedato e inserito nella cosiddetta lista nera del SIFAR, il servizio segreto di allora, ritrovata poi nei cosiddetti fascicoli del generale golpista De Lorenzi.

Nel maggio 1961 è in gara con Una vita inutile alla Sei giorni della canzone, tuttavia non si qualifica alla fase finale. Nell'estate del 61 Tenco parte per la sua prima tournée in Germania, in compagnia di Paolo Tomelleri, Gianfranco Reverberi, Giorgio Gaber e Adriano Celentano. Lo stesso autunno esce il suo primo 45 giri inciso come solista con il suo vero nome, intitolato I miei giorni perduti. Nel 62 invece inizia una breve esperienza cinematografica con il film La Cuccagna di Luciano Salce. Il primo 33 giri di Tenco esce proprio quell'anno. Contiene successi come Mi sono innamorato di te e Angela. Cara maestra, però non viene ammessa all'ascolto della Commissione per la Censura e viene allontanato dalle trasmissioni RAI per 2 anni. Sempre negli anni 60 stringe un'amicizia importante con il poeta anarchico genovese Riccardo Mannerini. Nel 63 si rompe l'amicizia con Gino Paoli a causa della sua relazione con la giovane attrice Stefania Sandrelli. Poco prima Tenco abbandona la Dischi Ricordi per passare alla Jolly. Nel settembre dello stesso anno le sue canzoni Io sì e Una brava ragazza vengono nuovamente bloccate dalla censura. All'inizio del 65 Tenco fa la sua seconda apparizione cinematografica nel film musicale 008 Operazione Ritmo di Tullio Piacentini, distribuito con successo in tutta Italia. Nello stesso anno, 1965, dopo vari rinvii per motivi di studio, viene chiamato per il servizio militare obbligatorio nei Lupi di Toscana di Scandicci. Si dichiara subito antimilitarista, convinto. Riesce a terminare il servizio grazie ai vari ricoveri ospedalieri dovuti ad una forma di ipertiroidismo. Diviso tra Recco, Genova e Milano, il giovane Tenco si trasferisce a Roma, dove firma un contratto con la RCA italiana. Nella capitale incide il brano Un giorno dopo l'altro, che diventa anche la sigla dello sceneggiato televisivo Il commissario Maigret.

0: Altri successi dell'epoca sono Lontano, lontano, uno di questi giorni ti sposerò e si uccideranno. A Roma conosce la cantante italo-francese Dalida, con la quale ha una relazione contemporanea forse a quella con un'altra ragazza di nome Valeria. Nello stesso periodo Tenco collabora anche con il gruppo beat The Primitives, guidato da Mal, per i quali scrive numerosi successi. Tenco ha idee rivoluzionarie. Nel 66 partecipa ad un dibattito nel locale romano Beat 72 e qui esprime tutto il suo pensiero.
1: I gruppi di contestatori che finiscono per contestare anche lui in un clima di confusione totale tipico di quegli anni.
2: Bisogna vedere se si fa parte del mondo di domani o di ieri. Chi va per la strada col chitarrino fa parte del mondo di ieri.
3: A noi interessa il mondo di oggi.
2: No, è il mondo di domani che ci deve interessare. Altrimenti avremo 80 anni e buonanotte. Dunque, questa protesta deve essere inserita nella società. E questa società è industriale. Quindi bisogna inserire le canzoni nel processo industriale.
4: Io protesto e basta, protesto contro la guerra e contro tutti.
5: Ma è come dire che di mamma ce n'è una sola, ma che vuol dire? L'America protesta contro la guerra perché è un paese in guerra.
6: La guerra del Vietnam tocca anche a noi.
5: È vero, ma anche noi abbiamo il nostro Vietnam. Possiamo protestare per il divorzio, contro gli scandali, la burocrazia, il qualunquismo, il sottosviluppo. Ma questa protesta non viene mai fatta. Qui si comprano le proteste dell'America, si comprano i capelli lunghi.
7: Ti daremo le forbici, sei un borghese!
5: Il mio ideale non è vedere un mondo di capelli lunghi e maglioni. Il mio ideale è un mondo di persone con la cravatta e il casco a ossigeno. Persone serie, che potranno dire cose serie, che oggi per dirle
8: occorre un certo lavoro di vaselina.
0: Sempre nel 66, al massimo della sua popolarità, partecipa ad un incontro televisivo con Gianni Boncompagni, Lucio Dalla, i Rox, dove Luigi Tenco canta, suona e racconta di capelloni, di proteste.
9: Le canzoni che faccio, ad esempio, per farvi un esempio, sui cappelloni si è fatta una polemica che non finisce mai, chi è con i cappelloni, chi è contro i cappelloni, ma questi cappelloni, vive i cappelloni, ah male, bene. Polemica che io trovo del tutto inutile, che i capelli non sono mai stati indice della personalità di un individuo. Uno può avere i capelli lunghi, corti, a metà, verdi, gialli, rossi, questo cosa vuol dire? Meno così la penso io e penso che sia un modo giusto di pensarla, per me. Anzi, questa cosa, ho fatto una canzone su questa cosa, nella quale appunto sostengo che ognuno è libero di comportarsi come gli pare.
10: Gianni, se mi dai la chitarra,

0: Un artista controverso, unico, raro, in questa rarissima intervista esprime il suo modo di essere un cantautore controcorrente.
1: L'ospite di questa sera è Luigi Tenco, cioè uno dei personaggi venuti alla ribalta più recentemente nel mondo dei cantautori, no Tenco?
2: Beh, insomma, sono venuto alla ribalta abbastanza recentemente, questo è vero, ma non credo di essere ancora venuto veramente alla ribalta, ecco, di quelli che stanno per venire alla ribalta.
1: Sentiamo allora un'analisi del suo personaggio. Lei dove è nato?
2: Io sono nato in Piemonte, in provincia di Alessandria.
1: E quanti anni ha?
2: Ho 24 anni adesso in questi giorni.
1: Ecco, prima del successo di quando la sua canzone di maggior notorietà, cosa faceva?
2: Ah, io facevo lo studente in scienze politiche, commerciante, un sacco di cose, ma mai non mi occupavo di musica in senso, insomma, professionale.
1: Tenco è il suo vero nome, no? Il nome anagrafico. Ecco, e le ha mai procurato nessun imbarazzo la rima con Fidenco?
2: No, non mi ha mai procurato nessun imbarazzo, in quanto tra me e Fidenco esistono delle differenze sostanziali, cioè anzitutto il fatto che credo di cantare in un modo molto diverso da quello di Nico Fidenco, soprattutto anche il fatto che faccio delle canzoni diverse da quelle di Fidenco, spero perlomeno.
1: Tuttavia i fans hanno qualche volta equivocato tra questi due personaggi, no? Tra lei e Fidenco. Non so, per esempio quando è annunciata una serata di Luigi Tenco, molti vanno nella convinzione che si tratti di Fidenco, no?
2: Beh, no, a parte, io non faccio quasi mai serate, perché non faccio serate per principio, cioè non mi piace farmi pagare per cantare, per cui...
1: Ci dirà mica che lei canta gratis.
2: Quando canto gratis, però canto pochissime volte, perché tra l'altro sono anche imbarazzato, non ci vogliono gli ambienti adatti per farlo. Però quei fans che confondono Luigi Tenco con Fidenco sono fans che non mi interessano, perché vuol dire che confonderebbero Robenco... Giuseppenco, non mi interessano, ecco.
1: Ho capito. E ad ogni modo lei si ritiene un personaggio adatto per un festival, per un recital, per un night, per le sole incisioni discografiche, per cosa?
2: Beh, io mi ritengo forse adatto per un recital, cioè ad un certo punto potermi mettere su un palcoscenico, spiegare che cosa voglio dire con le mie canzoni, poi cantarle, poi... per poter fare in modo di chiarire anche quei punti che forse nella canzone non sono chiari, perché non ho fatto sempre delle cose perfette.
1: Senta, un'altra cosa, lei è cresciuto e vissuto a Genova, no? Come spiega che Genova, questa città, insomma, di tradizioni piuttosto austere, piuttosto severe, abbia dato tanti personaggi recentemente alla canzone italiana, non so, Gioia Sentieri, Umberto Bindi, Gino Paoli, lei stesso, eccetera?
2: Beh, dunque, il fatto è questo, che per quanto riguarda me, Gino Paoli, ci siamo conosciuti e non siamo venuti fuori da un ambiente che sia Genova o non Genova. Il fatto è che noi ci siamo conosciuti a Genova perché abitavamo qua, ma non abbiamo niente in comune con il resto dell'ambiente di Genova, tanto è vero che non credo di essere particolarmente conosciuto qua a Genova.
1: E la sua più grande ambizione a questo punto ancora iniziale della sua carriera qual è?
2: La mia più grande ambizione è quella di fare in modo che la gente possa capire chi sono io attraverso le mie canzoni, cosa che non è ancora successa.
1: Ma adesso è tempo di migrare, cioè è tempo di congedo. Vogliamo salutare gli ascoltatori con un brano naturalmente di Luigi Tenco. Quale canzone vogliamo scegliere?
2: Beh, scegliamo Ti ricorderai, visto che il pezzo forse che è stato trasmesso più volte.
1: E poi ha un titolo veramente presago, no?
2: Speriamo bene.
1: Augurale, perlomeno.
0: E questa è anche l'ultima intervista radiofonica concessa da Luigi Tenco, prima della sua morte.
3: Si tratta di una canzone con la quale vorrei cercare di tracciare una nuova linea per questa che è la canzone italiana, cioè pur sfruttando i suoni e quello che possono essere le innovazioni tecniche che si sono trovate in tutto il mondo, però inserire in queste canzoni qualcosa di tipico, di folcloristico italiano. Allora c'è del folklore italiano, tipico, nazionale?
4: Sì, sì, in questa canzone sì.
3: Ed è una canzone che tu ritieni sia adatta ai giovani?
4: Beh, io penso che i giovani, come tutti gli altri, siano adatti alle belle canzoni, insomma. Se questa canzone verrà giudicata una bella canzone, io l'ho già giudicata tale, se no non l'avrei portata.
3: Luigi Tenco è considerato di solito, dalla critica, dall'ambiente ufficiale della musica leggera, un cantautore un po' diverso, un po' difficile magari da affrontare, da poter giudicare.
4: Perché sono?
3: Perché sei sempre stato alla ricerca di qualcosa di originale, spesso anticommerciale e volutamente antitradizionale. E probabilmente questa canzone determinerà un certo interesse proprio per la sua anticonvenzionalità.
4: Possiamo dirlo questo, no?
3: Non lo so questo, perché appunto ti dicevo, questa linea che io sto cercando cerca proprio di riavvicinare un determinato tipo di testi e un determinato tipo di mentalità a delle linee più semplici, più accessibili, soprattutto più in comune con il pubblico.
4: Ma c'è un messaggio in questa canzone?
3: Sì, c'è un messaggio che però è detto con un linguaggio diverso dal solito, ma del pubblico.
4: Del pubblico.
3: Linguaggio.
4: E vorrei una tua opinione sull'interpretazione che di questa canzone ne darà Dalida.
3: La migliore interpretazione che si potesse dare di questa canzone.
4: Tu speri in un'affermazione, in un'entrata in finale o in una vittoria?
3: In una vittoria. Sì.
4: Una vittoria a Sanremo.
3: Sì.
4: Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo 17° Festival della Canzone Italiana è a favore di Luigi Tenco.
3: Sì, è a favore di Dalida, quindi indirettamente a favore di Luigi Tenco.
4: Sempre forte, sempre simpatico. Volete dedicare ai nostri ascoltatori la vostra canzone?
3: Con molto piacere.
4: Bene, sì. E la canzone ha come titolo?
3: Ciao.
5: Ciao amore.
6: Ciao amore. Ciao.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità parleremo invece delle indagini sulla morte di Luigi Tenco.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 15 e 28 minuti.
9: Radio Podcast, il meteo.
10: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
7: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Luigi Tenco giunge al Festival di Sanremo 1967. Prende alloggio all'Hotel Savoy, camera 219. È una dipendenza dell'albergo, una stanza collocata nel seminterrato. A Sanremo ci arriva in treno da Roma via Milano e Genova. La sua auto, una Giulia Verde, resta parcheggiata a Roma. La vigilia del festival scorre tra i consueti rituali. Le fotografie scattate accanto a Dalida, chiacchiere con gli ammiratori, qualche autografo, ma la sera, quando arriva il suo turno, mai buongiorno deve spingerlo in scena, sembra che abbia bevuto un'intera bottiglia di grappa e assunto pasticche di Pronox, un tranquillante. Il cocktail che ne esce micidiale restituisce al palcoscenico Tenco stravolto, svuotato di energie, con i riflessi spenti.
11: Nel momento in cui doveva uscire sul palcoscenico, io feci un grandissimo sforzo e mi ricordo che mi disse queste precise parole: vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera.
0: La sua canzone Ciao amore ciao si classifica al 12° posto con soli 38 voti dei 900 disponibili. Il verdetto potrebbe essere neutralizzato dalla commissione di ripescaggio presieduta da Ugo Zatterini, il quale, forte della sua posizione, spinge invece per il brano interpretato da Gianni Pettenati, La Rivoluzione. Il giornalista Lello Bersani e il regista Lino Procacci, membri della commissione, si dimettono indignati. Nella notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco viene ritrovato morto nella camera 219 della Dépendance della Savoy. La versione ufficiale parla di suicidio. Tenco si spara un colpo alla testa e prima di morire scrive con grafia incerta il celebre biglietto, un duro attacco d'accusa contro la spietata macchina del festival, e scrive: io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona La Rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. tocca al popolare giornalista televisivo Lello Bersani commentare la morte dell'amico Luigi Tenco.
5: Non è passato molto tempo da quando è successa la tragedia qui alla Terza Voglia dal quale vi parlo. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Questo gesto assurdo condanna tanta gente, condanna tanti di noi.
0: Sandro Ciotti, popolare radiocronista sportivo ormai scomparso, Luigi Tenco lo conosceva bene.
12: Io assolverei il mondo della canzone da quanto è accaduto. Per quanto sia un mondo dove la provvisorietà costituisce una chiave indubbiamente importante, invadente, un cantante intelligente si rende conto appena entra in questo ambiente che la provvisorietà è appunto il connotato forse più ricorrente del mondo della canzone. E tuttavia non ritengo che Tenco abbia fatto quello che ha fatto solo perché ha perduto a Sanremo. Sarebbe una spiegazione prima di tutto troppo semplicistica e poi che offenderebbe l'intelligenza che senza dubbio Tenco aveva. C'è piuttosto da dire questo, che a prescindere dall'ambiente nel quale Luigi ha vissuto,

0: Ciechi Coppie, inchieste parallele, sono alcuni giornalisti. Aldo Fegatelli Colonna è uno di loro. È autore di varie biografie su Luigi Tenco. Nella versione della polizia Luigi Tenco si spara con una Walter PPK. Secondo Aldo Fegatelli Colonna, le cose però non stanno così.
1: È ormai accertato, anzi documentato, più precisamente dal dottor Massimiliano Burri, perito balistico presso il Tribunale Penale di Roma, che la pistola che uccide Luigi Tenco è una calibro 22. La calibro 22 è la pistola che viene ritrovata sotto il cavallo del cadavere di Luigi Tenco. Non è possibile, nella maniera più categorica, che a sparare sia stata una PPK 765, perché quest'arma produce quello che in gergo si dice, in gergo forense, medico legale, uno shock idrodinamico. Tutte le persone, Dossena in primis, che entrano nella stanza e vedono Tenco seduto, vedono la parte sinistra del capo. La parte sinistra del capo è perfettamente pulita, praticamente Tenco sembra che stia dormendo. La polizia americana, tra l'altro, asserisce che la calibro 22 è una pistola eccezionale per un atto terroristico. La cosa importante da dire è perché non si udì lo sparo, perché questo tipo di pistola fa un rumore secco molto ben dissimulato ed ecco perché Ciotti non lo sentì, perché il colpo era anche attutito dalle prove dei compagnoni della chanson che stavano provando la loro canzone per il giorno dopo.
0: L'inchiesta sulla sua morte è troppo piena di misteri rimasti irrisolti, come spiega il criminologo Francesco Bruno.
2: Ce ne sono tanti di misteri, purtroppo le indagini allora vennero fatte molto approssimativamente, forse perché si partò dall'idea che era un suicidio apparente. Prima del grosso errore non venne fatta un'autopsia, quindi non sappiamo, per esempio, non abbiamo recuperato il proiettile che era rimasto incluso nella testa di Luigi Tenco e quindi non sappiamo esattamente, non abbiamo la sicurezza che quel proiettile sia partito da quella pistola, anche perché le pistole in gioco erano diverse, non ce n'era una sola, anche perché il numero dei proiettili che erano stati esplosi era diverso, non è stato esploso un solo proiettile e non sono state fatte indagini scientifiche praticamente su nulla, non è stato visto per esempio sulle mani del cantante che erano assolutamente pulite, non è stato visto se c'erano tracce, come dovrebbe esserci se avesse sparato lui, di residui da sparo, il cosiddetto stub. Ancora oggi si fanno spesso errori di questo tipo e molte volte io mi sono occupato di molti suicidi che sembravano dei suicidi e che nascondevano invece o l'omicidio o comunque molte cose da chiarire. La notorietà del personaggio avrebbe dovuto in qualche modo perlomeno spingere ad indagini più accurate, però non si fece. È sempre un po' doloroso andare a rivedere gli errori del passato, soprattutto in casi eclatanti, così importanti.
0: Renzo Zanardi è un appassionato di Luigi Tenco. Come Aldo Fegatelli Colonna ha ricomposto pezzo dopo pezzo il mosaico dell'inchiesta sulla morte di Luigi Tenco.
3: Erano gli anni 60, gli anni in cui imperversava il Sifar di De Lorenzo, che schedò almeno 157.000 italiani. Negli anni successivi è emerso da dati giudiziari il coinvolgimento dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno nel depistaggio di inchieste sulle stragi e sul terrorismo politico. Negli ultimi mesi di vita Tenco era stato ripetutamente minacciato di morte, lo ha sempre sostenuto suo fratello Valentino e in diverse interviste anche il suo discografico Paolo Dossena. Fu proprio per paura che Tenco acquistò una pistola. Perché non furono fatte indagini dopo una morte così violenta? Chi doveva farle? Le indagini doveva farle il vice commissario Rigo Molinari. Oggi sappiamo che Molinari è stato iscritto alla Gladio italiana e ancora un sito www.nuovogladio.it e alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, con tessera numero 767. In una dichiarazione alla commissione parlamentare stragi, sostenne di essere stato un pupillo di Francesco Umberto D'Amato, il capo dell'ufficio degli affari riservati del Viminale. Perciò Molinari era un pezzo da 90, non un piccolo e sprovveduto funzionario di provincia senza mezzi. Credo che la scarsità o la mancanza di indagine permise di trasformare

0: un probabile omicidio in un suicidio e così di salvare il Festival di Sanremo con tutti i suoi interessi collaterali. Così come è emerso anni dopo da numerose inchieste giudiziarie e sentenze passate in giudicato. Se così non fosse stato, perché Molinari non tentò di recuperare l'indagine facendo almeno un'autopsia riparatrice?
1: Lunedì 12 dicembre 2005 arriva la svolta. Il procuratore della Repubblica di Sanremo, Mariano Gagliano, dispone la riapertura del caso. Il magistrato ligure annuncia che verrà riesumata la salma del cantautore genovese. Il procuratore sottolinea che la decisione di riaprire il caso riguarda soprattutto la frettolosità e l'incompletezza dell'indagine che viene svolta a suo tempo dalla polizia, guidata all'epoca a Sanremo dal commissario Arrigo Molinari. Ancora Aldo Fegatelli Colonna.
2: Quali sono state le discrepanze che lei ha notato all'interno di questa lunga e travagliata inchiesta giudiziaria sulla morte di Tenco?
3: Beh, le discrepanze nascono tutte dal fascicolo giudiziario, dal fascicolo relativo al suicidio. Vi trovammo insieme ai miei colleghi non dei pressappochismi magari tipici di superficialità, ma delle vere e proprie contraddizioni che gridavano vendetta, se mi passa il termine, tra le quali una per tutte, insomma sono 17, i punti sono lunghissimi. E il fatto che abbiamo fatto esaminare al microscopio elettronico la foto di Tenco cadavere con la pistola nel cavallo e la pistola è risultata essere una Beretta 22, quindi una cosa assolutamente diversa dalla Walther PPK 765 con la quale si sarebbe, dico condizionale, ucciso.
2: La fretta anche che c'è stata per quanto riguarda i magistrati di allora e anche gli uomini di polizia giudiziaria.
3: Stigmatizzato in un certo senso l'atteggiamento di Manfredi, che era il procuratore di allora, di chiudere in fretta e in furia una cosa che fu data per scontata senza che ce ne fosse il riscontro scientifico, diciamo. Questo nasceva dal fatto che Tenco allora non aveva la notorietà che avrebbe poi acquisito successivamente e non aveva la notorietà ad esempio di un Morandi o di un Claudio Villa e che quindi disturbava, dava fastidio, sporcava addirittura e che quindi doveva essere messo da una parte.
2: Uno degli uomini che si occupa dell'inchiesta all'inizio è Arrigo Molinari.
3: Diciamo che quella di Molinari fu una superficialità pilotata, se posso permettermi il virgolettato, nel senso che era un poliziotto di riconosciuta valentia, però era un egotista, una persona che credeva molto in se stessa e che quindi in quel momento non si sentì di rispondere a nessuno, dando per scontato quello che gli avevano detto e lui disse poi successivamente sotto pressione di un comando dall'alto.
2: Dopo la riesumazione della salma, quali sono ora i passaggi?
3: È stato detto chiaramente che è riaperto il caso e che si procederà nei prossimi giorni all'ordine di estumulazione e di esame autoptico e balistico.
1: La salma di Luigi Tenco viene effettivamente riesumata. La conclusione finale è suicidio, ma non tutti ci credono. Ancora oggi, come me, c'è chi ritiene che Luigi Tenco sia stato ucciso perché stava per rivelare qualcosa di grave sul Festival di Sanremo, oppure, come penso, per motivi politici. Allora, riavvolgiamo il nastro. Primo indizio. La morte di Luigi Tenco giunge nel momento cruciale della storia del nostro paese. Università in subbuglio, scioperi dei lavoratori delle grandi fabbriche del nord, movimenti popolari scuotono il paese e anche il mondo della canzone. E Luigi Tenco è un uomo pubblico impegnato sul piano politico. Iscritto al Partito Socialista, certamente attenzionato dagli organi di polizia, dai servizi segreti, dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, diretto dal prefetto Federico Umberto D'Amato, la mano occulta di molte delle stragi della strategia della tensione. La sua schedatura risale a luglio 1960, quando Luigi Tenco partecipa in modo attivo agli scontri a Genova tra polizia e dimostranti che intendono bloccare il convegno del Movimento Sociale Italiano. E il dubbio diventa presto il primo forte indizio quando si scopre che uno dei primi investigatori che si interessano al caso Tenco è proprio Arrigo Molinari, braccio destro del prefetto Federico Umberto Ramato all'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, nel 67 commissario della Questura di Sanremo. Molinari risulta iscritto alla loggia massonica P2, aderisce a Gladio alla rete Stay Behind e si occupa di numerose inchieste sui misteri italiani. La sera del 27 settembre 2005 il super poliziotto Molinari viene ucciso da un rapinatore nella sua abitazione di Andorra. Poche settimane prima di essere ucciso, Arrigo Molinari interviene anche sulla morte di Luigi Tenco e dice: successe di tutto. La frettolosa rimozione del cadavere, quindi la mancanza di accurati rilievi, la successiva ricostruzione della scena con la ricomposizione del corpo nella stanza dopo che era già stato portato all'obitorio del cimitero, le forti pressioni e le richieste di insabbiare tutto. Secondo indizio. Il cadavere di Luigi Tenco stranamente viene subito trasferito all'obitorio e poi riportato in albergo. Dal momento che gli investigatori si sono dimenticati, sembra incredibile, di fare effettuare rilievi fotografici essenziali per la completezza del fascicolo da trasmettere poi alla procura, alla magistratura. Terzo indizio. Non si è mai capito quale fosse la posizione esatta del cadavere di Luigi Tenco. Almeno tre persone vedono il corpo senza vita del cantautore perfettamente parallelo al letto. Tra questo e il cassettone con la testa rivolta verso il fondo. Il quarto testimone sostiene che il corpo di Tenco si trova nella stessa posizione ma con il braccio destro piegato sotto la schiena. Per un quinto testimone invece in posizione supina ai piedi del letto e a questo perpendicolare. Il sesto testimone sostiene che il cadavere seduto in terra è poggiato con il busto alla sponda del letto. E infine, per il dirigente del commissariato di Sanremo, Molinari, il corpo in posizione genericamente supina e repo specifica trovarsi in posizione trasversale rispetto all'angolo sinistro inferiore del letto, con i piedi rivolti verso la porta d'ingresso. Quattro indizi. Tenco è stato ucciso da un colpo di calibro 22, la stessa pistola che stringe in pugno, ma nella sua stanza viene trovata anche un'altra arma, una Walther PPK. E la posizione della pistola? Altro balletto di versioni. Per il commissario Molinari è nella mano. Per un secondo testimone l'arma era lontana dal corpo, addirittura in fondo alla stanza. Per un terzo è in mezzo alle gambe, per altri due sotto il comò. Per chi ha effettuato i rilievi invece tra le gambe, mentre una foto, la evidenza, sotto le natiche. Quinto indizio. La polizia effettua sul corpo di Luigi Tenco e nella stanza dell'Hotel Savoy una ricognizione a dir poco approssimativa. Non viene effettuata alcuna autopsia e già questo dovrebbe rappresentare quantomeno un'anomalia investigativa. Non viene fatto il guanto di paraffina sulle mani del cantautore. Dubbi permangono sul foro di entrata del proiettile che colpisce te. Qualcuno avanza l'ipotesi che in realtà il foro di entrata sarebbe a sinistra. In questo caso, dal momento che Tenco non era mancino, per spararsi alla tempia a sinistra avrebbe dovuto fare una manovra un po' ardita per un suicida che impugna la pistola con la destra. Per questi e altri motivi ritengo che si debbano proseguire le indagini sulla morte di Luigi Tenco, perché se è vero che, come diceva l'amico e grande cronista del giorno Marco Nozza, tre coincidenze rappresentano un indizio, almeno cinque indizi fanno ormai una prova. E vi lasciamo così, con la voce di Luigi Tenco in questa intervista del 1967. Parole dure che pesano ancora oggi come macigni.
4: Chiedersi perché non si scrivono tutte canzoni così romantiche, senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare. Me l'hanno fatta questa domanda, ma il fatto è questo, che sui giornali, alla televisione, alla radio, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano. portano l'individuo a determinate reazioni. Come io sono individuo, come gli altri, per cui anche in me suscitano queste reazioni. Siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per fare, finiscono per poi essere intrecate in una canzone.
5: Las

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati e le domeniche in replica mi accompagna il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: Allora, questa sera abbiamo con noi il dottor Roberto Bezzi. Buonasera.
4: Buonasera a voi.
2: Allora, chi è Roberto Bezzi? Intanto ha 54 anni, è nato a Palazzolo sull'Oglio a Brescia, è un funzionario del Ministero della Giustizia ed è responsabile dell'area educativa della casa di reclusione di Bollate alle porte di Milano. Allora, benvenuto Roberto. Allora, partiamo subito con la prima domanda, la sua esperienza in carcere, quando inizia e perché, e soprattutto c'è in questa esperienza qualcosa che la motiva oggi a portarla avanti?
4: Sì, allora, la mia esperienza inizia nel 2000, quindi 26 anni fa. Inizia con l'Istituto Penale Minorile Beccaria per 4 anni e poi nel 2004 sono arrivato alla Casa di Reclusione di Milano Bollate. Tendenzialmente, allora come oggi, lo vivo come una grande sfida. Cioè, io credo che il nostro, diciamo, lavoro, per tanto che possa essere complesso, non è, come dire, sicuramente noioso. Ora, scoprire storie che forse non avrei mai potuto scoprire e provare a investire, come dire, in un ambito in cui secondo qualcuno sarebbe un vuoto a perdere. Ecco, mi piace l'idea che sia un vuoto a vincere.
2: Nel tentativo di costruire una mappa degli elementi che portano la persona alla devianza, quale peso assegnerebbe a ciascuno di essi?
4: Allora, direi quantomeno tre elementi essenziali. Uno è quello del contesto familiare, sociale, insomma, come dire, del fatto che magari molti arrivano da noi perché hanno già familiarità con un ambito di questo tipo. Altri invece arrivano da mondi completamente diversi, che è la parte forse di cui nessuno mai, insomma, cioè, che non si pensa, cioè a quelli che fino al giorno prima sono esattamente come noi, persone normali, persone che hanno un buon livello economico, culturale, quindi tendenzialmente insomma, fattori sono due, quello sociale e quello affettivo, affettivo inteso in senso molto ampio, cioè coloro che hanno vissuto esperienze, come dire, di grave o media deprivazione, spesso poi quando sono grandi si devono, come dire, devono trovare una propria identità, tra quelle possibili, in alcuni casi quella deviante, quella più facile.
2: Professore, è un ruolo difficile quello che interpreta Roberto Bezzi?
3: Certamente sì, concordo con quello che ha detto lui.
2: Ma è un ruolo che, intanto, lei ha scelto di portarlo qui oggi in studio per far conoscere che cosa a chi ci ascolta?
3: Beh, devo dire, se posso permettermi, che lui è una delle persone che stimo maggiormente, lo conosco da 20 anni buoni, per cui lui è il responsabile del reparto educativo di Bollate, ma nei fatti, nel circuito, è conosciuto come una persona di grande capacità, di grande competenza, intelligenza, io so come parla. E quindi, diciamo, tra i tanti educatori che conosco, almeno un centinaio, lui è quello che meglio può rappresentare la materia di cui stiamo parlando.
2: Ma perché, secondo lei? Perché lui ha questa, cioè, evidentemente qualcosa che, insomma, lei è dentro le carceri da più di 47 anni, no?
3: Sì. Ah,
2: lei ha detto tra centinaia di persone che ho conosciuto che si occupano di adoperarsi nella parte educativa del carcere, lui è uno di quelli che evidentemente l'ha colpita di più.
3: Lo
2: ha riconosciuto come brillante, come, cioè, qualitativamente
3: valido? Giuro che non me l'aspettavo. aspettavo quello di fare una specie di, non dico di esame, insomma di presentazione. Comunque, insomma, la questione è che lui, se posso permettermi senza offendere nessuno, è decisamente intelligente, a dirla sincera, proprio, no? È proprio intelligente. Inoltre è pure colto. E non è che è proprio all'ordine del giorno essere colti, ecco, intelligenti eppure motivati, perché lui è pure motivato oltre a essere colto.
2: Allora, Roberto Bezzi, come lei lavora per il Ministero della Giustizia ed esercita un'attività, dice il professore, con un valore aggiunto che è quello della cultura. L'essere colto in qualche modo l'aiuta nell'esercizio di questa attività. Come l'aiuta?
4: Ma sicuramente il tema del carcere per me è la mia vita quotidiana, quindi io sono per molte ore dentro, però è vero che negli anni ho anche avuto la possibilità di, come dire, fare un minimo di pensiero, ricerca su questo tema, che collaboro anche con l'università, quindi il fatto di avere approfondito anche su un piano più teorico, di avere scritto delle cose, di avere curato un libro, significa semplicemente guardare ciò che io faccio interrogandomi e quindi cercando appunto di mettere anche un po' di cultura della pena e cultura dell'educazione degli adulti, che credo quello che si intendesse il professor Apano.
2: Con quale università?
4: Bicocca.
2: Con la Bicocca. Allora, visto che noi...
3: Cioè, lui praticamente si rapporta alla materia devianza con un atteggiamento che, nel rispetto delle differenze che esistono sempre tra gli uomini, come dire, io potrei sposare, anzi è il mio.
2: No, ma perché lei, professore, è quello che ci ha sempre detto, in questo segmento manca, soprattutto nel segmento relativo al carcere, manca soprattutto la ricerca sulle cause della devianza.
3: Vero, lui è tra le poche persone che io conosco che invece è motivato a interrogarsi. Dopodiché, se ci mettiamo a parlare, la cosa si complica, si arricchisce, si articola, però comunque lui è inequivocabilmente portato a interrogarsi, per cui ci si potrebbe chiedere, ma lui, visto che è da 20 anni che ci lavora, ma perché è ancora dentro? Perché è motivato a interrogarsi? È quello che ha detto lui.
2: Allora, abbiamo in collegamento Paolo Piffer. Benvenuto Paolo.
5: Grazie mille, buongiorno a tutti. Buongiorno Massimo.
2: Allora Paolo, noi ci siamo incrociati qualche settimana fa al telefono in un'altra trasmissione qua sul giornale radio. E qui in studio c'è il professor Iuri Aparo, che è uno psicoterapeuta che lavora nelle carceri da 47 anni e un funzionario del Ministero della Giustizia, il dottor Roberto Bezzi, che si occupa in modo particolare di educazione, e nell'articolazione di questa sua attività lui diceva: lo svolgo interrogandomi, cioè la summa alla fine è la capacità di saper creare un contesto culturale per avere una definizione, un'esegesi di quella che è, diciamo, un'ermeneutica del comportamento dei detenuti, al fine di adoperarsi al meglio per la loro riabilitazione. Ora, Paolo, io so che tu fai anche politica, è corretto?
5: Sì, sono anche consigliere comunale nella mia città. Sì.
2: Oh, a Monza, giusto?
5: A Monza. Sono, ecco, stato anche assessore al comune di Opera, che tra l'altro ospita un carcere molto importante, combinazione.
2: Ecco, professore, dica, perché...
3: Non voglio dire.
2: No, perché il professore Aparo è rimasto colpito quando ha sentito che sei stato assessore.
3: Cioè, a Opera. Siamo vicini di casa in questo senso. Esulto, è un vicino di casa.
2: Paolo, quanto è importante, te lo domando, quanto è importante che la politica colga il senso che ha l'operare nelle carceri con l'obiettivo di recuperare i detenuti, perché quella è espressione del valore, del portato culturale di un paese e anche della sua etica, se mi consenti.
5: Sì, è fondamentale, anche se in realtà io ho una visione un po' più pessimistica della cosa, nel senso che non credo che la politica non l'abbia capito. Credo che la politica, una certa politica, l'abbia capito perfettamente, ma ha capito altrettanto bene che quella direzione non porta un vantaggio elettorale, quindi sacrifica volentieri, diciamo, quella parte di attività politica, di sensibilizzazione, di ricerca, come dicevate prima, per invece accontentare più delle pulsioni un pochino più di pancia, che sono disfunzionali al detenuto e alla società, ma sono assolutamente funzionali alla crescita del proprio consenso personale politico.
2: Ecco, scusami, mi riporti in qualche modo, come dire, nel tessuto brianzolo, dove peraltro io abito, mi interrogo sul senso della partecipazione da parte della politica alla consapevolezza che ha il saper agire nella direzione di recuperare il detenuto come paradigma di un modello sociale che noi dovremmo proporre per permettere ad una società di poter evolvere, cioè il ruolo che svolge Roberto Bezzi è determinante se noi vogliamo crescere socialmente e collettivamente. Questo portato arriva almeno, non dico in Parlamento, ma almeno nei territori, nei comuni, arriva oppure c'è lontananza anche lì?
5: Allora, per arrivare arriva, nel senso che chi ha la possibilità di partecipare a convegni, incontri con le camere penali, nei consigli comunali, diciamo in grandi manifestazioni, è evidente che a livello teorico c'è assolutamente una condivisione di intenti. Io ho partecipato non troppo tempo fa, curo anche un laboratorio teatrale all'interno del carcere di Monza, abbiamo avuto la fortuna e i ragazzi la bravura di vincere il primo premio dell'associazione Maurizio Costanzo Teatro nelle Carceri, siamo andati al Teatro Palladio di Roma con Camilla Costanzo che ci ha ospitato e c'era ospite del Mastro, che diciamo a livello teorico è intervenuto e usando delle argomentazioni assolutamente condivisibili, quindi in linea teorica sono tutti sensibili al tema, sono tutti convinti che la riabilitazione, la rieducazione e il reinserimento sia fondamentale, poi nei fatti non si investono risorse in quella direzione, perché come dicevo prima non c'è un ritorno elettorale, quindi a livello di intenti diciamo ci può anche essere una comunione nelle intenzioni, poi di fatto questa cosa non si declina con azioni concrete.
2: Allora, Paolo, aspetta un attimo, professore, il Del Mastro è quello che ha detto che bisogna togliere il respiro ai detenuti, no? Sì. Ce lo ricordiamo per quello, vorrei un suo parere.
3: No, io Del Mastro non lo conosco. In compenso colgo l'occasione, quello che sto sentendo dire a questo mio vicino di casa, visto che consigliere a Opera, è che in effetti la gente di buona volontà dovrebbe mettere in evidenza che occuparsi del detenuto è un investimento economico per il futuro della collettività. Cioè, come dire, occuparsi del detenuto non va inteso come un atto di carità cristiana nei confronti dei disagiati e degli emarginati. No, è un atto di intelligenza economica, perché un detenuto recuperato contribuisce, numero uno, a fare risparmiare vite e soldi perché evita di fare rapine, numero due, e non meno importante, ha nei confronti dei figli una funzione educativa positiva, propulsiva, laddove invece un detenuto che continua a sentirsi delinquente nei confronti dei figli esercita un'azione che in definitiva aumenta il degrado sociale. Quindi è una cosa economica, non una cosa di amore, è una cosa economica.
2: Devi sapere, Paolo, che il professor Aparo, che lavora da moltissimi anni al carcere di massima sicurezza di Opera, ma non solo, perché lavora anche a Bollata, San Vittore, al Beccaria, insomma, come dire, insiste molto su questa dimensione.
5: Sono molto d'accordo.
2: Ecco. Aspetta.
5: Sono molto d'accordo. Scusa, vai, scusa.
2: No, volevo farti sentire anche quello a proposito di quello che ha detto Del Mastro e del rapporto che tu, perché poi io che lavoro anche nel mondo della politica so perfettamente che il politico quando è a favore di telecamera dice una cosa, quando la telecamera non c'è più cambia anche il proprio modo di comunicare, no? Quindi Del Mastro davanti alla telecamera ha detto non facciamo respirare i detenuti, però davanti ai detenuti e davanti a voi invece ha detto un'altra cosa. Questo mi sembra significativo. C'è consapevolezza che l'idea della repressione in carcere non serve se vogliamo recuperare i detenuti. Però dammi un attimo, che volevo sentire su questo chi si occupa proprio di questi temi all'interno del carcere.
4: Beh, sì, io sono assolutamente d'accordo con quello che stava dicendo Aparo prima. Cioè, io credo che il vero problema è che quando si parla di pena e di carcere si parla in soli due modi: o la pena dura, la pena molto lunga, insomma, buttare le chiavi, o l'approccio filantropico e assistenzialistico. Il tema invece della pena, la pena deve essere solo una cosa, utile, efficace, economica. Il tema della pena utile, secondo me, non è invece presente. Perché? Perché non si pensa che possa esserlo. Quindi, come esattamente diceva lui, io infatti devo dire, quando io, insomma, mi sento dire, ma allora voi state dalla parte di... Io sinceramente mi sento proprio tutti i giorni di operare per la sicurezza sociale, mia e di tutti gli altri. Quindi il senso è proprio quello, cioè io spesso faccio questo esempio. Se è vero che dagli ultimi dati la recidiva di coloro che scontano tutta la pena fino alla fine in carcere è attorno a 68-70, il dato non è certo, e invece quelli che iniziano a fare attività dentro, iniziano a, come dire, uscire con una preparazione e in modo graduale, si arriva attorno al 12-15%, è come se noi avessimo un ospedale che su 100 interventi chirurgici ne sbaglia 70, tutti avremmo, cioè, avremmo una, come dire,
2: una rivolta sociale.
4: Certo. Invece quando uno sente questi temi sul carcere, proprio perché è la pancia che parla e non è invece un calcolo, okay? Non è invece una questione lungimirante e matematica, invece nessuno dice.
2: Paolo, noi ci siamo incrociati in una trasmissione con l'APO proprio su questo tema, su questi dati che tu avevi fornito. Vuoi darmi tu una sintesi di quello che hai appena sentito sia dal professor Aparo che dal dottor Bezzi?
5: Sì, sì, anche questi sono dati, per quanto difficili da leggere nella loro puntualità, però abbastanza condivisi, cioè dal 70%, forse 72%, di recidiva, detenuti, impiegati in mansioni, lavori, formazione, in realtà poi manifestano una recidiva del 2-3%, quindi questo dovrebbe essere sufficientemente chiaro ed efficace a convincerci che bisogna investire in quella direzione. E perdonami, Max, io veramente oggi sono contentissimo di aver sentito queste cose, perché per me sono ossigeno, perché provo anche attraverso i social, anche attraverso social bizzarri come TikTok, che forse non sono gli strumenti che uno pensa subito più efficaci per raccontare questo universo. In realtà l'obiettivo è ormai è quasi esclusivamente questo, cioè quello di far capire che occuparsi di carcere non ha niente a che fare con la bontà dell'individuo, ma è un'analisi lucida, economica, forse addirittura egoistica, perché un carcere che funziona è un carcere che trasforma le nostre città in città più sicure, ed è un carcere che ci costa meno soldi, quindi ci fa risparmiare in tasse. Quindi non bisogna essere buoni per occuparsi di carcere, basta essere, diciamo, lucidi e consapevoli.
3: Io aggiungerei una cosa semplice e precisa: i detenuti hanno il vizio di fare figli, e per giunta di fare figli quando sono molto giovani. Questi figli crescono in un modo, se i detenuti vengono guidati, seguiti, accuditi nella loro emancipazione. Crescono in un modo completamente diverso se il detenuto viene, diciamo così, tra virgolette, autorizzato a rimanere dentro la nicchia del suo rancore. Questo concetto dei figli è rilevantissimo. È rilevantissimo dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'emancipazione sociale. Però io voglio sottolineare soprattutto il punto di vista economico, perché se parlo di emancipazione qualcuno si può convincere che sono buono. Mai sia, diceva mia mamma. No, non bontà, economia.
2: Allora, a proposito di economia, chiedo al nostro regista, tu rimani lì Paolo, perché voglio coinvolgerti ancora un minuto su un altro tema, quello della droga. Peter, possiamo mettere su per cortesia il pezzo musicale Brown Sugar degli Rolling Stones? Un minutino e poi andiamo alla domanda.

0: Allora, perché ho voluto far sentire questa canzone? Perché Brown Sugar è un inno che i Rolling Stones hanno fatto all'uso della marijuana, no? Ora, a Bollate entrano moltissimi giovani, moltissime scolaresche che possono poi visitare il carcere, no? E naturalmente questo ha sicuramente un ruolo, il portare i giovani accanto a conoscere il carcere, però dentro il carcere, ma spesso anche fuori dal carcere, il rapporto con la droga è una delle concause che porta poi molte delle persone che vengono arrestate a diventare detenute perché commettono reati a seguito della droga. Ora, i Rolling Stones, ma penso a casa nostra Vasco Rossi, hanno sempre detto in realtà noi non abbiamo inneggiato la droga, noi abbiamo raccontato il disagio della droga. Vasco Rossi ha sempre detto: io non sono mai stato un fautore della droga, io ho denunciato il disagio che porta i giovani a farsi le pere, a prendere le sostanze stupefacenti, quindi io sono stato un narratore di un disagio. Ecco, domando a voi, innanzitutto a te Yuri e poi anche a Bezzi e a Paolo, quanto grande è il peso del contatto con le sostanze stupefacenti per arrivare poi a essere arrestati, quanto pesa la droga dentro il sistema carcere?
1: Allora, nella devianza la droga pesa, a mio giudizio, in questo senso, nel senso che la droga appaga in senso immediato delle istanze che in linea generale sono le istanze dell'uomo a raggiungere dei propri obiettivi. La droga, purtroppo, permette di illudersi che l'obiettivo può essere raggiunto più facilmente. Dunque, io attribuisco alla droga, quale che sia, questa caratteristica, cioè la caratteristica di illudere la persona di avere già in mano qualcosa che invece per essere raggiunto richiede lavoro, relazione, rapporto con una guida che abbia la tua stima e che guidi la persona verso la propria affermazione e la propria emancipazione.
2: Bezzi, totalmente d'accordo, è il mezzo più semplice per raggiungere quel, tra virgolette, benessere, benessere fittizio, estremamente fittizio. Il vero problema sul quale ci interroghiamo molto è che alla base quali sono, cioè è vero che ci sono queste istanze, ma quindi se l'usare droga è in qualche modo compensativo, vuol dire che si parte da uno stato di disagio. E invece devo dire che nella narrazione di chi usa droga è raro che si usino queste parole tipo stavo male, sono depresso, avevo pensieri di no. L'idea è proprio quella che in modo immediato raggiungo questo, insomma, stato, che è profondamente illusorio. Peraltro aggiungerei illusorio esattamente come commettere reati. In questo sono due strade parallele, secondo me.
1: Paolo. Certo, come commettere reati, come il gioco d'azzardo. Cioè, sì. La droga è una eccitazione. Se mi consenti, certo, aggiungo questo. La droga alle volte dà una sensazione di pace, di beatitudine, che confina con l'imbecillità, insomma. Altre volte, molte altre volte, dà un senso di eccitazione che dispensa completamente dall'esigenza di lavorare per raggiungere la meta, perché l'eccitazione è un po' come dire: io sono pieno, sono che ho già raggiunto la vetta, non ho bisogno di fare altro.
0: Paolo, domando anche a te, secondo te quanto conta il fenomeno droga nel mondo della devianza, tenuto conto che il professore diceva si diventa imbecilli, la parola imbecille deriva dal latino sine baculo, cioè senza potere, no? E quindi è spesso questi ragazzi che poi usano le droghe perché non si sentono riconosciuti nel loro essere come persone e accedono alla devianza per una fragilità psicologica. Sei d'accordo?
3: Sì, questo è un passaggio fondamentale, molto tecnico, che non tutti, ovviamente, chi fa altri lavori è tenuto a conoscere, ma spesso si vede. A me non piace il termine droga, che vuol dire tutto e niente, diciamo la sostanza, che sono alcune sostanze. Diciamo che l'abuso di sostanze spesso viene percepito come il problema è in realtà il sintomo di qualcosa che c'è dietro, che dovremmo indagare e capire, perché finché ci concentriamo soltanto sul sintomo, purtroppo saremo sempre al punto di partenza. Per quanto riguarda il tema delle carceri, un approccio molto radicale su questo, nel senso che noi abbiamo le carceri piene di tossicodipendenti che hanno commesso reati proprio per la loro condizione di tossicodipendente. Queste persone andrebbero curate e non arrestate, risparmieremmo denaro anche in questo senso e potremmo agire, diciamo, degli interventi di recupero molto più efficaci in strutture più attrezzate con degli operatori più specializzati. Questo è un grande errore che commettiamo ogni giorno.
0: Paolo, grazie, ti ringrazio per la tua presenza qui questa sera, grazie molto. Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità.
4: Sono le 17 e 28 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Beh, insomma, abbiamo già affrontato molti argomenti questa sera con il professor Iuri Aparo e con il dottor Roberto Bezzi, funzionario del Ministero di Giustizia. Allora, ripartirei da qui. Bollate ha la fama di essere in Italia l'istituto più avanzato, quello più simile alle carceri del Nord Europa. Sulla base di quali criteri è organizzato il carcere di Bollate? In cosa è diverso, se lo è, da gran parte degli altri istituti penitenziari italiani? Bezzi.
2: Domanda complessa, anche perché quando è stato aperto i numeri erano estremamente diversi. Io ricordo quando sono arrivato più o meno c'erano 500 detenuti, oggi siamo a 1650, ma credo, e devo dire allora, eravamo uno dei pochi istituti che adottava quello che veniva chiamato regime aperto, che vuol dire semplicemente che le camere vengono aperte, che una, insomma, persona si può muovere per fare attività e che non viene accompagnata, bensì autorizzata. Io credo che il nostro grande sforzo sia stato allora come oggi immaginarci una giornata il più simile possibile a quella che uno vive fuori, con tutti i vincoli e tutti i limiti che il carcere dà, ovviamente. Credo questo. Il due, il cercare di riempire il più possibile il tempo, ma non in modo casuale. Cioè, sempre pensando a quella questione della pena utile, quindi cosa potrebbe servire, cosa potrebbe portare alcune persone a, mettiamola così, fare uno switch mentale per cui uno si immagina che era una roba, poi diventa un'altra, poi diventa un'altra ancora. Ecco, questa è l'altra grande cosa, quindi riempire un tempo in modo utile, lavoro, studio, ma alla base credo che però la vera, come dire, mi viene da dire, non dico unicità, ma insomma la peculiarità stia nella relazione che tra le parti c'è.
0: Aggiungerei che a questa peculiarità, quella della relazione, dell'entrare in rapporto con l'altro da sé, c'è l'elemento della cultura, della formazione, del lavoro, dello studio, dell'arte. Mi è capitato ad opera, per esempio, di vedere un laboratorio di liuteria, addirittura laboratori di lingue, il teatro. Ecco, credo che, se non sbaglio, a Bollate c'era anche, si faceva anche ipoterapia.
2: Sì, avevamo un maneggio che poi abbiamo dovuto chiudere per tutta una questione, sì, che in realtà però era più utile per formare mariscalchi e artieri, quindi era più una preparazione professionale. Sì, sicuramente cultura tanta, però quello che voglio dire io è che se tu hai tutti questi ingredienti, è esattamente come quando prepari una torta, prepari un pasto, non sai di fatto metterli insieme, il rischio che siano tante singole, come dire, monadi che non sono unite tra loro. Ed ecco perché dicevo prima di questa relazione che parte dal rispetto e dal riconoscimento dell'altro come una persona adulta.
0: Ecco, il riconoscimento dell'altro. Chiedo al nostro regista, a Peter Bescapè, se, Peter, mi puoi mandare per cortesia il contributo preso da un film, Un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con il protagonista, il grande Gianmaria Volontè. Un minuto, vi faccio sentire questo breve monologo perché, come dire, questo monologo descrive esattamente l'opposto di quello che avete appena detto voi.
7: I giovani che scrivono sui muri, giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti, tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe, altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.
8: Quel Pace è andato alla sessione omicidi.
7: Con chi parla?
8: Con Mangani.
7: I nostri giovani colleghi devono tornare a scuola. Nelle università, nelle fabbriche devono entrare e si facciano crescere la barba, i capelli. Indossino tute sporche di grasso. Noi dobbiamo sapere tutto, dobbiamo controllare tutto, servendoci anche dei nostri figli, se necessario.
0: Noi dobbiamo controllare tutto. È l'idea, no, della... Non so, mi tornano in mente i servizi segreti della Bulgaria piuttosto che Russia. Ecco, cioè voglio dire, l'idea che ciò che serve per garantire la sicurezza, che ha come sottostante sempre la paura, che deve essere alimentata, è la repressione e il controllo. È un po' il cliché, l'aria che si respira oggi, professore.
1: E anche l'aria che si respira oggi, per quanto mi riguarda, da anni batto invece sulla risorsa della creatività. Dal mio punto di vista, ed è quello che cerco di attuare, la creatività, che in misura diversa è presente in ogni essere umano, è a mio giudizio la risorsa sulla quale la nostra società dovrebbe investire

0: per risparmiare ferite alla collettività.
1: Oggi il professore è molto economista. Dottor Bezzi, le faccio invece un'altra domanda sul ruolo dei giovani, no? Perché noi nelle scorse settimane, dopo il referendum, abbiamo sentito una serie di commenti che hanno detto che i giovani sono stati determinanti nella vittoria del no, perché hanno espresso una loro contrarietà ad una ad un'aria che si respira un po' nel nostro paese e che in qualche modo potrebbe essere anche la conseguenza di chi, come penso al ministro della cultura, al ministro della istruzione Valditara, che ha detto insomma i ragazzi per essere educati devono essere un po' umiliati, se non sono un po' umiliati non imparano, non crescono. Allora le domando, questo tipo di approccio oggi è, come dire, in parte di moda, perché l'idea della libertà eccessiva ha come timore sottostante quello della devianza, ma in realtà i giovani ci hanno detto che c'è bisogno invece di regole. In questo momento i giovani indicano, in quel caso simbolicamente, nella tutela della Costituzione, la necessità di avere un quadro normativo solido, ma indicano anche una figura di riferimento. È quello che qui hanno detto molti detenuti. Noi sentiamo, io come detenuto sento il bisogno, ci ha detto ancora recentemente Antonio Tango, di avere una persona di riferimento, e in questo caso il direttore del carcere o un educatore che mi sia vicino è fondamentale alla mia riabilitazione. I giovani ci dicono che questo è quello di cui c'è bisogno oggi, di regole, senza le quali una struttura democratica non regge.
2: Sì, chiaramente. È anche vero che però quando io penso all'educazione e alla, diciamo, libertà, immagino libertà innanzitutto dagli stereotipi, dalle semplificazioni e da tutto quello che in qualche modo potrebbe essere omologante, che è uno dei temi che potrebbero indurre anche a dei percorsi devianti. Quindi sicuramente delle guide, ma insomma, però mi chiedo, guide, in realtà i giovani sono comunque persone in una fase adulta, preadulta, posto che oggi devo dire non è che possiamo proprio, come era fino agli anni 50-60, che c'erano delle fasce di età dove ognuno aveva dei propri compiti, no? Tutto adesso è molto più, come dire,
1: complesso.
2: Dinamico, complesso, ma anche meglio forse questo. E quindi appunto mi chiedo quello, cioè il fatto che esistano degli stereotipi, che possono essere questi, che possono essere anche quelli, però, cioè, chiedere regole. In realtà dovremmo concordare regole più che chiedere regole, più che stabilire, più che imporre. Io credo proprio che ci sia bisogno di questo e soprattutto educare al pensiero critico.
1: Mi piace molto questo concetto, professore. Roberto Bezzi, il dottor Bezzi ha appena detto bisogna concordare le regole, non imporre le regole. Le regole vanno concordate in un processo dialettico, in un processo in cui la conoscenza, la cultura, come quella che declina lui nella sua attività all'interno del carcere di Bollate, diventa un elemento costitutivo alla costruzione di una identità per chi magari ne è rimasto privo, perché ha avuto magari un'infanzia difficile ed è poi caduto nella devianza.
0: Sono d'accordo ancora una volta con Roberto Bezzi. E aggiungo da parte mia che in ogni caso il mio investimento principale è sulla creatività, che non è un'affermazione che contrasta con quella che ha fatto Roberto, perché creatività nell'arte significa comunque tenere conto dei codici di espressione. Dunque Roberto dice concordare le regole. Io sono d'accordo e da parte mia contribuisco dicendo che le regole di fatto vengono fuori nel momento stesso in cui si costruisce insieme. Cioè quando si costruisce insieme, la regola viene spontaneo concordarla senza che ci sia qualcuno che la pone dall'alto o che la impone dall'alto. Questo quindi è il mio...
1: Senta, Bezzi, cosa cerca di ottenere lei dal detenuto nel rapporto che crea con lui e attraverso le attività che svolge in carcere?
2: Ottenere che diventi più libero, e per libero intendo proprio appunto, insomma, fisicamente, anche perché in questo devo dire che il termine

0: Educazione insieme al termine carcere è tendenzialmente un insomma ossimoro, no? Sono due cose che vanno l'una contro l'altra. Invece devo dire che in una funzione fortemente sussidiaria che il carcere ha, molti trovano durante l'esecuzione della pena, scoprono delle parti di sé, ma per una cosa molto, molto semplice, che arriva da insomma contesti ipostimolanti culturalmente, scopre di essere capace di fare una cosa, scopre che a lui piace fare una cosa. Ecco, allora io la cosa che chiedo a loro, che vorrei ottenere da loro, non tanto che facciano quello che vorrei io, ma che facciano quello che loro scoprono di voler fare, ovviamente, come dire, in ambito lecito. Ma devo dire che spesso questo però accade.
1: E questo è un tema che ormai, cari radioascoltatori, ricorre in quasi tutte le nostre trasmissioni. Il tema di questa, di Delitto e Castigo, è portare alla consapevolezza, sia per i detenuti ma anche per coloro i quali non lo sono, che disporre della propria vita significa saper disporre bene della propria libertà. E saper disporre della propria libertà, professore, è un tema che lei ha posto tantissime volte, perché è un dato, lei lo ha sottolineato spesso, anche sebbene ci sia ancora poca ricerca in questo, è un dato di fatto che la capacità di saper realmente disporre della propria libertà non è una condizione così diffusa, neppure tra coloro i quali sono liberi, che non hanno commesso reati.
2: Ovviamente sono d'accordo anche questa volta, ma adesso mi permetto di aggiungere un concetto, che è il seguente. Quello che ci si deve attendere dalle persone. Il carcere, che è caratterizzato storicamente da una funzione, che è quella del chiudere, il carcere non è il luogo in cui l'adulto o colui che detiene la persona detenuta, non è il luogo in cui ci si attende dal detenuto qualcosa. Bollate, come diceva Roberto, è invece un posto dove si investe molto sul lavoro. Ma al di là di Bollate, quello che io segnalo come elemento assolutamente centrale è che dal detenuto e dallo studente ci si deve attendere qualcosa, non dargli delle regole, ma attendersi. Invece il carcere, come io so da quasi 50 anni di esperienza, è un posto dove dal detenuto, a maggior ragione quando ha delle pene lunghe, non ci si attende nulla. No, non ci si attende dal detenuto. Si vuole semplicemente che non disturbi. Invece l'essere umano, se messo nella condizione che l'unica cosa che ci si attende da lui è che non disturbi, inevitabilmente diventa non un ribelle nel senso dello scienziato, ma un ribelle nel senso distruttivo.
1: Guardi, lei mi casca perfettamente su un tema che volevo trattare, che è quello del concetto della riabilitazione nel lungo periodo, e prendo spunto, lo chiedo nel frattempo al nostro regista Peter, da un brano tratto dal film Le ali della libertà, che abbiamo già proposto qualche mese fa, quando il protagonista Morgan Freeman, Red, dopo 40 anni di carcere viene chiamato ad una valutazione sulla sua possibile riabilitazione e quindi al suo reinserimento sociale. Sono due minuti, ma vale la pena ascoltarli e poi voglio il vostro parere.
3: Dopo 40 anni si sente riabilitato?
4: Riabilitato? Dunque, mi lasci pensare. A dire il vero non so cosa significa questa parola.
3: Beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire.
4: Lo so cosa significa per lei, figliolo. Ma per me è solo una parola vuota. Una parola inventata dai politici, in modo che un giovane come lei possa indossare un vestito o la cravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
3: Sì, certo.
4: Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane, stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo. Perché a dirle la verità non me ne frega niente.
1: Allora, è secondo me un monologo stupendo. Vi domando, quali sono quindi i comportamenti, le risposte del recluso che danno fiducia che la persona sia stata positivamente orientata, che possa fare buon uso delle misure alternative alla detenzione? Perché qui tocchiamo un tema che è sociale, politico, economico, morale, perché molto spesso, voi lo sapete meglio di me, si addebita a figure come voi la responsabilità di aver fatto uscire delle persone che poi tornano a delinquere, per cui si dice, avete visto, dovrebbero stare in carcere. Ma perché spesso non si racconta però di quelli che invece hanno seguito un percorso come quello del protagonista del film, che dopo 40 anni dice: il mio cambiamento è stato funzionale al fatto che sono diventato cosciente di quello che ho fatto e ho anche consapevolezza che purtroppo quel ragazzo che sono stato ha ucciso e non posso più purtroppo evitare quell'omicidio di cui mi pento tutti i giorni. Bezzi.
0: Innanzitutto è fondamentale, soprattutto per le pene molto lunghe, sto pensando a noi che abbiamo circa 70 persone condannate all'ergastolo, beh, capite anche come uno vive quegli anni, innanzitutto. Per cui la primissima cosa è la, come dire, tra virgolette, qualità, cioè l'idea di cosa il carcere offre ad una persona che ha una prospettiva così lunga di pena. Rispetto a quelli che possiamo chiamare indicatori, devo dire che io non credo tanto nel comportamento palese, diciamo, non so come dire, perché in carcere in realtà c'è una specie di gioco delle parti molto sano, io dico sempre, cioè quando noi andavamo a scuola ed eravamo interrogati, cercavamo di fare capire che avevamo studiato. Non mi sembra molto logico, ok? Quando uno supera un concorso, hai di fronte a te qualcuno che valuta, e quindi che cosa farai? Cercherai di far capire che. Quindi se loro vogliono fare capire a noi che sono bravi, belli e buoni, è una cosa totalmente normale, ma è un po' al di là. Cioè l'idea, secondo me, di capire quanto abbiano sviluppato in un luogo sicuramente avverso quelle competenze trasversali, al di là di essere bravissimi a maneggiare un certo oggetto, a essere bravissimi tecnici, avere una laurea, cioè quanto io colgo questa capacità, quindi del relazionale in primis, e due, anche capacità a volte anche di dire di no, anche a noi. Cioè, nel senso che io temo molto che le condotte estremamente adesive siano segnale di scarsa criticità, e spesso sono questi i meccanismi che portano ragazzi giovani a entrare in contesti criminali.
1: Professore, come...
2: Ma io da parte mia dico che colui che commette reati è una persona che è stato indotto dalla vita a tentare di autofondarsi. Come ho detto in altre occasioni precedenti, colui che commette reati è una persona che ha nel rancore una specie di carta di credito che può inserire in qualsiasi bancomat, e questa carta non si estingue mai. Detto questo, la materia di cui sto parlando è questo tentativo di autofondarsi, per cui dal mio punto di vista il detenuto che è, diciamo così, sulla strada della emancipazione è un detenuto che in relazione a un obiettivo che ci si è prefisso, che è stato concordato, ti fa sentire, te che sei psicologo, educatore o comunque un operatore, ti fa sentire che lui sta gradualmente cominciando a rendersi indipendente da questo bisogno di autofondarsi, cioè da questo bisogno di essere il padre di se stesso, perché comunque in chi commette reati sotto sotto c'è sempre una contestazione dell'autorità, che non è soltanto contestazione nel senso della rivoluzione, ma è che la autorità non merita rispetto. Dunque, se l'operatore coglie che in relazione all'obiettivo che è stato definito insieme, la persona sta cominciando a rinunciare a questo delirio dell'autofondazione, allora questo è un segnale. Intendiamoci, non è che con questo abbiamo risolto, ma è un indizio del cammino che la persona sta percorrendo.
1: Betsy, senta, se lei avesse la possibilità di organizzare e far funzionare il carcere secondo i suoi criteri, quali strumenti, quali iniziative adotterebbe per il recupero del condannato?
0: Ma se devo dare una risposta pragmatica, devo anche pensare a quelli che sono i limiti oggettivi. Non è che potrei fare una roba completamente diversa da ciò che faccio. Io già credo che dare valore a ciò che faccio io tutti i giorni, con tutti i miei colleghi, con tutto lo, insomma, staff, per me è già una grande cosa. Ma guardi, non tanto per quello che noi facciamo in termini, ripeto, di organizzare, ma per come. Io sottolineo questa cosa. Se noi avessimo un carcere con degli spazi perfettamente adatti, con dei numeri giusti, con tutti i servizi possibili, e non ci fosse quella relazione umana che per molte delle persone recluse è un dilemma disorientante. Qualcheduno che fa delle cose senza chiederti niente in cambio. Già è scoprire una trasgressione immensa in ambiti in cui in genere si fanno delle cose per un guadagno. E poi qualcheduno che ti guarda, secondo me, che è l'altro grande punto di forza, che lavora con te su un pezzetto della tua vita che è il tuo reato. Ma una frase che io dico sempre quando mi trovo in ambiti pubblici: ricordiamoci che il reato è una parte e la persona è il tutto, mentre noi tendiamo a usare la figura retorica della sineddoche sempre qualora c'è una persona davanti a noi. Più il reato è, per quanto riguarda noi, come dire, esorbitante, più copre l'intera persona. Ecco, questi sono due elementi che, ripeto, al di là dell'organizzazione, senza questi potremmo avere prigioni d'oro, ma sarebbero inutili.
1: Allora chiedo a Peter. Peter, mi metti come sottofondo, io continuo a parlare con i miei ospiti, ma mi metti come sottofondo People Got the Power di Patti Smith, perché questa canzone che dice che è la gente che prende il potere, tu prendi il potere di se stesso, il controllo di te stesso nel momento in cui tu diventi consapevole. Allora dico a Betsy, cosa dire a un ragazzo che muove i suoi primi passi nella devianza? Come parlargli? E al prof, poi chiedo dopo, siccome ciascuno di noi può parlare anche al ragazzo che è stato, al bambino che è stato, c'è un modo per potergli parlare? C'è un modo con cui un detenuto sessantenne può parlare al bambino che è stato? Prof, Betsy, prima lei.
0: Ma semplicemente chiederei di capire quali pensa che siano i suoi punti di forza, quali sono le sue competenze e anche quali sono le cose che vuole lui, che non qualcun altro impone a lui. Già questi due elementi, capire cosa uno vuole al di là di quello che il mio contesto si immagina, perché poi il vero problema di molte storie che noi vediamo è che sembra anche sin dalle prime pagine che siano con un finale già scritto. Cosa vorresti? E due, in cosa pensi di essere efficace? Quali sono le tue competenze? Questo è un ragionamento così tanto banale che è estremamente difficile fare, soprattutto in alcuni contesti.
1: A lei la chiusura, prof.
2: Da parte mia, allora, so che ci sono oramai ci sono numerosissime iniziative che portano i detenuti nelle scuole per parlare di sé, ok? Una cosa che sottolineo moltissimo col gruppo della trasgressione è che i detenuti, categoricamente vietato, che dicano ai ragazzi: non devi commettere reati perché diversamente finirai come me. Questo è un concetto che è tanto diffuso quanto da me rigettato. Non voglio che i detenuti minaccino i ragazzi dicendo loro che se violano le regole eccetera eccetera finiscono in galera. Dal mio punto di vista, il detenuto deve parlare di quello che sta guadagnando oggi attraverso il lavoro, attraverso la relazione, attraverso quello che oggi riesce a provare e che prima non provava perché era coperto dalla eccitazione di cui si parlava prima, cioè quella condizione per cui tutto viene offuscato in una nebbia generale, a partire dalla convinzione che ha raggiunto la vetta.
1: Allora, vi ricordo che andremo in onda in replica domani, ci risentiremo poi sabato prossimo alle ore 19, www.giornaleradio.fm, www.vocidalponte.it. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione.
5: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Seveso, alle porte di Milano. Sabato 10 luglio 1976. Sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dall'ICMESA, una fabbrica chimica del gruppo Givaudan Hoffmann-La Roche. Si trova tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B dove si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per la produzione di cosmetici e disinfettanti ospedalieri. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Gli operai fuggono soffocati dal fumo acre. Uno di loro, Carlo Galante, entra nella zona del reattore 5 minuti dopo lo scoppio, apre la valvola di raffreddamento ad acqua, un gesto di grande responsabilità che evita una sicura strage. Una nuvola enorme incombe sopra Seveso. È una leggera brezza la trascina in tutto il nord Italia. Il volto di Stefania Senno, deturpato dalla cloracne, diventa il simbolo di una tragedia.
4: Mia madre quel giorno ogni tanto dice che si era accorta di una nube, però insomma lei sa benissimo che nelle zone industriali spesso e volentieri escono delle nubi dalle fabbriche e non ci ha dato tanto peso, anche se poi nell'aria c'era un odore acre. Mia madre si era preoccupata vedendo che io e mia sorella cominciavamo ad avere dei brufoli sul viso e lei ha subito pensato fosse un morbillo o varicella. Il dottore ci ha detto che non era né varicella né morbillo, ma era un'ustione chimica, era qualcosa di chimico che ci aveva provocato queste eruzioni.
3: Gli abitanti della zona le hanno dato un nome: la fabbrica dei profumi. Lo stabilimento dell'ICMESA viene costruito nel 1945 su nulla osta del comando alleato. Nel 1976 è un'azienda chimica controllata dalla Givaudan, consociata alla multinazionale farmaceutica Hoffmann-La Roche. Avete presente il gioco delle scatole cinesi? Ogni scatola ha una dimensione maggiore dell'altra, contiene la più piccola e la protegge. Ognuna è dipendente e autonoma dall'altra. Se succede qualcosa di spiacevole ne è responsabile. ICMESA, Givaudan, Hoffmann-La Roche. E allora compiamo un salto nel passato. Siamo nella Svizzera della fine dell'Ottocento. Fritz Hoffmann proviene da una famiglia di mercanti di Basilea. Nel 1898 sposa la ricca Adele La Roche, entra in possesso del suo patrimonio. La sua è un'idea geniale: produrre farmaci confezionati e pronti all'uso, non materie prime. Inventa lo sciroppo per tosse Tiocal, poi arriva il Digalen, iniettabile per il cuore. Negli anni il gruppo diventa sempre più potente e realizza farmaci famosi come il Valium, ma la sua forza è finanziaria. Solo i fondatori detengono il potere. La concorrenza è impotente, vince il regime di monopolio. Ma il gioco dura poco e la Hoffmann-La Roche, poco prima del disastro di Seveso, si trova sotto inchiesta internazionale. ICMESA, Givaudan, Hoffmann-La Roche, teniamoli a mente questi nomi. Nei giorni successivi in molti sanno cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA. Le autorità, le amministrazioni pubbliche, le forze dell'ordine, il governo. Ma la comunicazione ai cittadini giunge soltanto molti giorni dopo. Sono quelli che ho chiamato i giorni del silenzio.
5: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica. tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario.
6: Sì, non dovevano metterla lì. Sono partita dalla mia casa e non tornerò più.
3: Siamo sabato 10 luglio 1976 e siamo a poche ore dopo l'incidente. L'operaio Galante telefona al dottor Barney. Riferisce ciò che è avvenuto nei reparti B dell'Inquesa. Fatevi la doccia, andatevene a casa, consiglia Barney. Gli operai eseguono l'ordine senza discutere. Loro non sanno nulla di chimica, si limitano ad applicare le disposizioni dell'azienda. Così il dottor Barney chiama i carabinieri di Meda. Gli abitanti della zona avvertono i primi malesseri e intorno i polmoni degli animali esplodono. Anche la famiglia Auletta di Seveso osserva da vicino la nube provenire dalla ciminiera dell'Icmesa.
7: E la nube si è vista, erano verso le 12:20, 12:30. Un odore che era micidiale.
8: Qui dove è passata quella nuvola lì, gli uccellini cadevano per terra stecchiti. E io, essendo trasportatore, dove andavo in giro per le ditte, mi fermava la polizia e i vigili. Come vedete i documenti che erano di Seveso, scappavano. Dice vai, vai, vai via, vai via, vai via.
3: Domenica 11 luglio, il giorno dopo, le 5 del pomeriggio, i dottori Barney e Paoletti, due dirigenti dell'Icmesa, raggiungono l'abitazione di Francesco Rocca, sindaco di Seveso. Paoletti spiega che il triclorofenolo è un prodotto chimico utilizzato come diserbante e lo si può trovare perfino in drogheria. Racconta di una reazione incontrollata nel reattore che ha fatto alzare temperature e pressione fino a provocare lo scoppio della valvola di sicurezza. Sa, dice, noi produciamo triclorofenolo, ma ciò che è uscito non possiamo saperlo perché a temperature superiori la sostanza può dare origine ad altri prodotti. Solo a quel punto il sindaco Rocca si ricorda di un particolare. Ma l'Icmesa è a Meda. Bisogna avvertire il sindaco del paese, avvisare le famiglie che vivono lì intorno. Sindaco e carabinieri di Meda vengono avvisati 27 ore dopo la fuoriuscita della nube. Ma Barney e Paoletti dell'Icmesa non fanno riferimento alla probabile fuoriuscita di altri prodotti e alla gravità delle conseguenze. Si è formata solo una nube di erbicidi, diranno poi. Siamo lunedì 12 luglio, due giorni dopo. L'Icmesa scrive una lettera all'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Uberto. Non siamo in grado di dare una spiegazione plausibile di cosa possa essere accaduto. Avvertite gli abitanti delle case situate intorno alla fabbrica di non toccare frutta e ortaggi. Gli operai che fanno tornano al lavoro, chiedono di essere informati. Viene sospesa la riunione mensile tra proprietà e consiglio di fabbrica. Martedì 13 luglio, tre giorni dopo. La direzione dell'Icmesa riceve il consiglio di fabbrica. Non si parla di rischi. Gli operai allora iniziano una loro indagine. Vogliono conoscere gli effetti di quella sostanza sull'uomo. Mercoledì 14 luglio, quattro giorni dopo, si effettuano prelievi di erbe e piante. Il materiale inquinato raccolto dai tecnici dell'Icmesa giunge nei laboratori di Zurigo. E in serata i tecnici della Givaudan già conoscono la quantità di diossina uscita dal reattore. I referti delle analisi che mostrano in pubblico parlano di una fuoriuscita di soli 300 grammi di diossina. Ma sarà vero? Giovedì 15 luglio, 5 giorni dopo. Riunione generale al municipio di Seveso. C'è il sindaco di Meda, ci sono i dirigenti dell'Icmesa e il dottor Uberti, l'ufficiale sanitario di Seveso. Viene ipotizzata l'immediata evacuazione. I sindaci sono d'accordo. Il viceprefetto di Milano sarebbe già pronto. I carabinieri di Meda di propria iniziativa inviano un fonogramma al pretore di Desio e scrivono: la nube si è formata a causa della rottura del disco di sicurezza del reattore. La nube di vapore ha raggiunto i 40 metri di altezza. Intorno all'Icmesa gli animali muoiono a uno. 13 bambini vengono ricoverati. Il volto di due bambine di Seveso, le sorelle Senno, sarà sfigurato dalla cloracne. Altre 44 persone vengono sottoposte ad urgenti cure mediche. Venerdì 16 luglio, 6 giorni dopo. Gli operai bloccano la fabbrica, chiedono di conoscere la verità sulla contaminazione. In serata le amministrazioni di Meda e Seveso emettono un'ordinanza. Divieto di avvicinarsi ad ortaggi animali, mantenere la più scrupolosa igiene delle mani e dei vestiti usando acqua potabile come detergente. Ma attenzione, la diossina non si scioglie nell'acqua come lo zucchero, lo scrivono i tecnici inglesi, americani e vietnamiti. E poi c'è un precedente, l'incidente del 1968 alla Dow Chemical di Bolsover in Gran Bretagna. Anche in quel caso si verificò la rottura di una valvola di sicurezza e la fuoriuscita di diossina. I sindaci allora decidono la recinzione della zona. Il dottor Uberti autorizza l'accesso di squadre di operai dell'ICMESA per incenerire il materiale contaminato. Gli operai si rifiutano. Viene così evitato un ulteriore disastro. Sabato 17 luglio 1976, giungono i referti delle analisi e arriva la conferma. All'ICMESA di Meda si è formata una quantità rilevante di 2.3.7.8 tetracloro parabenzodiossina, TCDD. È la più benefica tra le 72 diossine presenti nella chimica. È una sostanza che danneggia tessuti grassi, fegato, reni, sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. La TCDD è cancerogena a proprietà mutagene, interviene cioè sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità, la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita e danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Domenica 18 luglio 1976, 8 giorni dopo, ai responsabili dell'ICMESA viene contestata l'ipotesi di inquinamento da diossina. Viene ordinata la chiusura dei reparti produttivi. Vengono messi i sigilli alle porte di accesso del reparto B e il direttore del reparto chimico dell'ICMESA ammette la presenza di diossina. Il sindaco di Seveso ordina alla popolazione di non ingerire prodotti di origine animale provenienti dalla zona infestata. Martedì 20 luglio, 10 giorni dopo, il dottor Riboldi dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro procede agli accertamenti, ma trova i sigilli sulle porte del reparto B. Non si può passare. La visita è concitata. Riboldi contesta all'ICMESA la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Comprende l'entità del disastro. Riboldi informa l'assessore regionale alla sanità rivolta del suo sopralluogo. Mercoledì 21 luglio 1976. Il pretore di Desio emette il mandato provvisorio di arresto a carico di Erwin Vosweil, responsabile tecnico dell'ICMESA, Paolo Paoletti, direttore di produzione, successivamente ucciso dai terroristi di prima linea. Per loro l'imputazione è disastro colposo e giungono le prime ammissioni di Svel e Paoletti. Con il procedimento chimico per la produzione del triclorofenolo vi era la possibilità che si determinasse TCDD, però il sistema era collaudato. Ma l'ICMESA c'è penuria di strumenti, assenza totale di dispositivi di allarme di sicurezza. Il reattore è sprovvisto di una registrazione continua di temperatura. C'è solo un manometro indicatore della pressione. Intanto in municipio a Seveso si tiene un incontro riservato. Si riuniscono il sindaco Rocca, l'assessore regionale Rivolta e le autorità sanitarie. Ormai niente può essere tenuto nascosto. A 11 giorni dal disastro viene costituita una commissione di esperti. I comuni di Cesano Maderno, Desio adottano provvedimenti analoghi anche quelli di Seveso e Meda. La regione Lombardia emette il primo comunicato ufficiale e decide il blocco totale dell'ICMESO, ordina disinfezioni e disinfestazioni. La situazione precipita. I giornalisti vogliono sapere, vogliono informare l'opinione pubblica. Intanto a Seveso muoiono gli animali. Alcuni bambini vengono ricoverati per cloracne, malattia collegata direttamente all'esposizione di diossine, come Stefania Senno.
4: Tutte le mattine mi svegliavo e pensavo, no Stefania, tranquilla, è stato un brutto sogno. A volte prima di alzarmi dal letto mi toccavo il viso, mi accorgevo invece che era realtà, altre volte aspettavo di arrivare davanti allo specchio per vedere che invece era tutto vero e allora lì mi sentivo morire, non esagero, veramente morire. Il 10 luglio del 1976, io avevo appena compiuto 2 anni e non ricordo niente di quel giorno. Ho qualche flash come i prelievi del sangue che mi facevano in ospedale, le visite che per me erano torture, visto che con me e mia sorella ormai non avevano più pazienza. Ovviamente noi soffrivamo fisicamente e loro avevano tanta fretta di avere risultati, di farci le visite, di analizzarci.
3: Giovedì 22 luglio inizia il censimento degli animali, inviati in colonia 80 bambini. In Consiglio regionale le posizioni vogliono conoscere l'entità del disastro. Giunge un comunicato della prefettura. Non esiste in atto alcuna nube di gas tossico e non risulta accertata l'estensione oltre i comuni di Seveso e Medra. Venerdì 23 luglio 1976, 13 giorni dopo. L'amministratore delegato della Givaudan, La Roche, dichiara al Corriere: solo mercoledì 14 luglio siamo venuti a conoscenza nel 68 vi fu un'esplosione simile a quella avvenuta a Meda. ICMESA e Givaudan suggeriscono alle autorità italiane di fare evacuare la zona. Problemi si registrano anche per quanti abitano nei paesi limitrofi a Seveso e Meda.
9: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali.
3: È sabato 24 luglio, le autorità sono al lavoro. Carta topografica alla mano, parla il sindaco di Seveso. Su questa planimetria abbiamo individuato 2 zone a rischio. L'area San Pietro, zona A, di cui disponiamo l'immediata evacuazione, è una vasta area a sud dell'ICMESA, zona B. La Givaudan La Roche parla di una generica contaminazione, ma qualcuno si ribella. È Laura Conti, consigliere regionale del PC. Lei in quei giorni è vicina agli abitanti di Meda e Seveso. Porta il suo sostegno, parla con la gente, cerca una verità e lavora affinché le persone non si sentano abbandonate. Vi trasmettiamo qui il sonoro di un vecchio documentario inedito chiamato Veleni d'Italia. Eravamo nel 1976. L'ICMESA, come sentirete, è solo la punta dell'iceberg di una chimica malata.
10: Diossina, tetracloro di benzo p-diossina, stato solido, effetti biologici immediati, dermatiti, ustioni e disfunzioni epatiche, effetti biologici a lungo termine, mutagenesi, teratogenesi e cancerogenesi, è stato usato dagli americani in Vietnam come defogliante.
11: Che cosa dobbiamo fare adesso per recuperare l'ambiente che è stato rovinato dalla diossina? Credo che ormai non ci sia niente altro da fare, nessuna illusione da coltivare. Bisogna assolutamente andare a recuperare tutta la diossina, ritrovarla, non si riuscirà a ritrovarla tutta, ma quella che si ritrova, e poi eliminarla con le alte temperature, sembra a 1000-1200 gradi. Il problema è questo: che atteggiamento abbiamo verso il futuro? Vogliamo evitare che in un futuro ancora si maledica l'ECMESA e il nostro insufficiente senso di responsabilità, vogliamo evitare questo, e allora noi dobbiamo tutta la diossina che c'è, tutta distruggerla.
10: Seveso non è un'eccezione. Agosto-settembre 1976. Sir di Porto Torres. Combustione all'esterno di scarti di materie plastiche. Elementi chimici cancerogeni e non degradabili dispersi nell'atmosfera già carica di anidride solforosa e vapori di idrocarburi. Montedison, Liquichimica, ISAB, ESSO, di Priolo, Ragusa. Proibiti nuovi insediamenti a causa del forte tasso di inquinamento dell'intero paese, 12.000 abitanti. Montedison, Cogema, ISAB, di Siracusa. Atmosfera altamente inquinata. Gli 800 abitanti di Melilli costretti ad evacuare il paese. Anic, Montedison, Sirma, di Mirano, Venezia. Cave abbandonate e usate come scarico. 20 ettari circostanti inquinati da mercurio e recintati. Rumianca, Silius, di Santa Gilla, Cagliari. Scarichi di mercurio, fluoro e cromo. Da stagno più pescoso d'Europa, a vivaio di pesci cancerogeni. Anic di Manfredonia, Foggia. Fuoriuscita di 30 tonnellate di anidride arseniosa. 10 km quadrati inquinati e resi impraticabili. Numerosi animali morti. Elevato il numero delle persone intossicate. Condove, Torino. 20 tonnellate di fenolo ad alta concentrazione fuoriuscite da un'autocisterna per un incidente. Prati, abitazioni e canali inquinati. Casi di grave intossicazione. Chiasso. Esplosione di un serbatoio di gas propano. 2.000 persone evacuate. E ancora. Canale di Otranto. 250 tonnellate di piombo tetraetile in serbatoi deperibili affondati con motonave jugoslava. La rottura dei serbatoi provocherebbe la fine di ogni forma di vita in gran parte dello Ionio e dell'Adriatico. IFCA di Cirié, Torino. SNIA di Varedo, Milano. Ogni anno decine di operai colpiti da cancro alla vescica. Monferrato. Il 2,4,5T diserbante usato nelle risaie provoca dermatiti acute e intossicazioni. Vietato nel 73 per decreto ministeriale, assolto nel 75. Montedison di Porto Marghera. Ogni anno sono accertati decine di incidenti. Molte centinaia le intossicazioni.
3: 14 giorni di silenzio e di omissioni per coprire cosa? La zona del disastro è circondata da filo spinato, protetta da 6 posti di blocco. Ma la zona è enorme ed è impossibile impedire che qualcuno possa entrare per manipolare prove importanti. Chi sono quei personaggi misteriosi che cercano prove e informazioni nella zona contaminata? Chi sono? Lo scopriremo nella seconda parte del lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Avete presente che cos'è un grammo di diossina? Polvere, polvere invisibile. Nel reparto B dell'ICMESA si produce il triclorofenolo. Si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale tra 350 e 500 gradi. E allora che cosa succede al triclorofenolo quando la temperatura raggiunge questi livelli così elevati? Succede che si trasforma. 10 luglio del 76 all'ICMESA si è formata la diossina più tossica tra quelle conosciute nella chimica. Le sue proprietà sono devastanti, i danni sono irreversibili. Una sostanza che danneggia i tessuti grassi, fegato, reni, il sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. la TCDD è cancerogena, proprietà mutagene. Interviene, come abbiamo detto, sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità e la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita, danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Un solo grammo, ricordate bene, un solo grammo di diossina può contaminare almeno sulla carta migliaia di persone. Ora dobbiamo compiere un salto in avanti nella nostra storia, uno sbalzo temporale di anni. Nella prima parte del nostro programma abbiamo ricostruito minuto dopo minuto i giorni del silenzio, quelli in cui molti sono a conoscenza di cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA, tranne i cittadini. E anche nel viaggio dei fusti accadrà, come vedrete, la stessa cosa. Nessuna informazione verrà data agli abitanti della zona. La diossina è ancora lì, nel reattore dell'ICMESA. Passano gli anni e inizia la bonifica. Bisogna smaltire la diossina contenuta in alcuni fusti. L'operazione è guidata da Luigi Noè, vicepresidente dell'ENEA e responsabile dell'ufficio speciale di Seveso. Con lui lavorano gli uomini dell'azienda Manesban, alla quale la Givaudan affida l'incarico di trasferire la diossina. E a questo punto della storia compare in scena il vero protagonista di questa tragica messa in scena. Si chiama Bernard Paringot. Lui è francese, si occupa da 13 anni di eliminazione e distruzione di rifiuti industriali, dunque conosce bene le industrie europee che operano nel settore e le disposizioni legislative di ogni Stato, ma lui è legato ai servizi segreti. Paringot deve ora cercare una soluzione immediata perché il tempo stringe. Siamo nel novembre 1981. Paringot giunge in Italia di nascosto per studiare il problema. Si aggira in incognito nei pressi di Meda e Seveso. Poi entra all'ICMESA e verifica i materiali inquinati che dovrà far sparire. Torna in Francia e prepara un progetto che propone alla Manesban. Noè e i vertici della Givaudan sono al corrente del piano di Bernard Paringot. Per non sbagliare viene redatto uno studio di fattibilità il 3 maggio 1982. Il progetto di Paringot viene approvato dallo studio Vadir e timbrato dalla Manesban. Tutto secondo le regole internazionali, nulla di illegali. Ma qui, proprio qui, inizia il viaggio dei fusti. È 10 settembre 1982, sono le 6 del mattino. All'ICMESA arriva un camion, operai in tuta bianca, mascherine protettive e caricano su 41 fusti. Il contenuto è descritto nelle bolle di accompagnamento, è scritto 150 tonnellate di residui solidi e scarti industriali contenenti prodotti aromatici clorurati come TCDD, TCDF e TCB provenienti da Meda. Luigi Noè guida la spedizione verso la frontiera di Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio l'operazione è conclusa, i fusti sono ora nelle mani di Paringot. Pochi giorni dopo Paringot comunica di aver sistemato i fusti in un magazzino di Francia. Intende trasferirli in una discarica controllata in Europa. Siamo il 19 maggio 1983. La Hoffmann La Roche mostra i fusti ad Anguicourt-le-Sart, vicino a Saint-Quentin, in Francia. Due anni dopo a Basilea la Hoffmann La Roche smaltisce i 41 fusti, ma c'è qualcosa di strano. Al momento della partenza i fusti hanno un diametro di 60 cm e pesano complessivamente 6 tonnellate e mezzo. Paringot li fa trovare a Basilea e sono più piccoli e più pesanti. Il loro diametro misura 56,5 cm, 3 cm e mezzo in meno, pesano 20 quintali in più. Il viaggio dei 41 fusti resta un mistero irrisolto. Con ogni probabilità Paringot realizzerebbe due spedizioni. I fusti finiti in Francia poi smaltiti non conterebbero i residui del reattore. Quelli veri raggiungono la discarica di Schönberg e probabilmente quella italiana di Pitelli, vicino alla Spezia. Le prove sono contenute nell'archivio dell'ufficio speciale di Seveso, nascosto dal 1976 al 1992 nella sede della Regione Lombardia. Migliaia di fogli stipati in centinaia di faldoni, ordinati in modo minuzioso e protocollati da numeri progressivi in codice, catalogati all'interno di un vecchio computer. Lavorando da molti anni sul disastro di Seveso e dopo aver scritto il libro La fabbrica dei profumi nel 1995, viene rinvenuta una corrispondenza tra il direttore dell'ICMESA Paoletti e il dirigente di Givaudan e La Roche. Il giorno dell'incidente non sono usciti 300 grammi di diossina, molto di più, tra i 15 e i 18 kg. L'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin da sabato 10 luglio 1976. Nei giorni successivi all'incidente, funzionari dell'esercito americano raggiungono Seveso, realizzano prelievi in una zona estesa. La contaminazione coinvolge gran parte della Lombardia e forse di più. Poi emerge un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo dell'ICMESA è uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defoliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam. Non una produzione legale, ma un'arma chimica. E dopo molti anni dall'incidente arriva la svolta. Dopo il lungo silenzio parla per la prima volta Jorge Sambet. Dice, è il tecnico della Givaudan di Ginevra. L'ICMESA veniva chiamata Dreck Fabrik, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza e di modernizzazione normalmente richieste, i controlli erano evitabili. Così il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. L'esplosione del reattore è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato per i bombardamenti bellici e richiede una temperatura superiore a 170 gradi.

0: Secondo Samber, dunque, nella Drake Fabric, durante il fine settimana, ci potrebbe essere stata, di nascosto da tutti, una produzione di materiale illegale, ma richiesta da più parti, per armi chimiche. Perché durante il fine settimana, signor Sambet? Il triclorofenolo che veniva realizzato a Seveso era sporco, non poteva finire sul mercato. Il manometro non funzionava. Non c'era bisogno di lavorare nel weekend per produrre simili schifezze. Hog Sambet nel 76 è direttore di produzione della Givaudan, la società svizzera che controlla l'ICMESA di Seveso. Sambet viene condannato dai tribunali per disastro colposo.
1: Je ne veux pas me disculper.
2: Non voglio discolparmi. Ci sono altri che tacciono da decenni. Io certamente no. Oggi, quando vedo queste immagini, sto ancora male. Quando vedo i bambini, le persone, quando vedo chi ha veramente sofferto. Non sapevo che il reattore venisse riscaldato a tali temperature. Nessuno lo sapeva. L'abbiamo ricevuto già finito da Micron. Non ho messo in dubbio la costruzione dell'apparecchio. Non ho controllato ogni singola condotta e ogni singola parte di quel reattore. Lo abbiamo preso così com'era. Probabilmente è stata una delle mie fesserie. I miei dubbi crebbero in quegli 8 giorni in cui la Roche decise di tacere.

0: niente e ricevetti l'ordine telefonico di non dire nulla. Ma era impossibile non dire niente, perché i medici erano costretti a trattare le vittime senza sapere le cause delle malattie, dell'eczema. Non sapevano niente. Avevamo un'idea dell'incidente.
1: Però Sambet, le colpe di ciò che è accaduto a Seveso nel 76 sono da distribuirsi a tutti i livelli.
0: Ancora oggi si crede che sia stata la ricerca del profitto ad ogni costo a spingere la Roche a comportarsi in quel modo. Ma non è così. È stato il caos, è stato il panico e nient'altro. Parte dall'alto, passa da me che ho ricevuto un reattore chimico senza controllare se funzionava a dovere. Mi hanno nascosto qualcosa o non mi hanno nascosto nulla? Ancora oggi non lo so. Non si dice agli operai di non fermare il reattore quando è ancora caldo e quando bisogna ancora terminare la reazione. E l'operaio guarda l'orologio e dice: è sabato pomeriggio, chiudo tutto e me ne vado perché comincia il weekend. È una catena di idiozie e di malfunzionamenti che va dalla direzione fino all'ultimo operaio.
1: E Horst Sambet è anche il protagonista del bellissimo film della regista svizzera Sabine Giesinger.
2: Dall'inizio, dalle prime ricerche, dai primi incontri con Jörg Sambet, che è il protagonista del film, c'erano due cose che mi hanno toccato molto. Da un lato il destino personale di Jörg Sambet, che ha voluto fare una vita buona, giusta, e non è riuscito nonostante tutto, e che non ha avuto ai tempi il coraggio di difendersi, e io credo che si capisca molto bene perché non è riuscito. E non è tanto facile essere un eroe, e lui lo spiega molto sinceramente e molto bene, perché ci ha messo tanti anni, quasi 30 adesso, per dire la verità. Allora c'era l'interesse per questo destino personale, come ho detto, e poi naturalmente anche un grande interesse di avere questa visione dietro le quinte, di sapere delle verità che normalmente non si viene mai a sapere, che sono le verità dietro le porte chiuse di una multinazionale.
1: Horst Sambet scrive cose ancora più importanti nelle pagine di un libro uscito in Germania e in Francia, Schwitzenfall in Seveso, una denuncia forte e documentata, un vero e proprio atto d'accusa contro la multinazionale della chimica Hoffmann-La Roche. Dal 10 luglio 1976 i cittadini di Seveso e Meda si sono riuniti in un comitato, hanno proseguito una battaglia legale contro la Givaudan e nel 2002 la Corte di Cassazione ha dato ragione agli abitanti della zona, scrive la Corte Suprema. In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale lamentato dai soggetti che provino di avere subito un turbamento psichico a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e dalle conseguenti limitazioni nel normale svolgimento della loro vita è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica. Ventun famiglie di Seveso e Meda vengono costrette da un bisticcio giuridico a restituire poche decine di migliaia di franchi alla Givaudan. Queste famiglie erano state risarcite dalla multinazionale negli anni Ottanta. Nei confronti di quanti non potevano pagare, la Givaudan aveva utilizzato metodi forti, pignorando le loro case. Leonardo Auletta è uno dei capifamiglia interessati.
3: Questo è l'appartamento. E loro mi hanno pignorato 19 metri di questo appartamento. Come voi potete vedere, questa è una sala di circa 20 metri, sarebbe la loro in questo momento. E non so, mi tolgono via un pezzo di casa, cosa fanno? Non possono dare con una mano e poi prenderne con due, cioè, non so se mi spiego. Ce ne danno 10 milioni e dopo 10 anni ne vuoi 16 mila euro indietro, per quale motivo? Un pezzo di una casa che sto lavorando giorno e notte per pagarla.

0: La TV della Svizzera tedesca raccoglie la risposta allora del presidente del consiglio di amministrazione Svetlana Hurg-Wiedmer.
1: Lo dico molto sinceramente, ho riflettuto parecchio su questo caso e dovrò ancora rifletterci. Qual è la nostra responsabilità? Un tribunale ci ha dato ragione. Posso io, in veste di direttore di una società, dire semplicemente va bene, adesso rinunciamo a questi soldi? Questi soldi non appartengono a noi, ma ai nostri azionisti. D'altra parte, nutro una totale comprensione per questa famiglia. Non si tratta di somme ingenti. Io stesso fino a 2 giorni fa non conoscevo questo caso, quindi ci rifletterò di nuovo molto volentieri. Cosa è giusto? Anche tenendo conto di possibili conseguenze. In fondo non si tratta soltanto di alcune migliaia di franchi relative a questo caso specifico. Si tratta delle possibili conseguenze per altre situazioni con cui potremmo essere costretti a confrontarci qualora per questo caso dovessimo trovare una soluzione generosa.
0: Dopo molti anni dall'incidente dell'ICMESA il 10 luglio del 76, le cose sono certamente cambiate. Imprese, sindacati, singoli cittadini, la coscienza è maggiore di quella degli anni 70. Allora non si conoscevano gli effetti delle produzioni chimiche ad alto rischio ambientale. Oggi invece sono in vigore leggi europee e italiane molto precise e severe. Sono direttive come quella di Seveso, regole che valgono per tutti. Oggi non potranno più esserci giorni del silenzio, oggi basta solo applicare quelle leggi. Ma resta sullo sfondo un nodo rimasto ancora irrisolto: la lunga battaglia per la verità e la giustizia, condotta da persone come Stefania Sen. È un nostro dovere morale, ancora oggi.

0: dentro di me la storia di Seveso non finirà mai. Mi hanno distrutto veramente la vita, cioè io non ho vissuto per 30 anni, adesso comincio, grazie a Dio perché ho avuto 3 interventi e comincio ad accettarmi di più, ma non riuscivo soprattutto ad accettare, oltre che il mio volto, il fatto di essere stata distrutta, rovinata e il dover star zitta in tutti questi anni, dimenticata da queste persone che mi hanno rovinato, che invece avrebbero dovuto avermi nella coscienza, proprio abbandonata, dimenticata da chi ti ha rovinato.
1: Cioè noi, il nostro scopo fondamentale è anche quello di difendere il posto di lavoro e con queste iniziative intendiamo che le autorità preposte intendono immediatamente fare l'inchiesta e un controllo anche all'interno della fabbrica, dandoci quella sicurezza per riprendere il nostro lavoro.
2: Per esempio, al momento non sapevi di che si trattava, all'improvviso siamo accorti che era il disco di rottura dell'R1 che è scoppiato. Allora abbiamo detto qui c'è qualcosa che non va, allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano da quel lato dove andava la nube.
3: Intorno lì così nella via, nelle vie che circonda il reparto c'era abbastanza gas, no? Cioè, difatti l'officina c'ha anche dei buchi, no? E confina con sto reparto, no? Era tutta invasa da questi gas, no?
4: Prima si è parlato del ruolo che dovevano avere i lavoratori per quanto riguarda la salute, ma la salute non è soltanto dei lavoratori che vivono nella fabbrica, ma è anche un problema al di fuori della fabbrica e il problema di diossina l'ha dimostrato, no? Se una fabbrica scoppia, chi ci va di mezzo è la cittadinanza intera.
5: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta Ichmesa. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali, uova, latte anche se bollito e suoi derivati, carni di ogni genere provenienti dalla zona inquinata.
6: Stiamo andando in una casetta lì a Arona che abbiamo in affitto, ci hanno detto di andare via e andiamo. E
7: quando è arrivato l'ordine di sgombero?
6: E ieri sera, qua hanno fatto una riunione il vice sindaco, l'assessore, chi era? L'assessore là? Quindi andiamo.
7: Lei pensa che la situazione sia veramente grave?
6: Noi del popolo non sappiamo niente, ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli.
7: È preoccupato?
6: Senz'altro, perché qui... andar via, è bello andar via, ma 15 giorni in ferie, ma così non si sa, uno è forzato ad andar via.
8: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abitazioni sono pregati di attenersi alle seguenti istruzioni. Primo, partenza ore 10 da via Vignazzola, incrocio di via Carducci, famiglia o persone in possesso di automezzi propri. Secondo, ore 11:30. Partenza famiglia o persone da via Vignazzola mediante uno dei mezzi pubblici, pullman. Terzo, prima della partenza sarà consegnato ad ogni capo famiglia un assegno. Quarto, entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica. Quinto, tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario.
9: Mi sembra un po' spaventata.
10: Non è che sono spaventata, semplicemente appunto io ho letto abbastanza questo periodo e mi hanno detto che c'è questo rischio. E qui vorrei veramente evitare di mettere al mondo dei bambini malformati che poi non si sa cosa ne viene finito.
9: La preoccupa questa eventualità?
10: Giustamente.
9: Beh, senza dubbio ci può essere una giustificazione. Lei sa che realmente l'esclusione della comparsa di un bimbo malformato noi nella sua situazione non possiamo assolutamente darla. Le diamo tempo di pensare un poco, tra 3-4 giorni.
10: Ma io cioè in questo periodo non è che non abbia pensato, cioè non sono 2 giorni di pensare in più che possono aiutarmi, è un mese che ci penso.
9: Però vede che tra le cose che le ho detto ce ne sono alcune che lei non conosceva. Io penso che la valutazione della donna debba essere fatta, della donna o meglio della coppia, perché anche suo marito, lei prima la signorina mi pare che abbia detto che il problema è solo suo, però in realtà anche se nasce un figlio malformato è un figlio suo e di suo marito, non solo suo di lei, no? E di conseguenza adesso sa che il rischio di malformazioni c'è, ma è piuttosto modesto, direi nei limiti minimi della zona. Sa che c'è degli esami che possono darle così un'idea di quella che è stata la sua esposizione, e appena arriviamo questi risultati lei torna qui, se sempre dell'idea di interrompere la gravidanza, le fisseremo un colloquio con lo psichiatra in clinica.
10: Perché con lo psichiatra?
9: Perché lei conosce quali sono le motivazioni legali con le quali possiamo fare un'interruzione di gravidanza.
10: Non sa niente.
9: Lei non sa niente. La gravidanza in Italia può essere interrotta se c'è un pericolo per la salute della madre o per la vita, intesa. E di conseguenza nel caso suo la presenza di un feto malformato può solo mettere in pericolo il suo equilibrio mentale, cioè in altre parole comporta un rischio per la sua salute mentale, e sulla base di questo dato noi possiamo fare un'interruzione. Ma se ci manca questo dato non abbiamo la possibilità legale di procedere a questa interruzione.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
12: Il lato oscuro della verità.
11: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Days.
1: Sono le 20.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 20:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Buck it up.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in Dubstream e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 23:47.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sugar. È mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: 1:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: è 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: è 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.